Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno Albani.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quali sarebbero secondo te le principali notizie?
2: Beh, dobbiamo vedere come è andata la tornata elettorale in Italia e in Abruzzo.
1: Ci dicono, perché hanno messo i cartelli che non si può parcheggiare qui nel Piazza Roma.
2: Piazza Roma, sì.
1: Perché rifanno le strisce, sì, di mattina, di giorno, in pieno giorno rifanno le strisce. Quelli parcheggi servono come il pane anche quando non ti fanno le strisce. In Francia, come tu ben sai, è vietato per dai regolamenti nazionali e comunali fare
2: di
1: giorno.
2: Solo di notte si fanno i lavori in Francia, solo di notte. Ma voi non potete dormire?
1: Intanto la brutta notizia che noi abbiamo cercato con tutte le nostre piccole forze di opporsi, ma l'acqua, oggi si vota la fusione e pare che l'unica conseguenza che avremo è come la guerra in Iran, cioè che aumenteranno le bollette. Perché le bollette del Ruzzo sono le più basse. Di Pangrasso si conferma sindaco, trionfo tra cuori da stadio. Voi sapete, non voglio capire la coalizione di Pangrasso.
2: Poi ci andiamo, la vediamo.
1: No, subito.
2: Andiamo a vedere.
1: Intanto al titolante.
2: Il giornale c'ha i numeri sulle pagine, uno, due.
1: Intanto al titolante, senza rivali, vince a. Ma soprattutto Venturini, che secondo i sondaggi non era favorito a Venezia. Allora, Aceto. Chi è?
2: Il Fantino. Chieti.
1: Chieti, no, ancora di Pangrasso con la G. Trionfo da cuori da stadio. Il sindaco confermato. Vedi, con una.
2: Fratelli Italia, l'altra coalizione, trainata da Fratelli Italia e Forza Italia, non sfonda.
1: Ma vedi, ma lui c'aveva qualcun altro dal PD.
2: Il PD ha preferito altri. Peccato, sento una grande responsabilità. Ha fatto
1: quindi
2: tutto civico.
1: Ha preso i voti lui.
2: Civico.
1: In molte parti è accaduto.
2: Come si è messa bella cravatta.
1: Ha detto: non votate i partiti, scegliete i candidati che prendono i voti.
2: Ma bene, le comunali sempre così.
1: Quindi il PD stava fuori.
2: Quanto poco hanno
1: detto. Complimenti.
2: Vabbè.
1: È sicuro.
2: PD ha fatto l'errore di credere che il referendum l'avessero vinto loro.
1: Tu sai che ha vinto il sindaco De Luca dopo 33 anni l'hanno rilevato. Poi dica il programma.
2: La stracciata.
1: E sentite il programma di De Luca.
2: Sì, mi ricorda un po' qualcosa. Però vabbè.
1: Che ha fatto De Luca? Ha detto. De Luca ha stravinto. Sente il PD. Sì. E chi è il segretario del PD?
2: Il figlio.
1: In Italia, io credo solo in Italia. Bene, ha detto che vuole trasformare Salerno come Monte Carlo, tutti alberghi con piscine, tutte
2: e fare una spiaggia come Copacabana di 7 km.
1: Quindi l'opposto di tutte le idee che ci hanno propinato qui negli anni PC e dintorni.
2: Sì, per te gli anni cose.
1: Così, qua appena fina cosa.
2: Come fa uomo? Allora, andiamo sulla prima pagina.
1: Radio Salerno, guarda che c'è.
2: Radio S.
1: Radio S, ogni mattina c'è collegamento con De Luca. Ascolti di vita.
2: Altitonante trionfa a Montorio, il sindaco confermato con oltre il 76%. Poi Tancredi vince a Castelli e Di Marco a Isola.
1: Il nuovo che avanza.
2: Ragazzi. Il voto a Chieti, Legnini va al ballottaggio con il 47,1, sfida con Sicari. Di Pangrazio si conferma sindaco, trionfo tra cori da stadio. Acqua, abbiamo detto, oggi si vota la fusione. D'Alberto dice Marsiglio penalizza Teramo.
1: Poveretto, è rimasto da solo. Tutta la mia solidarietà, da solo. Perché tutto il centro-destra della mano.
2: Ma sì, perché certo, non interessa.
1: La Cognetti ha detto, vabbè. L'ha detto il 24 maggio, qua.
2: Sì.
1: Ha detto che si può fare, basta che si fa Teramo l'Aquila con Presidente Teramana. Questo era il senso.
2: Casa con debito condominiale non va estinto, poi non paga il conto e prende a testate il ristoratore, poi c'è il processo.
1: Deve essere il contrario.
2: C'è il giudiziario.
1: Quella mi ha pagata e mi ha menato. Non solo non paga. C'è il salva edicole.
2: La legge arriva oggi all'emiciclo. Questo può vendere.
1: Vuole vendere, non vuole essere salvato.
2: No.
1: Questo è ridicolo qua in Piazza della Stazione.
2: Non mai Toto. Aspetta.
1: Totoro, eroico, resiste.
2: Bilancio in Abruzzo, salva edicole, la legge arriva oggi all'emiciclo. Scarica municipale, proposta di Fratelli d'Italia, il taser alla polizia locale, dove?
1: Ovunque, amici.
2: C'hanno le pistole, no? Volevano dargli lo spray peperoncino.
1: Sì, quando scendevano lungo le scale.
2: Teramo si tiene stretto, Pomante, c'è l'intesa, non l'hanno bucata.
1: Comunque, sta persona... che tu dai, stiamo prendendo in giro che voleva fare il peperoncino,
2: sì.
1: Arrivata solo a 59 voti di distacco da Costantino. Appunto. E la rossa Giulianova nel 2019 mandò al ballottaggio due raggruppamenti di centrodestra. Che la realtà è?
2: Problema, il problema è che vogliono fare tutti i re e nessuno che vuole farlo. Tortoreto piange il suo arciere, confermata la causa del malore per il giovane deceduto.
1: Abbiamo
2: a casa.
1: Che il malore ha stabilito il mondo. Perché il malore? Qua è. Come che mi interessa? Che la prevenzione, voglio sapere se si può evitare. Anzi, poi lo leggiamo attentamente,
2: sì,
1: lo leggo io perché le cose di sanità sono di mia competenza.
2: Sono solo di tua competenza. Discarica di Grasciano, chiesto un ampliamento a Notaresco. E poi Pineto, Chemipol di sequestro dopo il maxi incendio. E andiamo alle pagine interne. Sorpresa, Venezia vince il centrodestra, il 38enne Venturini eletto al primo turno nel capoluogo Veneto, l'unico ribaltone a Reggio Calabria dove si afferma Cannizzaro. Presi il 70%.
1: Vedi che cosa avete combinato, evidentemente.
2: Si esaurisce l'effetto referendum. Non avete vinto voi il referendum. Capite questa cosa? Di coccio proprio. Non l'ha vinto la sinistra il referendum. L'hanno vinto i giovani che sono andati a votare perché gli paravano a mattetà.
1: E che ha rivisto questa gente qua.
2: Il governo tira il fiato, ora la legge elettorale.
1: Questa è l'età media dei candidati.
2: Doccia fredda per il campo largo.
1: Meno male, così per la vetra.
2: Preoccupa anche la scarsa affluenza alle urne. La coalizione guarda alle politiche.
1: Io sarei preoccupato.
2: Io pure io. Centrodestra diviso resiste all'urto del post referendum.
1: Siamo in Abruzzo.
2: Ad Avezzano è trionfo per il civico di Pangrazio. A Chieti Legnini avanti, ma sarà ballottaggio.
1: 48 contro 23.
2: La fuga dei seggi non si ferma, meno 3%, quindi anche qui è scesa. Fratelli d'Italia dice abbiamo vinto noi, il PD grande come sempre hanno vinto tutti.
1: Ma perché Fratelli d'Italia ha vinto?
2: Non lo so,
1: non era Sicari?
2: Tutti civiche. Fratelli d'Italia Sicari, Fratelli d'Italia Sicari.
1: Appunto. Quindi
2: sta seconda.
1: Secondo.
2: In alcune civiltà secondo già è un buon risultato.
1: Io credo che il titolo è sbagliato, torna indietro, il titolo esatto è qua, dove sta? PD, abbiamo vinto noi, Fratelli d'Italia, secondo grande risultato.
2: Legnini in vantaggio del 20%, ma è ballottaggio con Sicari. Colantonio al 16%, che è quello della Lega che ha corso da solo, può essere l'ago della bilancia. Bene Carbone, che sfiora il 5% Carbone e quello di 5 Stelle, credo.
1: Ovviamente non stava con Legnini, no, complimenti. No. Cenere dopo verrà. Quando fa i risultati?
2: L'ex vicepresidente del CSM dice il miglior risultato di sempre. La destra sovverte la realtà. Soddisfazione dall'aspirante sindaco Dem che si prepara al dialogo con i civici. Serve convergenza sui temi fondamentali. Gli insulti. Mi aspettavo le scuse. Si riferisce agli insulti di Marsiglio.
1: Che non gli ha dato.
2: Che non ha. E il sindaco uscente Ferrara, che anche lui insultato da Marsiglio.
1: Ma Ferrara com'è? Uno scemo? E lui che fa invece?
2: Gli stringerei la mano io a lui.
1: E qui secondo me è uno cioè non dire niente.
2: E Sicare il migliore a destra dice era il nostro obiettivo, il volto di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Chieti Progetto dice si apre una nuova fase.
1: Come 48 e 26
2: vabbè fallo fa ma che te la dice? Ci arrendiamo?
1: No.
2: Carbone dice noi ago della bilancia.
1: 16,

0: sopra quota 400 nella notte, e lui il più votato, quindi consigliere più votato
1: per Aceto.
0: Poi possiamo vedere tutti quanti. Di Pangrazio l'abbiamo detto.
1: Hai capito? Di Pangrazio con tutte le civiche. Vergogna, PD, che vergogna, dai.
0: Andiamo avanti.
1: Chi è Fine? Quello regionale?
0: Sì, che candidato ha perso.
1: Ha perso?
0: Candidato, sì, sì. No, Possendi ha perso, il candidato ha perso. De Angelis, colpa della Lega, è mancata la giusta coesione.
1: Ah, ma cominciano i processi.
0: Sì, mo dico, vabbè, va bene. Qui siamo ancora ad Avezzano, poi andiamo avanti. A Celano, Santilli, schiacciante conferma, Natalini si ferma al 20,9% dei voti.
1: Però devo spiegare, chi era Santilli, chi ci stava con lui?
0: Centrodestra, festeggiano, centrodestra.
1: Pure per dire le cose, il Pangrazio, il civico.
0: Celano, gli elettori premiano il sindaco uscente di centrodestra.
1: Non immaginavo una vittoria così ampia. Lo sfidante, segretario del PD locale, era una partita difficilissima, lista allestita in
0: poche
1: ore.
0: Perché dice che lui non lo sapeva che si votava, l'hanno chiamato la mattina.
1: Scusate,
0: oh, guarda che si vota, faccio la lista.
1: Celà, che fate tutto l'anno a Celano?
0: Questo no, ma non lo sa, lui non lo sapeva, non lo sapeva. Poi la mattina che si devono consegnare le liste, oh, guarda che ci sta.
1: No, guarda che ti abbiamo candidato.
0: La lista, dico. Quindi si è un po' perso.
1: Non lo sapeva.
0: Piero Ianni è il re delle preferenze.
1: Che parente? A Luigi no.
0: Moso, non credo, Luigi non ci farà sapere. Di Prinzio arriva la conferma.
1: Della palla, là, come si chiama? Della pelle secondo.
0: Però della pelle. Noi abbiamo pure appoggiato.
1: Per il sindaco Uscenzio, dei consensi supera lo sfidante della pelle. Alla festa del candidato ci riesce anche da Mario. Lo sconfitto dice la strada è ancora lunga.
0: Bene.
1: Si allunga la pelle,
0: sì, fino a 7 cm.
1: Guarda,
0: 7 cm prima di rompersi. La Verna nega il tris a D'Emilio. Questi a Palena.
1: Vabbè, vediamo un po' di teramani.
0: Vediamo.
1: Ci siamo.
0: Giovannone,
1: no, la Marsica, no.
0: Raccoglie l'eredità De Rosa. A Luco De Massi.
1: Soricone, come è andato?
0: Soricone piazza il colpo su Zauri. Dice però lavoriamo per unire Pescino. Quando può essere grosso Pescino, deve essere separato.
1: Soricone.
0: Di Cristofano esulta a Magliano, ripagati gli enormi sacrifici. Lo vedete provato, per quanto è magro e smundo, ma che tanto
1: l'hanno fatto.
0: Non lo so. Lorenzo Bernardinetti da primato, vabbè, incassa il settimo mandato.
1: Ma si può votare come Mociano?
0: Che senso?
1: Credo.
0: Sì, sotto i 15.000.
1: Bene. Ristolante. Caruso sindaco la terza volta.
0: A Valle Peligna, nell'Alto Sangro.
1: Avanti che non finiamo più.
0: Ma che vuoi da me?
1: Vedi l'Abruzzo, terra, Pizzoli, conferma Anastasio.
0: Siamo l'argine al centro-destra.
1: Si chiama la Genoveffe, Anastasio, le sue lastre.
0: Generendola.
1: Altitonante in trionfo per i bis, era contro nessuno, conferma con i numeri bulgari per il primo cittadino uscente, super 76 per 9, si ferma al 23. Non lo fare, non ti devi candidare. Poi Di Marco stacca i due avversari.
0: Vince il centrodestra, ottiene il 40,65%.
1: A Castelli il Tancredi è il nuovo sindaco.
0: Eccolo qua. E poi invece Mancini resta in sella a Torre dei Passeri.
1: Abruzzo finito.
0: Allora, l'affare dell'acqua.
1: Era brutto affare. Oggi si vota, sospiri una riforma storica che interessa solo a te. Purtroppo lo dobbiamo dire perché non si è capito.
0: Il consiglio del Parco lui vuole fare presidente, l'ha detto ufficialmente. Quindi vuole si vuole candidare presidente ragione. Sì.
1: E noi veniamo votare.
0: Ma come te in mente? In consiglio regionale il taglio dei gestori da 6 a 2. Nel centrodestra si continua a trattare.
1: Sì, cioè?
0: Vabbè. Non lo so che
1: e spunta la proposta di.
0: Di Fratelli d'Italia.
1: Che c'entra? Ah, perché lì io devo sparare. Che
0: no, perché oggi c'è il consiglio, è tutto consiglio. C'è pure una cosa sul balneare.
1: Di Gatti, qua Giulianova non ce l'aveva.
0: No, ma quello si vede che poi dopo.
1: Tra le pieghe di un'altra legge omnibus, cioè per tutti, ecco l'emendamento di Gatti. Il testo tecnico, ma del valore politico, armi a impulsi in tutti i comandi. E capite che.
0: D'Alberto, Marsiglio penalizza Teramo, il sindaco e il centrodestra si fermi, noi non vogliamo pagare le inefficienze di altri territori.
1: È quello che abbiamo sostenuto sempre a te, perché ogni estate abbiamo visto i guai che combina l'ACA a Pescara e quell'altra a Chieti. E noi andiamo a

0: tamponare, che abbiamo l'acqua, abbiamo un'ottima gestione, andiamo a tamponare questi buchi qua. Oh, contenti voi, come arrivano le bollette, piangete. La legge salve Nicole.
1: Ma in aula il PD presenta 70 emendamenti.
0: È una legge perfetta. Non so, 70 di che cosa può essere?
1: La presentazione. Oggi in consiglio la proposta dei consiglieri Scoccia, di noi moderati, D'Incecco e Mannetti della Lega. Idem Blasioli e Paolucci, arriva un anno dalla nostra risoluzione, stanziati troppi pochi fondi.
0: Sì, ho capito, Scoccia 70 emendamenti, rotto veramente un po'. Cioè, per l'aeroporto, per andare con la navetta. Ah, eccolo qua.
1: Ma io non ci vai l'aeroporto.
0: Non so, manco io. Ci va di Tizio però.
1: Vabbè, se piace.
0: Vediamo se ci va di Tizio, che fa nel frattempo?
1: Di Tizio, confermata la guida del WWF Italia.
0: Ma forse no.
1: Non credo. Quello non è l'aeroporto. Gli aerei, quelli consumano non si sa quando.
0: Però la tua.
1: Non la facciamo, abbiamo detto.
0: Abbiamo saltato la cosa sui bimbi del bosco, perché non c'è notizia.
1: Due notizie non le daremo. Noi.
0: L'unica notizia era che appena fatti dava la carta il sindaco di Palmoli svuotando il
1: bilancio.
0: Andavano a scuola, facevano i vaccini, abbiamo tutto a
1: quello si poi poteva dire tutti i sacrifici che abbiamo fatto e vinceva le elezioni.
0: Lui lo poteva dire, si veniva ricandidato e vinceva il 76%. Israele che fa intanto?
1: Attacca di nuovo il Libano. E stanotte gli Stati Uniti hanno riattaccato l'Iran. Però intanto parlano, dialogo Iran-Stati Uniti. Prove di pace a picco, no? Il petrolio è sceso del 7% e Piazza Affari è salita ai massimi storici. Ma oggi, ieri era chiusa la borsa americana, vediamo che succede oggi. Poi Mosca continua a bombardare il centro di Kiev, nuovi raid in arrivo.
0: Mi ha fatto male la cosa, eh?
1: Sì. Flottiglia, convoglio sotto attacco in Libia, violenze sugli attivisti.
0: Salutiamo la dottoressa Pasanella, che bel lavoro a terra, che ci ascolta tutte le mattine.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Papa Leone XIV dice: disarmiamo l'intelligenza artificiale. Ha fatto la prima enciclica.
0: Volta che mi tocca d'accordo con questo Papa.
1: Magnifica Humanitas è la prima enciclica di Papa Leone.
0: Magnifica.
1: Ti piace? Solo quel latino ti piace.
0: Bel latino.
1: Anthropic, che è una delle società che gestisce e produce l'intelligenza artificiale, accetta la sfida. È solo l'inizio. Per la prima volta un gigante tecnologico è accanto al pontefice. Abbiamo bisogno di voci morali. Dicono.
0: Dai.
1: L'allarme sanitario, sospetti casi di Ebola negativi i due cooperanti. L'abbiamo sfangata. Vabbè, vanno là ad aiutare, ragazzi.
0: Però gli altri vanno ad aiutare quelli che stanno male.
1: Confessa il killer di Boiocchio, ucciso per 15.000 euro. E poi la vicenda delle Maldive, dalle autopsie, la verità sui sub, per i legali delle vittime le immersioni erano attività accademiche e comunque pare che siano morti per asfissia.
0: Il lavoro. Vediamo che serve, con l'arrivo dell'estate aumenta di richieste di bagnini e dove sono? Il bagnino ha fatto 100 articoli, ha fatto anche un'intervista a te, però dice che domenica è già migliore e poi la seconda domenica di giugno ci stanno tutti, vero?
1: Sì.
0: Perché è finita la scuola. Fotografi turistici in Andalusia, addetti alla cucina in Norvegia, anche perché si fa un piatto solo, salmone, così dicono.
1: O squalo in gol.
0: La battaglia legale a Teramo, casa con debito condominiale, il tribunale ha detto non va pagato.
1: Compra appartamento all'asta e le chiedono 11.000 euro di quote non versate del vecchio proprietario. Accolto il ricorso di una donna, a chi subentra aspettano solo i contributi relativi agli ultimi 2 anni.
0: E quindi 2 anni è da pagarvelo.
1: Due anni.
0: E non ci stavo, io che c'entro?
1: No, nel senso che quello probabilmente è stato espropriato 2 anni fa e quindi l'appartamento è rimasto in procedura, cioè prima della vendita, ma del tribunale, per 2 anni. Quando ha comprato ora per allora, quindi dall'esproprio, probabilmente.
0: Truffe gli anziani, incontro con l'arma. A Piano della Lenta c'è stata riunione con i cittadini, per dire state attenti, per riconoscere i raggiri e riconoscere le tecniche delle frodi. Noi ogni mattina vi diciamo le cose.
1: Evitate.
0: No?
1: Ieri mi è arrivato un messaggio.
0: Pure a me. Non credete quello che dovete
1: fare. No, ma rispondetegli. Senza aprire il link, senza fare niente. Rispondete proprio a quel messaggio. Gula, poi scegliete il parente.
0: Io invece l'ho chiuso.
1: Riforma dell'acqua.
0: Il PD difende Teramo. Inutilmente servono garanzie. Di Pasquale e Pepe contestano. Ma Molo. Molo contestata la vigilia del voto della regione. A rischio sono soprattutto le aree interne e i costi lieviteranno. E quello l'abbiamo già detto. però Pepe Di Pasquale, il nuovo cavante, sta pure là. Vabbè, d'accordo.
1: Discarica, bene. Chiesto l'ampliamento a Angrasciano, ma c'è il no dei comitati locali.
0: Un ragazzo di 27 anni, ma 25, c'è, ma 30,
1: 30,
0: 32, no, 50, 60, io metterò.
1: Case di riposo, case di riposo, i sindacati, niente stipendi. CGL, CISL, UIL e UGL, nonostante le promesse, le mensilità di aprile non sarà erogata in settimana.
0: Non va bene.
1: Non va bene.
0: Ma se ne va pure maggio.
1: Appunto.
0: Chi è che ha più il coraggio a maggio?
1: Non mi ricordo. La sentenza non paga, il conto al ristorante prende a testate il proprietario.
0: Vorrei leggere, ti prego.
1: Quando arriva la fattura da 145 euro, prima dici di non avere più il portafoglio. Vabbè, e poi che non salderà.
0: Guadagnatevelo.
1: 145 euro, dipende quanti ne era. L'uomo, finito il processo per lesioni ed estorsione, è assolto dopo la remissione della querela. Pagate. E quella ha ritirato la querela.
0: Così si fa.
1: Vabbè,
0: il glutine ho visto qualche altra parte di spalla.
1: Castel, disturbi alimentari nella scuola, arrivano i menù senza glutine alla prossima.
0: Ma pure qua sta, da qua che sta a Colleranesco, quando siamo andati alla, alla,
1: ma è finito,
0: becca pure a me, mo. Riviera del Gigante,
1: no, che
0: il Gran Sasso ovviamente si parla dei borghi, invece no, Riviera del Gigante si parla della costa.
1: I 7 comuni della costa teramana sono pronti a rinnovare la collaborazione.
0: Allora,
1: e il brand
0: turistico,
1: devi
0: ingrandire la foto che voglio vedere di Carlo,
1: e mi pare che non lo vedo.
0: Ci sta,
1: ci sta di Carlo
0: Putuie.
1: No, mi dice che stava qua a via Tondarevelo
0: a controllare. A parte, ci sta Piccioni, ci sta il sindaco di
1: Albadriano,
0: Scordella. Poi, sì, qua è
1: Nunes.
0: Tortoretto pure. Tortoretto,
1: Martinsicuro.
0: Nunes.
1: Albadriati, 78 assessori, tutti i sindaci. Non ci siete.
0: Stava là a Tondarevelo.
1: Secondo me si sta a controllare l'altezza.
0: Ha detto che venerdì parte, non è giusto che proteste.
1: Se ne va.
0: Parte il provvedimento che proteste, cioè, di Massimo Andone, Arboretti. Venerdì è tutto pronto.
1: Ma Via Bucchere rimane in quella direzione pure?
0: Tutti. No, che succede?
1: La girano, che fanno?
0: Non lo so, non lo dice.
1: Mi sa che fa solo puntuale su Via Tondarevelo, va, quindi il resto rimane tutto uguale.
0: Vabbè, ma tu devi passare
1: via Marconi, non rigira.
0: Non devi passare via Bucco.
1: Perché se è rosso il semaforo, invece di girare, per giro prima andare via Bucco.
0: Vai diritto, vai. E così, questo costerà. La blogger Petrella, che fa la barba, sceglie San Domero per il parto. Mentre a Giulianova non lo può scegliere perché non ci abbiamo, ci hanno tolto. Bambini che nascono, pediatria. Tutti ci hanno tolto e noi abbiamo sopportato tutto questo e mo ci voleva pure fare la settimana corta a chirurgia
1: e mo ce l'aveva l'acqua pure. Tortoreto piange l'arciere del Palio, poi Alba Adriatica, piazza da riqualificare. Piazza Vannanza da 6 anni, ma quando è che Vannanza
0: piazza? Tutta da pagina.
1: Piazza da riqualificare, petizione per bloccare il piano del comune. E bilancio ci dice Don Molini che sono entrati 5,5 milioni in 4 mesi.
0: Ma non ti parla di avanzo?
1: Risorse per gli interventi di manutenzione e le nuove opere. Beh, penso che sia l'avanzo, sì, non credo che.
0: No, sono entrati, forse che ha fatto di tasse, le cose, l'IMU, Italia.
1: Dopo solo 4 mesi di questo 26, lo stanziamento complessivo di entrate nelle casse comunali porta la cifra record di circa 5 milioni e mezzo di euro. Quindi non so che.
0: No. Così, leggetelo.
1: Si deve leggere. Via Tondarevelo, scontro, siamo a Giulianova, serve un confronto con la città. Il consigliere di Massimo Antonio critica la scelta di istituire il doppio senso di marcia lungo il tratto. Una scelta unilaterale del comune che riapre all'ipotesi del parcheggio multipiano in piazza Marà.
0: Ha detto che è contro anche quello comunque.
1: Ma quello siamo d'accordo noi. Le richieste di convocare un'assemblea pubblica non saranno esaudite da venerdì, infatti sarà in vigore il nuovo sistema di transito.
0: Ecco, questo abbiamo detto, lo stesso l'abbiamo chiesto, tutte queste polemiche, tu che dici che andiamo avanti.
1: Oggi alla Bindi, genitori e figli, ultimo incontro del progetto scolastico.
0: Dalla paura, c'è un titolo, c'è un titolo.
1: Comune battaglia per una multa, cittadina vince il ricorso ma l'amministrazione insiste e presenta appello. Cool. Per la multa.
0: Per una multa.
1: Non ci costa questa cosa. Allora, questo dovremmo sapere, capire.
0: Però pare che costi poco, perché la delibera è soltanto di 95,33 euro.
1: Sì.
0: Allora, è una multa perché c'è pure un articolo che quando non c'è l'attraversamento pedonale, tu non so che devi, leggi un po', scusa. Quando questi non esistono, di attraversamenti pedonali o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare.
1: Certo, non va l'alfiere,
0: vabbè, con l'attenzione necessaria ad evitare di evidentemente loro si sono accorti che questo attraversava, ma non in senso, ma non in perpendicolare. Anzi, la cosa è che stava a pochi metri di distanza le strisce pedonali e che non le avrebbe usate. Lì il pretore, quella è una volta che il pretore, ma il giudice di pace, ha dato ragione al ricorrente e quindi avete sbagliato. No, veramente. Il ricorrente ha fatto ricorso prima ai vigili. Guarda che non ha multa. I vigili hanno detto: no, fa quello che ti pare, bisogna pagare. Ah sì, e allora io vado dal giudice. E il giudice ha dato ragione al ricorrente. Il comune, che poteva evitare, cioè 145
1: euro. 102 euro.
0: 102 euro.
1: Sì, si spende 95 euro per recuperare 102 euro.
0: Esatto. No, poi, quello costa di ma poi deve pagare pure l'avvocato.
1: Certo.
0: Chi è questo eroe? Lasciamo stare, forse.
1: La prima edizione, poi forse un semaforo rosso. La prima edizione dell'iniziativa al Cursal, il premio Francesca Flammini.
0: Va bene, questo l'abbiamo detto con ampio risalto ieri.
1: Allora, andiamo a Roseto. Manutenzioni dopo anni di abbandono. Arrivano le risorse per riqualificare gli impianti sportivi. Il comune stanzia i fondi per due strutture di campo a mare. Marcone dice spazi importanti, soprattutto per i più giovani, e poi si vota, quindi dobbiamo farci vedere. Cura del Verde, prendono il via oggi i lavori nella zona nord.
0: Ti lavori?
1: Si vota. Uliveto, l'appello alla regione, manca il censimento ufficiale, la battaglia per gli alberi monumentali.
0: La colonnina com'è?
1: Dove sta? Ah, colonnina inclinata è pericolosa, il consigliere Petrini se l'è presa questa colonnina, ce l'ha a morte, l'articolo settimana. Consigliere Petrini critico sul nuovo impianto per le auto elettriche. Poi Colonia Spiaggia, la denuncia dei residenti, via delle Ville, sosta selvaggia e rischi. Siamo a Pineto, scatta il dissequestro della Chemipol, doppio sopralluogo dei carabinieri e vigili del fuoco, certifica il rispetto delle norme, la procura revoca il procedimento. Poi abbiamo Tari, allarme per la quarta rata ad Atri, agli utenti inviate solo le prime tre, timori per una mazzata finale. Uè, non c'era già ieri? Pinetese vince il promessone, tre qua, l'articolo... Monte Silvano, cassonetti verso la rimozione e abbandono selvaggio di rifiuti, quindi appunto tolgono i cassonetti ma i rifiuti. Città metropolitana.
0: Si è già pubblicato. Questo qua è il dialogo tra Ambrosini
1: vecchio,
0: e Luca Toni.
1: L'hanno
0: pubblicato,
1: è vecchio,
0: ma
1: è vecchio.
0: L'hanno mandato e noi l'abbiamo pubblicato.
1: Vecchio.
0: Direttore, buongiorno.
1: Città metropolitana, un nuovo confronto, la proposta di legge di Sottanelli al centro del dibattito su modalità e tempi della fusione dei tre comuni. E lo spettacolo e la cultura, no, poi dopo potete leggerlo serenamente da soli sul divano. Andiamo a vedere lo sport. Milan, ecco la rivoluzione, via Allegri, Furlani e Tare, poi scontro nel derby della Mole, il tifoso è grave ma stabile. E Italia, diramate le convocazioni di Baldini, da Gasso a Proda in nazionale maggiore. L'allenatore pescarese, capolavoro di Francesco, da Gatto Nero al trionfo.
0: Avrebbe invece intervistato, se fosse salvato Giampaolo.
1: Da Gatto Nero al trionfo, uguale. Berrettini e Cobolli avanti, oggi c'è il debutto di Sinner, parliamo del Roland Garros. Poi il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera, Vingegaard è pronto, dopo la sosta la Corsa Rosa entra nell'ultima settimana. Si arriva in salita, il danese tra i favoriti. Pescara, insigne verso l'addio per la panchina, spunta Troise. Abbiamo un nome nuovo, Francesco.
0: Chi è?
1: Troise.
0: Che non è parente?
1: No, quel Troisi. Cascione ci dice che per la C serve un progetto all'altezza.
0: Ma lui c'è il ristorante?
1: Cascione? No, non è quello.
0: Che è quello? Napoli, un altro?
1: Sì, sono andato tante volte, non l'ho visto mai lui. Allora... Teramo, Pomante insieme, il tecnico resta in panchina, il club biancorosso incontra l'allenatore e lo blinda per la prossima stagione, da valutare il futuro del direttore generale Paoluzzi, in arrivo un nuovo socio.
0: Aci?
1: No.
0: Ecco perché è stato visto vicino al Lecchino il presidente del Teramo.
1: Perché?
0: Vede come blindare Pomante.
1: Mercolelli Amaro.
0: Scusate, ma qualcuno va a togliere quello schifo che ci sta davanti al Lecchino?
1: Beh no.
0: Ha detto, ma vediamo. Come lo vediamo? Mo avete visto, quindi mo agite, mo vediamo.
1: Mercorelli amaro, Chieti merita altre categorie.
0: Mercorelli, già da pensare prima.
1: Avezzano, Rebus, Dos Santos e Michigan.
0: Il famoso Dos Santos che è stato, ci ha segnato un taccaccio di gol.
1: Allora, playoff di eccellenza, la Sant'Egidiese sogna la finale, ma Censori avverte, sarà una gara tosta.
0: Avete stabilito che si gioca, perché che è la notizia?
1: Domenica Alfadini, il ritorno della semifinale con la SPAL, il vice allenatore, dobbiamo cercare di chiudere i giochi.
0: Come siete messi? Mo' cappellacci sì, cappellacci no, e mo'.
1: Basket.
0: Perché noi siamo gemellati con la Sant'Egidiese, però abbiamo litigato con l'allenatore.
1: Roseto, tutto in una
0: notte. Però pure a quello che sta di là.
1: Chi è quello che
0: Sanno Federico, Moscone, tutta la vicenda.
1: Roseto, tutto in una notte per la salvezza, domani alle 21 a Rovo di Puglia.
0: Non alle 21, tutto scuro a Rovo.
1: Va bene, allora, momento di passare al messaggero, prego direttore.
0: Allora, Chieti, vantaggio di Legnini, ma ora ci sarà il ballottaggio, dovrà vedersela con Sicari. Ad Avezzano confermato il sindaco uscente di Pangrazio con la G. Poi movimenti strani sul conto, ecco la truffa del codice QR sul mono, ovviamente una cinquantenne derubata da un falso addetto antifrode. Non pago il conto, la lite finisce in tribunale. Di tutto il presente indicativo, non pagò. Vabbè, sotto leggi tu, poi per salvare le edicole, Consiglio regionale proposte alle norme, ci sono 70 emendamenti per non...
1: 4 giorni di teatro per illuminare Avezzano e poi la nuova Pescara, un altro sia, la fusione. La Moldida fa litigare sempre a Pescara contro mossa del comune, andiamo sul soppalco, così rinasce l'ex Eden, sarà spazio per mostre, poi Roseto, Finelli e Carico, tutti pronti a combattere. Serie B Pescara di Nardo, il Padova ora in pole position per il Bomber. Va bene, io salterei le notizie elettorali perché tanto
0: sì,
1: le abbiamo
0: tutte
1: lette
0: uguali,
1: tutte.
0: Tutte come Cendoreco, di sangue, ormai. Finite già.
1: Scontro sulla Movida, Santilli, ecco le iniziative del comune per i locali. E poi furti,
0: rapine e vandali, dice che la situazione è insostenibile e i commercianti vanno in corteo.
1: Nuova Pescara, la fusione in cassa, un altro via libera, il comune di Pescara approva la convenzione di funzioni centrali, a Montedivano confronto politico sull'ipotesi della città metropolitana. Non chi c'è in foto, ora chi c'è in foto, ora chi c'è in foto.
0: Dunque, dove siamo?
1: Guarda, c'è Montedivano.
0: Dal fondo, pure là sta, non parla ma si fa vedere con la foto.
1: È ingrassato, no?
0: Molto, c'è un buttone.
1: Ma c'è un buttone. Vinti 100.000 euro nel pescarese, i fortunati sono due clienti abituali. Avvocato rapinato, un collega al telefono ha ascoltato i banditi.
0: Pronto?
1: È stato lui a dare l'allarme alla polizia, mentre il 67enne era sotto minaccia. Successo per me, lo sai?
0: Tyser.
1: No, chiamai la banca a Tortoreto e mentre io chiamavo il rapinatore saltava il bancone e fece cadere il telefono. Io mi sentii tutta la rapina al telefono.
0: Ma non chiedeste aiuto.
1: Chiamai 118 che non mi risposero. Le norme.
0: Questo è l'articolo.
1: 10-15 anni fa. Le norme, salve edicole, oggi in consiglio regionale il PD, servono più fondi. La rapina alla Caripe da 70.000 euro di 20 anni fa, parliamo. Torna a casa e trova l'accesso. Torna a casa e trova l'accesso bloccato, impedita l'entrata con la carrozzina. E poi siamo all'Aquila, si comincia a parlare di elezioni pure nella città capitale della cultura.
0: Carica di sindaco, centrodestra, a un anno dal voto ipotesi di candidatura per Daniele Langia,
1: Daniele Vittorini,
0: Bergamotto,
1: Liris e Mannetti.
0: Probabilità.
1: Terzo mandato per Biondi, se passa la norma per i comuni sopra.
0: E pure Costantini. Costantini.
1: Il Rotary Gran Sasso dona al comune una campana. Ah, sul Mona, movimenti strani sul conto, ecco la truffa del codice QR, una cinquantenne di Pacentro derubata da un falso addetto antifrode.
0: È tutta sul Mona, guarda tutto qua.
1: Questo è Avezzano. Mamma, questo è il nuovo numero, decine di messaggi con l'inganno.
0: Poi la portarono ad Avezzano che era giovanissima, ma la ridussero in schiavitù.
1: Tre condanne. A 16 anni con 3 etti di droga e una pistola finta a sul Mona. Chieti. Così rinasce l'ex Eden, sarà spazio per mostre. Poi ti voglio vedere appesa a testa in giù, botte e minacce alla moglie, va a processo. E siamo invece a Lanciano, vandali scatenati, sfregiato il parco a Santa Rita. Schiacciato da un pacco di pannelli solari, San Salvo grave, un operaio di 30 anni. Teramo, lite con il ristoratore per un conto da 145 euro, ora ne pagherà 2000. Minaccia a testa e testata dopo una cena di pesce in un locale di Roseto considerata troppo cara. Il commerciante ha ritirato la denuncia nei confronti del 51enne dopo il risarcimento. Quindi ha fatto pagare 2000 euro e ha ritirato la querela. Teramo, piazza Sant'Anna nel degrado, risse, persone moleste, ora basta. Poi esperti a confronto sul futuro del lupo, venerdì il convegno all'università. Punto nascita Vibriatiano, un'eccellenza, la blogger Petrella torna per partorire.
0: Bene,
1: E voi? Beh, intanto salvati tre giovani escursionisti a San Giacomo. Pescara, tutti in fila per il bomber di Nardo. D'Agasso invece va con Baldini dalla Serie C alla Nazionale in meno di un anno. Gli azzurri al Master Village fino al 28 con il CT Nicolai, parliamo di beach volley. Roseto, Finelli, tutti pronti a combattere. Coach, dopo la netta vittoria in gara 4 con il Ruvo di Puglia, non abbiamo fatto ancora nulla, adesso c'è da vincere in trasferta. Sant'Egidiese gongola e attende i ferraresi, il ritorno di domenica si giocherà quasi certamente al Fadini. E hanno bucato Teramo, ah no, eccolo qua, non l'avevamo visto. Teramo e Pomante ancora insieme, sarà la quinta stagione in biancorosso. Una prima nazionale, Venezia resta al centrodestra, Venturini vince con il 51-9, esplode Luca a Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio. Meloni, anche oggi il crollo è rinviato a domani. Schlein, noi competitivi per le politiche.
0: Vuol dire che il nuovo allenatore della Lazio?
1: Gasperini fa sognare la Roma e la Lazio riparte da Gattuso. Un po' fanino. L'autodito non va a spendere una lira.
0: Non va a spendere una lira e si addorme durante la camera.
1: La Formula 1 del mare sbarca nella capitale, la SAI GP del 2027 si correrà ad Ostia. Poi abbiamo Abruzzo, movimenti sospetti sul conto Mano Truffa, okay. L'abbiamo detto. Monito del Papa alle Big Tech, disarmate l'intelligenza artificiale. Troppo potere in poche mani, dice appunto
0: Fausta,
1: Prevost,
0: lei.
1: I rischi della tecnocrazia, così i signori della rete sono i nuovi faraoni, e un po' di commenti pro papalini di Roma, fa. Allora, io direi salutiamo i nostri amici, dopodiché c'è qualche stacco pubblicitario, mi chiama Sigaretta. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Betty Alm, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Flavio Stacchiotti, Manuela Marchetti.
0: Chi è? Buongiorno a tutti, direttore Gabrieli,
1: numero uno.
0: Però
1: è c'è la medaglia d'oro, numero uno.
0: Hai ragione.
1: Non devi imbrodare. Valentina Campetti, buona giornata. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti voi. Gaetano Paolini, una prosperosa giornata e buon lavoro.
0: Siamo d'accordo con te.
1: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Antonella Leoni, un buongiorno a tutti carissimi. Carissimi.
0: La superata Ida.
1: Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, Silvana Giavittorio, buongiorno a tutti voi. Berardo Montebello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore Gabriele, a tutti gli ascoltatori.
0: Vuole sapere.
1: Bruno Leggeri, buongiorno a tutti. Andrea Serafini vuole sapere. Bene. Lungomare Sud, strisce blu a Gogò. Se non rifare strisce blu sul lungomare Sud. Ma gli asfalti?
0: No. Dice che parte la prima settimana, i primi 10 giorni.
1: Il prossimo giugno. Non questo, quell'altro.
0: Alle
1: 2 del pomeriggio. Buongiorno a tutti, a Chiodo di Gianna, Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona giornata a tutti. Chi poi c'è? Abbiamo Sandro Magnoni, buongiorno, ciao. Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Maria Ida Petrella, ciao ragazzi, grazie per i ragazzi. È il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre nostre rubriche. Prego direttore, a fra un po'.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Cliniche Massetti, di Fabio Stefano e Carla Massetti, a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre e post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Adesso ascoltare Casalena, vero?
2: Eccolo.
1: Casalena, previsione del tempo per tutta la settimana ci dà lui.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, che ci dici?
3: Tempo soleggiato, stabile, caldo, è un anticipo estivo abbastanza corposo che sta interessando prevalentemente le regioni settentrionali. Lì le temperature sono veramente molto elevate, ma anche le pianure interne del centro Italia, Umbria, la Toscana soprattutto. È comunque caldo moderato anche sulle nostre zone, dove le temperature sfiorano a tratti 27-28 gradi, quindi è una situazione insomma di caldo, la prima ondata di caldo della stagione, che ci terremo direi per un bel po', nel senso che ci saranno degli intervalli un pochino più freschi, tipo tra giovedì e venerdì, quando ci sarà un passaggio di nuvolaglia sparsa proveniente dal nord Atlantico, con una ventilazione un pochino più decisa, che porterà un po' di refrigerio appunto tra giovedì e venerdì, e qualche pioggia sulle aree interne, qualche pioggia origine potrebbe arrivare anche sul mare.
1: Ma quando tutto ciò?
4: Giovedì e venerdì.
1: Due giorni di pioggia.
4: Fra giovedì e venerdì.
1: Ah, di notte.
3: Però in un contesto comunque ancora con
1: anticiclonico,
3: un paio di gradi sopra la norma. Poi fine settimana dovrebbe ritornare il bel tempo, e ancora una volta il caldo, un anticiclone ben esteso su tutti i paralleli. Di ciclone che sta facendo il suo anche sulle regioni nordiche, tant'è che ieri in Scozia c'erano oltre 30 gradi.
1: Quindi domenica si andrà al mare nuovamente, potrà andare domenica, e vogliamo vedere se avranno pulito davanti all'Arlecchino. Ci vai tu a vedere?
4: Vado io.
1: Sì.
3: Hanno pulito?
1: No, ancora no.
3: Beh, ci devo passare.
1: No, passo un po'. E poi ci aggiorni domani mattina di mercoledì? Promesso?
3: Sono passato,
1: ho capito, oggi. È un impegno che prendi?
4: Non hai capito.
3: Aspetta, non ho capito, non mi è arrivato proprio la...
1: Puoi andare a vedere l'Arlecchino se hanno pulito?
4: In giornata,
1: no, subito.
3: Ah, in giornata, va bene. Vediamo se hanno pulito.
1: Poi domattina riferisci, va bene? Dal nostro inviato
3: ci passerò stasera.
4: Ma va bene,
1: ma penso che ci pensi, ma all'ultima seconda, ma mezzanotte va bene pure, vedi?
3: A mezzanotte sto a dormire.
4: Va bene.
1: Ci passerò stasera.
3: Adesso calcio nulla, a posto, siamo.
1: Come calcio nulla? Quello sta convocando i giocatori Serie C, quella nazionale.
3: Ha fatto bene, quelli di questa categoria deve convocare.
1: Quando perde 81, vabbè. Manchester United, Arsenal, che risparmio, dai.
3: Tanto il risultato è lo stesso, ma aspettiamo solo la fine di Champions per il San Germano Arsenal, appunto, e vediamo un po'.
1: Però in compenso ci sarà l'Europa League di lusso con la Juventus, il Milan, ragazzi, non è di poco conto.
3: Ma ci sono solo loro due, perché poi sta il Benfica e l'Everkusen.
1: È finito. Vinciamo. E invece la Lazio Gattuso, lo spende una lira, lo Tito?
3: Lo so, ma non ho... Gattuso, Sarri va all'Atalanta.
1: Perché non poteva essere confermato quello? L'ha fatto bene.
3: Evidentemente non lo so che cosa è successo con questi di quella società.
1: No, perché se no l'ha fatto bene.
4: Io ho detto, quest'anno andranno a spendere una lira e quella detto, grazie. Bene, scusate, dai, su.
1: Sarri che va sempre a piazza questa situazione, sì. Poi se più lo sto ben giunto.
4: Va bene,
1: tutto è chiaro, va bene, grazie.
4: Grazie, buona giornata, ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Malen. Ciao. Io Malen.
4: Allora, buongiorno anche ad Adriana Tondo.
1: C'era un titolo, mica Malen. Ti risparmio alcune battute.
4: Eviterei.
1: Qualche stacco?
4: No, è ora di fare.
1: Qualche stacco, devo andare da Gustavo. Ecco qua. Che eviteresti tu?
0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
4: È il momento della pagina degli auguri.
1: Come ospiti parleremo di Notte Rosa, la notte dello sport che si tiene anche quest'anno a Giulianova. Beh,
2: ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè!
1: Allora, ricordiamo che oggi intanto parte il Festival delle Bande in città, con la serata in Piazza Bozzi. Allora, oggi la chiesa ricorda San Filippo Neri, questi sono famosi, Filippo,
4: colloquiale,
1: era nato a Firenze nel 1515. Suo padre era un notaio di buona famiglia. Ricevuto una buona educazione, cominciò a far pratica nello studio del padre, non ci stava fino a mo', tutto bene, no? Sì. Ma, vedi questo ma avversativo, a 18 anni, sotto l'influenza dei domenicani, partì per Roma, dove si prese cura di molti giovani. Nauseato dalla vita dissoluta della città,
4: 1515 che ci poteva stare adesso.
1: Filippo passava molto del suo tempo, specie di notte, a pregare. Sembra che abbia ricevuto durante un'estasi un segno fisico. Beh, se vede, no? Nel 1551 fu ordinato sacerdote e si dedicò completamente ai giovani, e qua comincia la sua avventura, per cui famoso. Il suo impegno crebbe tanto che dovette chiedere aiuto ad alcuni chierici con i quali fondò la congregazione dell'oratorio. Il suo tentativo di restituire vigore e salute alla vita dei cristiani di Roma, quindi contro la vita dissoluta, quindi, incontrò critiche e opposizioni, ma che non valsero a distorgere la sua impegno. Forse è accaduto qualche secolo prima, dovrebbe essere decapitato, invece qua gli ha fatto una battaglia normale. Già siamo a 1500.
4: Ciccio Chino ha sparato un missile, siccome non se lo sta calcolando nessuno, ha sparato un missile
1: e applausi con le manine,
4: tutto contento, felice, vedi. Allora
1: non va a Roma. Siamo circondati. Auguri a chi si chiama Filippo e oggi può festeggiare tranquillamente, senza vita dissoluta,
4: serenamente,
1: onomastico. Ma gli auguri li facciamo anche a Stefania Gasparroni,
4: auguri
1: a Simona De Flavis,
4: auguri
1: ad Alberto Pompici,
4: auguri
1: a Francesco Chiurlia,
4: auguri
1: ad Alex Ricci di un gruppo musicale, Paola Di Felice,
4: auguri.
1: Vincenzo Rossi,
4: auguri,
1: e a Lidia Stortone,
4: auguri.
1: Chi è?
4: Lidia.
1: Come?
4: Chi è?
1: Chi è?
4: Non lo so chi è. Chi è?
1: Non si chiede Lidia Stortone.
4: No.
1: È la mamma di Daniele Tarantella.
4: Ah, ok.
1: Ogni anno ti faccio questa domanda.
4: Ogni anno mi scordi. Una volta l'anno non
1: va. No, perché domenica lì va a Cinzia per il reportage da Tarantella, ha detto con la piastrella che arriva fino. Gli ha detto portare, ci ha messo mezz'ora, però. Va bene, allora, buongiorno a Vincenzo Rossi che oggi compie gli anni, sarà contento, tutti quanti faranno una festa, Valerio, la moglie, tutti per velocemente, qualcosina.
4: Velocemente,
1: non so quanti anni fa Vincenzo, però.
4: Perché? Oggi è 26 maggio, è la giornata dell'aeroplanino di carta. Li facevi tu? 25-31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli di territori non autodeterminati.
1: Ecco, ci dicono notizie. Rosso, rosso, rosso. Sì? E perché te la ricordi mai? Hai avuto tante belle Sofia che te la ricordi mai? Perché ti vergogni? Che è successo? Vabbè, come si chiama preciso? E fa 70 anni? Ah, 6-0, vabbè. Ma lo facciamo, tanti auguri. Si complica, eh? Lo so, ma Gemoli lo fa invece, va bene. Ma lo diciamo, grazie, auguri. Ciao. Allora, tanti auguri dalla mamma a Mauro Ridolfi che oggi compie 60 anni. Tu quando arrivi ci manca molto.
4: 10 anni ci mancano, esatti. Fra 3 mesi. Allora, l'almanacco nel dettaglio, 7.42, la temperatura di 23,1 gradi, l'umidità 50%, il clima temperato piacevole, vento 8 km orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi, l'indice di qualità dell'aria è migliorato rispetto a ieri, è 40 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.30, tramonta alle 20.32, culmina alle 13.01, la durata del giorno è 15 ore e 2 minuti. La luna sorge alle 15.56, tramonta alle 3.08 di domani. La fase lunare è gibbosa, visibile al 71%. Nati oggi, il 26 maggio 1926, Miles Davis, trombettista e genio statunitense che ha forgiato il jazz e la sua immagine e somiglianza. Lo ascoltiamo con Time After Time, brano originariamente interpretato da Cyndi Lauper, poi lo ascolteremo.
1: Dopo.
4: 80 anni fa, nel 1946, Nicola Pioviani.
1: È quella?
4: Sì. Compositore Oscar nel 99 per La vita è bella che ascolteremo. Ospes, vai ad aprire.
1: Latino.
4: 26 maggio 1966, 60 anni fa, Elena Boham Carter, attrice, partecipato al discorso del re. I fatti nella storia. 26 maggio 1831, 195 anni fa, a Modena si compie l'esecuzione di Ciro Menotti, patriota che guida il progetto di una rivolta contro il dominio austriaco. Il processo, chiuso il 9 maggio, lo condanna alla pena di morte per resistenza armata e per offesa alla sovranità di Francesco IV, che lo considera colpevole ancora prima del giudizio. Menotti sale al patibolo come simbolo di un'Italia che tenta di liberarsi e pagherà con la vita il suo slancio rivoluzionario. 26 maggio 1896, 130 anni fa, a New York vede la luce il Dow Jones, il nuovo indice che fotografa l'andamento dei principali titoli di Wall Street. Lo progettano Charles Dow ed Edward Jones, tanta fantasia, che selezionano i 12 titoli più rappresentativi del mercato. Il primo valore di chiusura entra nella storia. Miglia Stortone ci ringrazia per gli auguri, sempre gentili, buona giornata. Rossella Matteucci, buongiorno.
1: Regina Annunziata.
4: 26 maggio 1981, 45 anni fa, a Roma, il premier Arnaldo Forlani lascia l'incarico. Le sue dimissioni arrivano a pochi giorni dalla diffusione della lista P2 che coinvolge membri del suo esecutivo. Nel governo compaiono infatti 2 ministri e 5 sottosegretari iscritti alla loggia massonica e la crisi politica diventa inevitabile. Forlani si fa da parte mentre il paese affronta uno dei momenti più delicati della sua storia repubblicana. 40 anni fa, nel 1986, il 26 maggio a Roma, il giudice Paolo Colella ordina una nuova visione di riesame per Ultimo Tango a Parigi, il film di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider. L'opera, travolta dallo scandalo, era stata duramente censurata nel 1973 con l'ordine di distruggere tutte le copie. Nel 1986 il caso si riapre, quindi evidentemente non le avevamo distrutte tutte. Il film rientra in aula e la giustizia torna a interrogarsi su un simbolo della censura italiana. Dopo la nuova visione ordinata dal giudice Colella, il film viene riabilitato. La condanna precedente viene superata e Ultimo Tango a Parigi torna legalmente proiettabile in Italia.
1: Così c'è una sola scena con
4: un panetto di burro, santo il padre, che poteva essere senza aiutino. La Corte stabilisce che non devono più essere distrutte le copie e che l'opera può circolare pur restando classificata come film per adulti. Si chiude così una delle più clamorose vicende di censura cinematografica della Repubblica. Frasi famose, queste sono di Piovani.
1: Piano, vai, bravo.
4: Il compositore è uno che compone, cioè che mette insieme pezzi di linguaggio e schegge già esistenti,
1: comunque, sì, riordinandoli
4: secondo l'emozione dei suoi giorni. La musica serve a raccontare l'invisibile, la musica è l'inconscio del film. Le frasi sono di Nicola Piovani, nato il 26 maggio del 46 a Roma, è un pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano. Più vecchio di te. Noto autore noto autore di sono per il politicamente corretto, fermati.
1: Allora, noto autore di colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il primo Oscar nel 99 per le musiche del film La vita è bella, va bene. Riceve inoltre nel corso degli anni 4 David di Donatello, 4 premi colonna sonora, 4 Lassi d'argento, 2 Check d'oro, il Globo d'oro della stampa estera e il premio del Samurai.
4: Bravo.
1: E quindi qua va tutto bene. Allora, noi invece adesso dobbiamo parlare della nostra Rosa. Allora io ho detto a Federico Montebello
4: che vediamo inquadrati.
1: Federico Montebello, che credo sia dello stesso partito di Giuli.
7: Sì.
1: Sì o no?
4: Non lo dire così. Sì.
1: No, sì. Sì. No. C'è un motivo, perché io ti invito a leggere quello che ti dico. Ma mi ha spiegato inizialmente che cos'era la nostra Rosa, me lo sono ricordato, con tutte le società, le
4: associazioni.
1: Ma mi puoi dire qualcosa di più? E qua la situazione è clamorosamente precipitata. Giuli mi ha detto così. Che cos'è? Quest'anno, ti piace, no? Quest'anno ampliato dall'inclusione sociale con realtà dedicate che saranno sul territorio, novità, ippomotricità che vorremmo trovare in modo di inserire contestualmente gli spazi e pensiero di creare attività superenziali diffuse, quindi non solo dedicate nel centro ma anche nelle vicinanze.
4: Il tutto annusando un libro, immagino, come Giulio.
1: Perché ciò?
7: Francesco, è una bozza per te innanzitutto, se possiamo salutare gli ascoltatori.
1: Ho capito, la salutiamo, però sono rimasto scioccato, ho detto, ospitiamo Giulio e non male trito. Vabbè, a posto. Che è il ministro della cultura, ma non dello sport.
7: No.
1: Chi è dello sport?
4: Abodi.
7: Ci fidiamo di Gabriele.
1: Bene, che portato con te ogni anno? Una volta l'anno la vediamo lei.
7: Anche quest'anno la dottoressa Laura Collevecchio, che è l'organizzatrice della Notte Rosa, permettimi Francesco, innanzitutto, oltre a dare il buongiorno ai radioascoltatori, a ringraziare te che come l'anno scorso.
1: Non mi fai l'istituzionale, dai.
7: Ci dai la possibilità, non solo di
1: invitare. Sì, te la do la possibilità, Carlo Suis, dai, andiamo.
7: Ma di dare pubblicità a questo evento.
1: Che fare alla vita la professoressa Collevecchio?
8: Tante cose. Una psicologa, una psicoterapeuta.
1: Cazzalone, ci penso per la prima cosa.
8: Mi occupo di psicologia alimentare, sportiva.
1: Quello è importante.
8: Lavoro in tanti ambiti.
1: Notte Rosa dello sport si chiama ufficialmente, sì. Che sono giangente, Notte Rosa o dello sport. È tutto, Notte Rosa dello
7: Notte
1: sport.
7: Rosa dello sport
1: che torna, abbiamo detto.
7: Torna nel suo periodo naturale, in realtà. L'anno scorso era stato un cambiamento per abbinarla alla partenza del Giro d'Italia, al passaggio del Giro d'Italia, invece torna nella sua posizione naturale. Dobbiamo fare ovviamente un ringraziamento a quella persona che è l'ideatrice della Notte Rosa dello sport, che oggi siede in consiglio comunale, che è Laura Ciafardoni, e che quindi ha ceduto lo scettro alla dottoressa Colletto come organizzatrice.
1: Tutto Fratelli d'Italia,
7: e ringraziamo ovviamente anche l'assessore Marco Di Carlo, che come ogni anno si è messo a completa disposizione per
1: anche se è un po' impegnato, sta facendo le strisce in via Tondereo, per il resto
7: io cerco, ecco, di rubare meno tempo possibile per lasciare giustamente a chi insomma, è il vero fautore di questo evento, la descrizione di quello che sarà. Mi permetto di fare una brevissima presentazione. Parliamo di sabato 13 giugno e domenica 14 come giornate. Il format è più o meno sempre lo stesso, anche se ci saranno comunque alcune novità, perché comunque scenderanno in piazza. Adesso ancora non abbiamo finito a raccogliere le adesioni, però principalmente sono quasi tutte le società sportive di Giulianova che potranno riempire Piazza del Mare, potranno riempire il corso con i loro gazebo dimostrativi, informativi, quindi comunque per la città è bellissimo, perché appunto può vedere contemporaneamente tutte le realtà scendere in piazza. Anche per loro è una vetrina indiscutibile, perché comunque possono dare una grande pubblicità di quelli che sono le proprie offerte, i propri corsi e tutto quello che che organizzano durante l'anno. Quindi sabato sarà principalmente dedicata a gazebo, stand informativi e piccole dimostrazioni. Poi nella giornata di domenica avremo, come ogni anno, la sfilata di tutte le società sportive con al seguito i bambini in divisa, che è uno spettacolo davvero meraviglioso. E la domenica pomeriggio, anche qui sul palco di Piazza del Mare, ci saranno società per società delle brevi dimostrazioni di quella che è la propria pratica sportiva. E questo sarà, diciamo, più o meno il programma. Poi Francesco te lo faremo avere appena lo avremo, insomma, in maniera più dettagliata. Ci
8: stiamo
7: aspettando
8: quasi che finiscano i termini per le adesioni per il 29 maggio, quindi siamo agli sboccioli. Una volta avute tutte le adesioni avremo in mano la situazione e potremo organizzare al meglio.
7: Yes. E ci saranno anche poi delle piccole novità, nel senso che cercheremo di portare anche delle esperienze che magari si distaccano leggermente dallo sport, ma che comunque magari hanno la stessa finalità, e in maniera diffusa, cioè per non concentrare tutto solo ed esclusivamente nel centro città. Ma su questo non anticipo altro, perché, come dicevo appunto, lascio la parola all'organizzatrice della nostra notte dello sport, la dottoressa Collevecchio.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, avete detto quasi tutto voi, ma ci tengo a precisare che la Notte Rosa dello Sport vuole avere come focus anche il benessere psicofisico, non a caso con la psicologa, quindi oltre alle discipline sportive, le SD, ci saranno anche altre realtà partecipanti che avranno come focus l'inclusione sociale e alcune pratiche anche meditative o comunque legate alla psicologia. Vorremmo attivare dei laboratori esperienziali, quindi la possibilità per le persone che verranno a trovarci non solo di visitare gli stand, praticare, fare prove lì in loco, ma potersi iscrivere a delle attività presenti in quelle giornate, quindi su prenotazione, e poter quindi fare esperienze diverse come la mindful eating, come il laboratorio inclusivo, che abbiamo un progetto che abbiamo portato avanti con l'associazione Obaba Daniele del Principio e l'Istituto Albertiero Crocetti, che avrà uno spazio dedicato con i ragazzi che frequentano questa associazione e quindi anche l'alberghiero. Potranno fare un laboratorio di cucina lì in loco. Poi ci sarà anche questo mindful eating, che è una nuova alimentazione consapevole, un'esperienza nuova
1: in italiano,
8: che vuole alimentazione consapevole.
1: Grazie.
8: In modo che si potrà provare anche questa esperienza. Quindi, se vuole venire, noi la invitiamo volentieri. C'è anche l'ippomotricità, come prima suggerivo.
1: Cioè?
8: L'ippomotricità è un percorso educativo che mira a integrare, diciamo, lo sviluppo emozionale e relazionale dei bambini attraverso il gioco e l'avvicinamento appunto al cavallo. In questo caso si parla di pony.
1: Capite, cavallo, no? Come hai detto tu stamattina, ippopotamo, cavallo vuol dire ippo. Ippo si vuole cavallo del fiume, capito?
4: Perché nuota, ippopotamo, velocissimo.
8: E quindi, diciamo, queste prove diffuse che non saranno quindi solo nei luoghi centrali della manifestazione, che sono Piazza del Mare e Corso Nazario Sauro, ma in base alle disponibilità che ci daranno, che ci stanno dando, nelle immediate vicinanze.
1: Quasi tutte hanno aderito, o non tutte?
8: Allora, qualcuno è stato impegnato perché ovviamente hanno delle competizioni in corso, dei tornei fuori, quindi alcune realtà non saranno...
1: Quanti ne sono all'incirca finora?
8: Finora quasi una quarantina di realtà SD sportive, sia locali di Giulianova che nell'immediata vicinanza territoriale. Qualcuno che non potrà essere presente con lo stand, appunto perché è impegnato con le gare, avrà il suo debutto al palco. Ovviamente avremo piacere di intervistare e di fare in modo che tutti possano presentare la propria realtà. Questo lo escluso, noi siamo aperti a tutti.
1: Poi
7: arriviamo in effetti, Francesco, in un periodo dove chi magari, qualcuno sta ancora giocando qualche competizione, qualcuno invece le ha concluse e quindi i propri atleti magari ripartono, e quindi, ma ottenere comunque il 100% delle presenze penso che sia impossibile, perché qualche imprevisto.
1: Ma c'è pure il giorno a calcio? Sì?
7: Allora, li abbiamo contattati, hanno
8: aderito? Stiamo contattando, sì, verranno chi è presente, ovviamente.
1: Esibizione.
8: No, saranno la nostra idea di metterli a disposizione dei ragazzi, dei bambini, per poter, insomma.
7: Questo è un esempio di Giulianova Calcio, del fatto che essendo finito il campionato molti sono ripartiti, però anche che magari sono rimasti semplicemente un paio di giocatori, penso che per i bambini è un'emozione unica poter giocare direttamente con fare due passaggi con i giocatori di Giulianova Calcio. ma ripeto, Francesco, è un evento molto bello davvero per tutti quanti, perché per i protagonisti che sono le società sportive, lo dicevo prima, è una vetrina, una pubblicità, ma per tutti quelli che verranno a vedere il Genoa e dintorni è comunque un'occasione per scoprire nella stessa mattinata, nello stesso pomeriggio, quelle che sono tutte le realtà sportive della città di Giulianova, che sono veramente tantissime. Speriamo che il tempo ci assista, perché insomma sono sia il sabato che la domenica.
1: C'è tempo, non possiamo dirlo ancora.
7: No, è un po' troppo presto, però ecco, io ricordo l'anno scorso che la sfilata della domenica mattina di tutte le società sportive con i bambini, mano nella mano, ognuno con la propria divisa della propria squadra, ovviamente principalmente quasi tutte giallorosse, puoi immaginare che spettacolo che era il corso di Giulianova.
1: Di mattina?
7: La sfilata sarà la domenica mattina,
8: sì. Sono le 11:30 da Piazza Fosse Ardeatine, il corteo arriverà a Piazza del Mare, dove ci sarà il saluto alle autorità e l'apertura della giornata con le attività e le esibizioni a palco.
7: Mentre il pomeriggio, sempre di domenica, sul palco di Piazza del Mare ci saranno le singole esibizioni di tutte le società che hanno aderito. Il sabato è più concentrato,
8: diciamo, che stiamo pensando il sabato pomeriggio è più come un momento per i bambini, quindi con attività un po' più dedicate anche per, ecco, il sabato sera magari qualcuno è in giro, insomma, montare qualcosa che i bimbi può intrattenere anche il centro.
7: Appena abbiamo tutto, la mappa e il programma e gli orari, te lo giriamo e ti chiederemo nuovamente
1: sì. di dargli anche. Speriamo che siano aperte alle 11 di sera le gelaterie che chiudevano, ci siamo a una la sera dopo la bella manifestazione.
8: Speriamo di invogliare.
1: Beh, ragazzi, alle 11, ma quale turismo, giustamente.
8: Anzi, colgo l'occasione per invitare le realtà commerciali che vogliono partecipare, magari addobbando le vetrine a tema con dei colori o comunque con delle promozioni.

0: Anche tu.
1: Cioè, o meglio, consapevolmente, poi.
2: Non avevo sentito. Io ho controllato, ma che ho fatto la donazione del sangue, non c'era l'anticorpo.
0: Non avevo sentito.
3: Io dopo i vaccini non ho preso più niente, neanche il raffreddore.
0: Ti piace tutto, tre. Con vaccino incorporato.
2: Vabbè. Io, lui l'ha preso tre volte, stiamo qua dentro a chiuso, io non l'ho preso mai.
0: Vabbè. Quindi non era drammatica la mia esposizione contro gli altri. Vabbè, quindi praticamente è una bella cosa perché è una festa dello sport, naturalmente, senza agonismo, ma anzi per dire una dimostrazione, e quindi sicuramente fa piacere, poi dedicate ai bambini soprattutto.
3: Poi molte sinergie nascono da quell'evento, cioè le società si conoscono, si confrontano, nascono nuove collaborazioni.
0: Sono invidiose, credo, sì.
3: Ma
0: interessante che, non è interessante che ognuno, proprio per far vedere che è più bravo, faccia le cose migliori.
1: Oltre alle società, Francesco, partecipano, questo è bello dirlo, anche le palestre scendono, sì, letteralmente in piazza, organizzano. L'anno scorso fecero un momento, che cos'era, lo spinning in Piazza del Mare.
0: Lo spinning
1: fu veramente bellissimo, portavano tutte le ciclette in piazza, e anche lì vedi esempio comunque di
0: cosa. Dove ci fa lo spinning tu?
2: Ah?
0: Lo spinning?
2: No, suda troppo.
1: Non è interessante.
0: È l'affettivo, eh. È l'affettivo, non fa niente. Fa.
2: Si suda troppo.
0: Non solo vedere vuole.
2: Osserva.
0: Vabbè, quindi praticamente quanta è l'organizzazione? Voi c'è un bel gruppetto, siete?
3: Siamo 4-5 persone che si dedicano all'organizzazione, ci sono io, cioè.
0: Ma io mo che devo fare? Mi tocca rivederla con le vecchie tra un anno,
3: ma non so.
1: Se la vuoi rivedere
0: prima, durante l'anno, per vederla con le vecchie, che bisogna fare?
1: Allora, io al massimo, se lei mi dà il permesso, vi posso dare il numero, poi vi dovete mettere d'accordo voi.
0: No, dico, per un'iniziativa, niente, ci sta dentro l'inverno, un'altra cosa.
3: No, vabbè, io faccio tante cose, lavoro in tanti ambiti, quindi già che riesco a organizzare questo evento.
0: Vabbè, se è possibile, la pubblicizziamo noi.
3: Certo,
0: bene, allora ripetiamo i giorni, sono dedicati a questa notte rossa dello sport.
1: Sabato 13 e domenica 14 giugno vi aspettiamo in Piazza del Mare, Piazza Costa Ardedine, sul corso di Giulianova. Ovviamente aspettiamo anche te, Francesco, se vuoi venire a
0: fare. Ma coinvolgete anche i negozi? Volete, sì,
3: magari,
0: per con i colori rosa, però dovresti stare aperti però un po' fino al tavolo.
1: Sì, vabbè, diciamo che
3: il sabato dal pomeriggio fino alla sera, magari dalle 4 alle chiusura.
1: Ci sarà un bel giro, può essere bello anche da parte loro, a parte aderire, lo dicevamo prima, cercare magari di colorare le vetrine, fare qualche promozione, sì, però sì, penso che già che saranno aperti, insomma,
0: sarà un bel
1: passeggio.
0: Grazie alla Rossetta con le vecchio, grazie a Federico Montebello, grazie a voi per averci seguito.
2: Ma vi vedo a fare gli scatoloni?
1: Grazie a voi.
2: Avete finito a fare gli scatoloni con Gabriele?
1: No, non abbiamo finito, però no. Se tutto va bene, il centro per l'impiego si dovrebbe trasferire, insomma, dopo l'estate, penso che settembre, ottobre, diciamo, per stare tranquilli, al massimo entro l'anno saremo,
0: ecco, dopo l'estate,
2: settembre, ottobre entro l'anno,
1: per rimanere larga.
0: Ma i lavori sono terminati lì?
1: I lavori principalmente sono terminati,
0: ecco, già, i lavori principalmente, ma senti, avverbi,
1: a noi stanno mettendo, no, fretta, nel senso, dalla regione si stanno comportando come se la cosa fosse imminente, cioè buttare tutto quello che è stato fatto fuori uso, insomma, preparare al trasferimento, al trasloco. L'unica cosa, considerando che una buona parte la dovremmo fare noi in prima persona, sinceramente mi auguro che
0: sia Gabriele, questa mette,
1: perché no, più che altro
0: alla mattarella,
1: ecco, fare da un ufficio all'altro, un conto è farlo a ottobre, un conto è farlo ad agosto, quindi
2: beh, sì,
0: allora sì,
2: agosto è il suicidio, sì, probabilmente
1: sì.
0: Grazie di nuovo, buona giornata, sì, e ci risentiamo. Bene, possiamo tornare allora al nostro Radio G Notizie del finale, avevamo fatto l'almanacco,
2: sì, quindi
0: possiamo salutare.
2: Salutiamo, credo, i nostri amici che ci seguono su Facebook, vi auguriamo.
0: Per ascoltare appunto i brani musicali che ha scelto Vincenzo Peroni.
2: E adesso continuiamo in radio con le due proposte, iniziamo da Piovani, un po' più lento, almeno c'è una botta col jazz, dopo
0: La vita è bella,
2: il tema della vita è bella.
0: Merci.

Allora, questo era Piovani con La vita è bella, invece andiamo adesso ad ascoltare il jazz di Time After Time di Miles Davis.

0: l'ultimo dei due brani proposti da Vincenzo per il nostro almanacco. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata, termina qui Radio G Notizia, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mattinata italiana da Radio Gigi Nova, apriamo con brani ispirati alla felicità, alla non felicità, come questo Non sei felice, un brano che venne lanciato nel 63 da Tony Dallara, ma ripreso anche da Mina. E quella è la versione che ascoltiamo.

Siamo in tema felicità, il brano è così felice da tratto dalla colonna sonora del film La Contessa di Hong Kong con Marlon Brando e Sophia Loren. Questa è la colonna sonora, la voce di Petula Clark.

Non poteva mancare la felicità questo brano. Sanremo arrivo secondo con la voce di Albano e Romina, un classico inizio di felicità, quindi su Mattinati Italiani, brano dell'82.

Siamo in tema di felicità perché anche Raffaella Carrà incise un disco con questo titolo Felicità Tatà, molto molto più semplice di quello che poi dice la canzone. Siamo pronti appunto ad ascoltarlo insieme a voi, la Carrà.

Illusional ha intitolato La felicità, ripreso da Damiano David al Festival di Sanremo, ed è questa la versione che ascoltiamo, presentato come ospite al Festival di Sanremo nel 2025. La felicità.

nastri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del

Senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tenere sulle mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non importa.

Un brano dedicato alla velocità, Tricarico, che rappresenta Sanremo, anche lui, il brano appunto intitolato La felicità. C'è il Tricarico.

0: Tra di noi chi paga sono solo io.
1: Amici ascoltatori, benvenuti a questo straordinario match.
0: E del resto non fa nulla.
1: Sono in compagnia di Lori.
2: Un match fondamentale.
0: Forse erano meglio le fragole.
2: È lui, grande campione, sta arrivando.
0: Tutti ieri solo perso.
2: Lui è una star.
0: Perso.
2: Lui è grandioso, è fantastico. E chi vincerà?
1: Chi vincerà? Lo scopriremo presto.

0: No. Ancora sricarico con Io sono Francesco. Buongiorno a tutti. Mattinata italiana da Radio Gigi Nova, la spaziamo tra le canzoni di ieri e quei successi di oggi. Eccolo qua, sricarico, Io sono Francesco. Poi ci ritulpiamo negli anni 60. Siete pronti? La mattinata italiana è così.
1: Buongiorno, buongiorno.

un fiore per fare tutto, una canzone chissà se ci vuole anche un fiore. Siamo gente de borgata, è uno dei primi successi della coppia formata da Edoardo Ivanello e Vilma Goic Ivianella.

0: siamo a Roma, noi siamo con un grande romano, grande artista, Gigi Proietti, il brano è Me son mangiato il fegato.
1: T'ho incontrata, ma non mi ricordo quando mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta a sta con me. Me so

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono insino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti

Ed ora un famoso brano di Celentano, Il ragazzo della via Gluck, affidato addirittura alla cantante francese, per la serie cantavano in italiano. François Sardet, Il ragazzo della via Gluck.

0: Dalla regia abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagna ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
2: Radio G 90.7 100.2

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Buongiorno amici e buon musicante. Oggi martedì ci inoltriamo nel mondo delle novità musicali in questa nostra programmazione, dove ascolteremo proprio tutti i pezzi che sono un po' anticipatari di quelli che poi diventeranno i tormentoni dell'estate. Intanto, in pieno tema con questi nostri musicanti, appunto a cavallo tra la primavera e l'estate, andiamo a ripescare un pezzo del passato che ci propone la nostra radio sveglia, dell'unico album pubblicato dal Mattatore Fiorello, che periodo insomma si dedicò anche alla musica, ed era il periodo, no, di quando imperversava per le piazze italiane il karaoke. Lo ascoltiamo con un titolo tratto dal suo omonimo album, che è Spiagge.

Era Francesco Cabani con il suo nuovo singolo tutto estivo, Summer Funk, che abbiamo ascoltato qui su Radio G tra le novità del momento. Intanto, come celebratori ufficiali dei mondiali, torna Shakira insieme a Burna Boy, il loro singolo, che è appunto anche quello colonna sonora di apertura di questo appuntamento sportivo, della World Cup Song per l'esattezza, si chiama Dai Dai, l'ascoltiamo qui su Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Bam bam, bambina.
1: Lettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, ritornata qui su Radio G e in radio con questo singolo che sarà appunto sicuramente per lei una pervista estivo dopo la conduzione, la telecronaca appunto dell'Eurovision Song Contest e le sue simpaticissime stravaganze un po' di Sanremo. L'abbiamo veramente conosciuta meglio e una simpatia davvero dilagante, Lettra Lamborghini, che abbiamo avuto modo di conoscere appunto ancora meglio personalmente in questo festival di Sanremo. E arrivano loro, Clara e San Giovanni. San Giovanni che torna in musica dopo un tempo, ecco, di pausa, si è un pochino ripreso ed è tornato con Clara. Il pezzo si chiama Le ragazze.

Dopo l'uscita del film Michael, che è considerato il film più visto al mondo al momento, è stato un via vai di programmazioni musicali che hanno continuato a celebrare del pop, e la cosa ci fa assolutamente piacere, perché non va assolutamente dimenticato un grande artista qual è stato il nostro Michael Jackson. Torniamo con le novità, arriva anche Siria, che torna dopo parecchio tempo. Il pezzo si chiama La storia più bella.

0: stile scamosciato, impazza da Globo!
1: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo €29,99.
0: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a €39,99.
1: E per il match perfetto, abbina la tua borsa Rifle a solo €19,90. Più di 12 colori!
0: Corri da Globo, la moda che vuoi, ai prezzi che ami!
2: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La salute è il motore della tua vita e noi ce ne prendiamo cura con professionalità, gentilezza e innovazione. Dal 1997 il Poliambulatorio ai Portici offre un'equipe di specialisti e di servizi per assistere il paziente in ogni necessità. Da noi troverai specialisti di varie branche mediche come pediatria, allergologia, odontoiatria, chirurgia vascolare, oculistica, medicina estetica e agopuntura, neurochirurgia, ortopedia e traumatologia, neurologia, cardiologia e medicina dello sport, urologia, consulenza nutrizionale, otorrinolaringoiatra, dermatologia oncologica, pediatrica ed estetica, senologia, endocrinologia e malattie del metabolismo. La struttura dispone di un centro di fisioterapia all'avanguardia per aiutare il recupero motorio del malato. Nel nostro poliambulatorio si effettuano inoltre elettrocardiogramma, oltre al cardiaco e pressorio, ecografia, elettromiografia, ecodoppler, spirometria, patch test, ozonoterapia.

0: Lo studio Fisiocam ti aspetta per risolvere i tuoi problemi e farti passare una stagione alla grande. Lo studio Fisiocam è dal 13 anni e al tuo fianco e si avvale di personale specializzato ed in continuo aggiornamento ed offre trattamenti di osteopatia, osteopatia pediatrica, rieducazione postulare globale, linfodrenaggio manuale, trattamenti craniosacrali, riabilitazione per le incontinenze urinarie e fecale, riabilitazione ortopedica, riabilitazione neuromotoria. Lo studio Fisiocam inoltre esegue tutti i trattamenti di terapia fisica e riabilitativa con i tradizionali macchinari di ionoforesi, TENS, elettrostimolazione, magnetoterapia e ultrasuoni. Con la TECAR, che grazie alla sua capacità di riattivare i meccanismi autoriparatori dimezza i tempi di recupero e riduce di gran lunga tutti i problemi muscolari e articolari. Con l'innovativo laser ad alta potenza Lumix 3, utilissimo per alleviare il dolore già dalle prime sedute e trattare lesioni muscolari, risolvere infiammazioni acute e croniche. E con le nuovissime onde d'urto radiali, utili per tendiniti, fascite plantare, trocanterite, ritardi di consolidazioni ossee e tante altre problematiche dolorose e infiammatorie. Lo studio di fisioterapia e osteopatia Fisiocam lo trovate a Giulianova, in via Galiberti 5. Per appuntamenti e informazioni chiamate il numero 328-33-46-056 o visitate il sito www.fisiocam.it.
1: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
2: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash & Gunn e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali, tagli moda scolpiti per esaltare il viso, acconciature per i vostri giorni più belli, studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo-donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152, oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.

0: Osteria 5, tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5, tradizione d'Abruzzo, via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
1: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864. Yumami è uno stile di vita, accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yumami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yumami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yumami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yumami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367 oppure 346 1267 582 www.yumami.it.

0: mondologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale su computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Scopri i prodotti e colori Sickens da Romani Colore e Ferramenta, via Trieste 76 Giulianova. Telefono 085 8004 953. Con Romani dai forma e colore ai tuoi progetti.
0: Shiso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in 3 per te, con 3 nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno Albani.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quali sarebbero secondo te le principali notizie?
2: Beh, dobbiamo vedere come è andata la tornata elettorale in Italia e in Abruzzo.
1: Ci dicono perché hanno messo i cartelli che non si può parcheggiare qui nel Piazza Roma.
2: Piazza Roma, sì.
1: Perché rifanno le strisce, sì, di mattina, di giorno, in pieno giorno rifanno le strisce. Quindi i parcheggi servono come il pane anche quando non si fanno le strisce. In Francia, come tu ben sai, è vietato per dai regolamenti nazionali e comunali fare
2: solo di
1: giorno.
2: Solo di notte si fanno i lavori in Francia, solo di notte. Ma voi non potete dormire,
1: intanto la brutta notizia che noi abbiamo cercato con tutte le nostre piccole forze di opporsi, ma l'acqua, oggi si vota la fusione e pare che l'unica conseguenza che avremo è come la guerra in Iran, cioè che aumenteranno le bollette.
2: Beh,
1: quindi,
2: sì,
1: perché le bollette del Ruzzo sono le più basse,
2: sì.
1: Di Pangrasso si conferma sindaco, trionfo tra cuori da stadio. Voi sapete, non voglio capire la coalizione di Pangrasso,
2: Ma poi ci andiamo,
1: perché?
2: Vediamo.
1: No, subito
2: andiamo
1: perché
2: a vedere,
1: intanto al titolante
2: il giornale c'ha i numeri sulle pagine,
1: intanto al titolante senza rivali vince ma soprattutto Venturini, che secondo i sondaggi non era favorito a Venezia. Allora, Aceto, chi è?
2: Il Fandino, Chieti.
1: Chieti, no, ancora di Pancrazio con la G. Trionfo da cori da stadio, il sindaco confermato. Vedi, con una
2: Fratelli d'Italia, l'altra coalizione, trainata da Fratelli d'Italia e Forza Italia, non sfonda.
1: Ma vedi, ma lui c'aveva qualcun altro dal PD.
2: Il PD ha preferito altri,
1: vedi, cioè,
2: peccato, sento una grande responsabilità, ha fatto tutto civico.
1: Questi voti lui
2: civico,
1: in molte parti è accaduto,
2: come si è messa bella cravatta,
1: invece detto, non votate i partiti, scegliete i candidati che prendono i voti,
2: ma bene, le comunali sempre così sono.
1: Quindi il PD stava fuori,
2: quanto poco
1: e questo complimenti,
2: vabbè.
1: Sicuro.
2: PD ha fatto l'errore di credere che il referendum l'avesse vinto, l'avessero vinto
1: tu
2: loro.
1: Tu sai che ha vinto il sindaco De Luca dopo 33 anni, l'hanno rilevato. E poi dica il programma.
2: La stracciata.
1: Sentite il programma di De Luca.
2: Sì, non mi ricorda un po' qualcosa, però vabbè.
1: Che ha fatto De Luca? Ha detto, De Luca ha stravinto, sente il PD. Sì. E chi è il segretario del PD?
2: Il figlio.
1: In Italia, io credo solo in Italia.
2: No.
1: Bene, ha detto che vuole trasformare
2: Salerno
1: come Monte Carlo, tutti alberghi con piscine, tutte
2: e fare una spiaggia come Copacabana di 7 km.
1: Quindi l'opposto di tutte le idee che ci hanno propinato qui negli anni PC e dintorni.
2: Sì, per te, gli anni di cose.
1: Così, Qua appena fino a cosa.
2: Vuoi fare uomo? Allora, andiamo sulla prima pagina.
1: Radio Salerno, parte che c'è.
2: Radio S.
1: Radio S, ogni mattina c'è collegamento con De Luca. Ascolti di vita.
2: Altitonante trionfa a Montorio, il sindaco confermato con oltre il 76%. Poi Tancredi vince a Castelli e Di Marco
1: avanza.
2: A Isola.
1: Il nuovo che avanza.
2: Il voto a Chieti, Legnini va al ballottaggio con il 47,1%, sfida con Sicari. Di Pangrazio si conferma sindaco, trionfo tra cori da stadio. Acqua, abbiamo detto, oggi si vota la fusione. D'Alberto dice Marsiglio penalizza Teramo.
1: Poveretto, è rimasto da solo. Tutta la mia solidarietà, da solo. Perché pure tutto il cielo resta della mano.
2: Ma sì, perché certo, non interessa.
1: La cognita ha detto, vabbè, l'ha detto il 24 maggio, sto scritto qua, ha detto che si può fare, basta che si fa Teramo l'Aquila con Presidente Teramano, questo era il senso.
2: Casa con debito condominiale non va estinto, poi non paga il conto e prende a testate il ristoratore, poi c'è il processo.
1: Deve essere il contrario.
2: C'è il giudiziario.
1: Cioè, quelle mie pagate e amenate, quelle non solo non pagano. C'è salve edicole.
2: La legge arriva oggi all'emicicolo. Questo vuole vendere?
1: Vuole vendere, non vuole essere salvato.
2: No.
1: Questo è ridicolo qua in piazza della
2: stazione. Non mai Totoro.
1: Totoro, eroico, resiste.
2: Bilancio in Abruzzo, salva edicole, la legge arriva oggi all'emiciclo. Scarica municipale, proposta di Fratelli d'Italia, il taser alla polizia locale, dove?
1: Ovunque, amici.
2: C'hanno le pistole, no?
1: Di più.
2: Volevano dargli lo spray peperoncino.
1: Sì, quando scendevano lungo le scale.
2: Teramo si tiene stretto, Pomante, c'è l'intesa, non l'hanno bucata.
1: Comunque,
2: non l'hanno bucata.
1: No, comunque, sta persona che tu dai, stiamo prendendo in giro che voleva fare il peperoncino, arrivate solo a 59 voti di distacco da Costantino. Appunto. E la rossa Giulianova nel 2019 mandò al ballottaggio due raggruppamenti di centrodestra. Che la realtà è?
2: Il problema è che vogliono fare tutti i re e nessuno che vuole farlo. Tortoreto piange il suo arciere, confermata la causa del malore per il giovane deceduto. Abbiamo a casa.
1: Che il malore ha stabilito il mondo. Perché il malore? Qua è. Come che mi interessa? Che la prevenzione, voglio sapere se si può evitare. Anzi, poi lo leggiamo attentamente, sì, lo leggo io perché le cose di sanità sono di mia competenza.
2: Sono solo di tua competenza. Beh. Discarica di Grasciano, chiesto un ampliamento a Notaresco. E poi Pineto, Chemipol di sequestro dopo il maxi incendio. E andiamo alle pagine interne. Sorpresa, Venezia vince il centrodestra, il 38enne Venturini eletto al primo turno nel capoluogo Veneto, l'unico ribaltone a Reggio Calabria dove si afferma Cannizzaro. Presi il 70%.
1: Avete, che cosa avete combinato?
2: Si esaurisce l'effetto referendum. Non avete vinto voi il referendum. Capite questa cosa? Il cuce di coccio proprio. Non l'ha vinto la sinistra il referendum. Il referendum l'hanno vinto i giovani che sono andati a votare perché gli paravano a matta.
1: E che mo' ha rivisto questa gente qua.
2: Uguale. Il governo tira il fiato. Ora la legge elettorale.
1: Questa è l'età media dei candidati.

0: Il Fratelli d'Italia ha vinto?
1: Non lo so, boh.
0: E non era Sicari?
1: Titti Civichi, Civiche. Fratelli d'Italia e Sicari, Fratelli d'Italia e Sicari.
0: Appunto.
1: Quindi. Sta secondo.
0: Vinto, secondo.
1: No, boh, boh. In alcune civiltà secondo già è un buon risultato.
0: Io credo che il titolo è sbagliato, torno indietro. Il titolo esatto è qua. Dove sta? PD, abbiamo vinto noi, il Fratelli d'Italia, secondo grande risultato.
1: Legnini in vantaggio del 20%, ma è ballottaggio con Sicari. Colantonio al 16%, che è quello della Lega che ha corso da solo, può essere l'ago della bilancia. Bene Carbone, che sfiora il 5%, Carbone è quello di 5 Stelle, credo.
0: E ovviamente non stava con Legnini,
1: no,
0: un complimenti.
1: No, no, no.
0: Cenere?
1: Cenere dopo.
0: Dopo verrà. Quando fate i risultati?
1: L'ex vicepresidente del CSM dice il miglior risultato di sempre. La destra sovverte la realtà. Soddisfazione dall'aspirante sindaco Dem che si prepara al dialogo con i civici. Serve convergenza sui temi fondamentali. Gli insulti. Mi aspettavo le scuse. Si riferisce agli insulti di
0: Marsiglio. Che non ha dato.
1: Che non ha. E il sindaco uscente Ferrara, che anche lui insultato da Marsiglio.
0: Ma Ferrara com'è? Uno scemo, e lui che fa invece?
1: Gli stringerei la mano io a lui.
0: E qui secondo me è uno cioè non dire niente. Beh. No?
1: E Sicari, il migliore a destra, dice era il nostro obiettivo, il volto di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Chieti Progetto, dice si apre una nuova fase.
0: Come 48 e 26.
1: Vabbè, fallo fa, ma che te la dice? Ci arrendiamo?
0: No.
1: Carbone dice noi ago della bilancia.
0: 16,
1: non,
0: 26,
1: le somme
0: 16,
1: non si fanno,
0: no,
1: le somme algebriche.
0: Il dramma del secondo che i consiglieri non eletti non si impegnano affatto. Quello bisogna stare attento.
1: Colantonio apre all'accordo per il ballottaggio, dice ci siamo. Il candidato di Lega, UDC e Azione Politica deciderà insieme tutto il gruppo. L'ex assessore richiama il precedente di Ferrara, vinse col 21 nel primo turno. Può essere, tutto è possibile. Matematica è una cosa meravigliosa.
0: Quindi Ferrara stava dietro allora.
1: Sì.
0: Poi ribaltò.
1: Sì, sì. Aceto vola soprattutto la curva della Rasazza sopra quota 400 nella notte e lui il più votato, quindi consigliere più votato
0: per Aceto.
1: Poi
0: possiamo
1: vedere tutti quanti.
0: Vedete.
1: Di Pangrazio l'abbiamo detto.
0: Se capite Di Pangrazio con tutte civiche, che vergogna, PD, che vergogna, dai.
1: Andiamo avanti.
0: Chi è Fine? Chi è quello regionale? Fine, quello regionale.
1: Sì, che candidato ha perso.
0: Ha perso
1: il candidato, sì, sì. Dopo Sandy ha perso il candidato, ha perso. De Angelis, colpa della Lega, è mancata la giusta coesione.
0: Ah, ma cominciano i processi.
1: Sì, mo dico, vabbè, va bene. Qui siamo ancora ad Avezzano, poi andiamo avanti. A Celano, Santilli, schiacciante conferma, Natalini si ferma al 20,9% dei voti.
0: Però devo spiegare, chi era Santilli, chi ci stava con lui?
1: Centrodestra, festeggiano, centrodestra.
0: Pure dire i Pangrazio, il civico.
1: Celano, gli elettori premiano il sindaco uscente di centrodestra.
0: Non immaginavo una vittoria così ampia. Lo sfidante, segretario del PD locale, era una partita difficilissima, lista allestita in
1: poche ore. Perché dice che lui non lo sapeva che si votava, l'hanno chiamato la mattina.
0: Scusate,
1: no, guarda che si vota, c'è la lista,
0: ce l'ha, che fate tutto l'anno a Celano?
1: Questo
0: come
1: fate? No, ma non lo sa, lui non lo sapeva, non lo sapeva. Poi la mattina che si devono consegnare la lista, guarda che ci sta,
0: no, guarda
1: elezioni.
0: Che ti abbiamo candidato,
1: la lista, e quindi si è un po' perso,
0: non lo sapeva.
1: Piero Ianni è il re delle preferenze,
0: prende... Chi è parente a Luigi? No,
1: non so, non credo, Luigi ci farà sapere.
0: Di
1: Prinzio arriva la conferma
0: della palla, là, come si chiama, della pelle secondo,
1: però della pelle noi ci abbiamo pure appoggiato
0: per il sindaco Uscenzio, dei consensi supera lo sfidante della pelle, la festa del candidato ci riesce anche da Mario. Lo sconfitto dice la strada è ancora lunga.
1: Bene.
0: Si allunga la pelle,
1: sì, a 7 centimetri.
0: Guarda,
1: 7 centimetri prima di rompersi. La Verna nega il tris a D'Emilio, questi a Palena.
0: Vabbè, vediamo un po' di teramani.
1: Vediamo.
0: Ci siamo.
1: Giovannone,
0: no, la Marsica.
1: Raccoglie l'eredità De Rosa a Luco De Massi.
0: Soricone, come è andato?
1: Soricone piazza il colpo su Zauri. Dice però lavoriamo per unire Pescino. Quando può essere grosso Pescino, deve essere separato.
0: Soricone.
1: Di Cristofano esulta a Magliano, ripagati gli enormi sacrifici. Vedete, e lo vedete provato per quanto è magro e smundo.
0: Che avranno fatto?
1: Non lo so.

0: Lorenzo Bernardinetti dà primato, sì, incassa il settimo mandato.
1: Ma la si può votare come Bociano?
0: Che senso?
1: Credo.
0: Sì, sotto i 15.000.
1: Bene. Ristolante. Caruso sindaco la terza volta.
0: A Valle Peligna, nell'Alto Sangro.
1: Avanti che non finiamo più.
0: Ma che vuoi da me?
1: Vedi l'Abruzzo, Terra, Pizzoli. Aquilano, Pizzoli, conferma Anastasio.
0: Siamo l'argine al centro-destra.
1: Così chiama quella Genoveffe e Anastasio le sue Cenerentola. Altitonante in trionfo per il bis, vabbè, era contro nessuno, conferma con i numeri bulgari per il primo cittadino uscente, super 76 per 9 si ferma al 23. Non lo fare, non ti devi candidare. Poi Di Marco stacca i due avversari,
0: vince il centrodestra, ottiene il 40,65%.
1: A Castelli il Tancredi è il nuovo sindaco,
0: eccolo qua. E poi invece Mancini resta in sella a Torre dei Passeri.
1: Finito Teramo, finito.
0: Allora l'affare dell'acqua
1: era brutto affare, oggi si vota, sospiri una riforma storica che interessa solo a te, purtroppo lo dobbiamo dire perché non si è capito.
0: Il consiglio del Parco lui vuole fare presidente, l'ha detto ufficialmente, quindi vuole, si vuole candidare presidente della regione, sì.
1: E noi veniamo votare.
0: Ma come ti viene in mente? In consiglio regionale il taglio dei gestori da 6 a 2, nel centrodestra si continua a trattare.
1: Sì, cioè?
0: Vabbè. Non lo so che
1: e sfonda la proposta di
0: Fratelli d'Italia.
1: Che c'entra? Ah, perché lì io devo sparare.
0: No, perché oggi c'è il consiglio, è tutto consiglio. C'è pure una cosa sul balneare.
1: Di Gatti, qua Giulianova non ce l'aveva.
0: No, ma quello si vede che poi dopo là.
1: Tra le pieghe di un'altra legge omnibus, cioè per tutti, ecco l'emendamento di Gatti. Il testo tecnico, ma del valore politico, armia impulsi in tutti i comandi. E capite che.
0: D'Alberto, Marsiglio penalizza Teramo, il sindaco del centrodestra si fermi, noi non vogliamo pagare le inefficienze di altri territori.
1: E quello che abbiamo sostenuto sempre a te, perché ogni estate abbiamo messo i guai che combina l'ACA a Pescara e quell'altra a Chieti. E noi andiamo a tamponare, che abbiamo l'acqua, abbiamo un'ottima gestione, andiamo a tamponare questi buchi qua. Oh, contenti voi, come arrivano i bolletti, piagnete. La legge Salvenicole.
0: Va in aula, il PD presenta 70 emendamenti.
1: È una legge perfetta, che non so, 70 di che cosa può essere?
0: Da presentare oggi in consiglio la proposta dei consiglieri Scoccia, di noi moderati, D'Incecco e Mannetti della Lega. Idem Blasioli e Paolucci, arriva un anno dalla nostra risoluzione, stanziati troppi pochi fondi.
1: Sì, ho capito, Scoccia 70 emendamenti, rotto veramente un po'. Cioè, per l'aeroporto, per andare con la navetta. Ah, eccolo qua.
0: Ma io non ci vado all'aeroporto.
1: Non so, manco io. Ci va Di Tizio però.
0: Vabbè, se piace.
1: Vediamo se ci va Di Tizio, che fa nel frattempo?
0: Di Tizio, confermata la guida del WWF Italia.
1: Ma forse no.
0: Non credo. Quello non è l'aeroporto. Gli aerei, quelli un po' zoom, non sa quando.
1: Però
0: non la facciamo, abbiamo detto.
1: Abbiamo saltato la cosa sui bimbi del bosco, perché non c'è notizia.
0: Due notizie non le daremo.
1: L'unica notizia era che appena fatti dava la carta il sindaco di Palmoli svuotando il
0: bilancio,
1: andava a scuola, facevano i vaccini, abbiamo tutta
0: quello si poi poteva dire tutti i sacrifici che abbiamo fatto e vinceva le
1: lui lo poteva dire, veniva ricandidato e vinceva 76%. Israele che fa intanto?
0: Attacca di nuovo il Libano. E stanotte gli Stati Uniti hanno riattaccato l'Iran. Però intanto parlano, dialogo Iran-Stati Uniti. Prove di pace a picco, no? Il petrolio è sceso del 7% e Piazza Affari è salita ai massimi storici. Ma oggi, ieri era chiusa la borsa americana, vediamo che succede oggi. Poi Mosca continua a bombardare il centro di Kiev, nuovi raid in arrivo.
1: Mi ha fatto male la cosa,
0: Sì. Flottiglia, convoglio sotto attacco in Libia, violenze sugli attivisti.
1: Salutiamo la dottoressa Pasanella che va a lavoro a Teramo, che ci ascolta tutte le mattine.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Papa Leone XIV dice: disarmiamo l'intelligenza artificiale. Ha fatto la prima enciclica.
1: Seconda volta che mi tocca d'accordo con questo Papa.
0: Magnifica Humanitas è la prima enciclica di Papa Leone.
1: Magnifica.
0: Tutto ti piace, solo quel latino ti piace.
1: Bel latino.
0: Anthropic, che è una delle società che gestisce e produce l'intelligenza artificiale, accetta la sfida, è solo l'inizio. Per la prima volta un gigante tecnologico è accanto al pontefice. Abbiamo bisogno di voci morali, dicono.
1: Dai.
0: L'allarme sanitario, sospetti casi di Ebola negativi i due cooperanti, e l'abbiamo sfangata,
1: vostra,
0: e l'abbiamo sfangata. Vabbè, vanno là ad aiutare, ragazzi.
1: Ma questi, ma, sì, però gli altri vanno ad aiutare quelli che sto ammalano.
0: Confessa il killer di Boiocchio, ucciso per 15.000 euro. E poi la vicenda delle Maldive, dalle autopsie, la verità sui sub, per i legali delle vittime, le immersioni erano attività accademiche e comunque pare che siano morti per asfissia. Il lavoro.
1: Allora, vedo che serve. Con l'arrivo dell'estate aumenta di richieste di bagnini e pizzaioli. Dove sono? Il bagnino ha fatto 100 articoli, ha fatto anche un'intervista a te. Però dice che domenica è già migliore, e poi la seconda domenica di giugno ci stanno tutti, vero?
0: Sì.
1: Perché finisce la scuola. Fotografi turistici in Andalusia, addetti alla cucina in Norvegia. Che fa, anche perché si fa un piatto solo, salmone, così dico.
0: O squalo in gol.
1: La battaglia legale a Teramo, casa con debito condominiale, il tribunale ha detto non va pagato.
0: Compra appartamento all'asta e le chiedono 11.000 euro di quote non versate del vecchio proprietario.
1: Ecco,
0: accolto il ricorso di una donna, a chi subentra aspettano solo i contributi relativi agli ultimi 2 anni.
1: E quindi 2 anni devi pagarvelo.
0: Due anni.
1: E non ci stavo, io che c'entro?
0: No, nel senso che quello probabilmente è stato espropriato 2 anni fa e quindi l'appartamento è rimasto in procedura, cioè prima della vendita, ma del tribunale, per 2 anni. Quando ha comprato ora per allora, quindi dall'esproprio, probabilmente.
1: Truffa agli anziani, incontro con l'arma. A Piano della Lenta c'è stata riunione con i cittadini, per dire state attenti, per riconoscere i raggiri e riconoscere le tecniche delle frodi. Noi ogni mattina vi diciamo le cose.
0: Evitate. No? Ieri mi è arrivato un messaggio.
1: Pure a me, non credete quello che dovete.
0: No, ma rispondetegli. Senza aprire il link, senza fare niente. Rispondete proprio a quel messaggio, poi scegliete il parente.
1: Io invece l'ho chiuso.
0: Riforma dell'acqua.
1: Quel PD difende Teramo, inutilmente servono garanzie. Di Pasquale e Pepe contestano, ma Molo contestata la vigilia del voto della regione, a rischio sono soprattutto le aree interne e i costi lieviteranno, e quello abbiamo già detto. Però Pepe Di Pasquale, il nuovo cavante, sta pure là. Vabbè, d'accordo.
0: Discarica, chiesto l'ampliamento a Grasciano, ma c'è il no dei comitati locali.
1: Una ragazza di 27 anni, ma 25, c'è, ma 30,
0: 30, 30, 30,
1: 30, 32, no. No, 60, io metterò.
0: Case di riposo, no. Case di riposo, i sindacati, niente stipendi. CGL, CISL, UIL e UGL, nonostante le promesse, lei mensilità di aprile non sarà erogata in settimana.
1: Non va bene.
0: Non va bene.
1: Ma se ne va pure maggio.
0: Appunto.
1: Chi è che ha più il coraggio a maggio?
0: Non mi ricordo. La sentenza non paga il conto al ristorante, prende a testate il proprietario.
1: Vorrei leggere, ti prego.
0: Quando arriva la fattura da 145 euro, prima dice di non avere più il portafoglio.
1: Vabbè,
0: e poi che non salderà.
1: Cavagnatevelo.
0: 145 euro, dipende quanti ne era. L'uomo, finito il processo per lesioni ed estorsione, è assolto dopo la remissione della querela. Pagate.
1: Ha pagato.
0: E quella ha ritirato la querela.
1: Così si fa.
0: Vabbè,
1: il glutine ho visto qualche altra parte di spalla.
0: Disturbi alimentari nella scuola, arrivano i menù senza glutine l'anno prossimo.
1: Ma pure qua sta, da poco che sta a Colleranesco, quando siamo andati alla cena.
0: Ma è finito.
1: Beh, che puta, mamma. Riviera del Gigante, il Gran Sasso ovviamente si parla dei borghi, invece no, Riviera del Gigante si parla della costa.
0: I 7 comuni della costa teramana sono pronti a rinnovare la collaborazione,
1: allora,
0: e il brand
1: turistico.
0: Devi
1: ingrandire la foto che voglio vedere di Carlo.
0: E mi pare che non lo vedo.
1: Non ci sta
0: di Carlo.
1: Putuie.
0: No, mi dice che stava qua a via Tondarevel a controllare.
1: C'è Piccioni, ci sta il sindaco di
0: Albadriano,
1: Scordella.
0: Nunez,
1: Tortoreto pure. Tortoreto,
0: Martinsicuro.
1: Nunez,
0: Albadriano,
1: no.
0: 78 assessori, tutti i sindaci, non ci si.
1: Stava là a Tondarevel?
0: Secondo me si sta a controllare l'altezza.
1: Ha detto che venerdì parte, non è giusto che proteste.
0: Se ne va.
1: Parte il provvedimento che proteste, di Massimo Andone, Arboretti, venerdì è tutto pronto.
0: Ma via Bucchere rimane in quella direzione pure?
1: Tutti. No, che succede?
0: La girano, che fanno?
1: Non lo so, non lo dice.
0: Mi sa che va solo puntuale su via Tondarevel, va, quindi il resto rimane tutto uguale.
1: Vabbè, ma tu devi passare
0: via Marconi, non rigira.
1: Non devi passare via Bucchere.
0: Perché se è rosso il semaforo, invece di girare, per giro prima andato via Bucchere.
1: Vai diritto, vai. E così, questo costerà. La blogger Petrella, che fa la barba, sceglie San Domero per il parto. Mentre a Giulianova non lo posso, perché non ci abbiamo, ci hanno tolto bambini che nascono, pediatria, tutto ci hanno tolto, e noi abbiamo sopportato tutto questo, e mo ci voleva pure fare la settimana corta a chirurgia
0: e mo ce l'aveva l'acqua pure. Tortoreto piange l'arciere del Palio, poi Alba Adriatica, piazza da riqualificare. Piazza Vannanza da sei anni, ma quando è che Vannanza
1: piazza? Tutta pagina.
0: Piazza da riqualificare, petizione per bloccare il piano del comune. E bilancio ci dice Don Molini che sono entrati 5,5 milioni in 4 mesi.
1: Ma non ti parla di avanzo?
0: Risorse per gli interventi di manutenzione e le nuove opere. Beh, penso che sia l'avanzo, sì, non credo che.
1: No, sono entrati, forse che parte di tasse, le cose, l'IMU, Italia.
0: Dopo solo 4 mesi di questo 26, lo stanziamento complessivo di entrate nelle casse comunali porta la cifra record di circa 5 milioni e mezzo di euro. Quindi non so che.
1: No. Così, leggetelo.
0: Si deve leggere.
1: Si può anche leggere.
0: Si deve leggere. Sì, sì, sì. Via Tondereve, scontro. Siamo a Giulianova. Serve un confronto con la città. Il consigliere Di Massimo Antonio critica la scelta di istituire il doppio senso di marcia lungo il tratto. Una scelta unilaterale del comune che riapre all'ipotesi del parcheggio multipiano in piazza Marà.
1: Ha detto che contro neanche quello, comunque.
0: Per quello siamo d'accordo noi. Le richieste di convocare un'assemblea pubblica non saranno esaudite da venerdì, infatti sarà in vigore il nuovo sistema di transito.
1: Ecco, questo abbiamo detto, lo stesso l'abbiamo chiesto. Tutti i suoi problemi, tu che dici che andiamo avanti per terra.
0: Oggi alla Bindi, genitori e figli, ultimo incontro del progetto scolastico.
1: Dalla paura, c'è un titolo,
0: titolo. Comune battaglia per una multa, questo cittadina vince il ricorso ma l'amministrazione insiste e presenta appello. Cool. Per la multa,
1: per una multa
0: non ci costa questa cosa, allora, questo dovremmo sapere, capire,
1: però
0: noi.
1: Pare che costi poco perché la delibera è di soltanto di 95,33 euro.
0: Senta.
1: Allora è una multa perché c'è pure un articolo che quando non c'è l'attraversamento pedonale, tu non so che devi, leggi un po', scusa, quando questi non esistono, gli attraversamenti pedonali, o distano più di 100 metri dal punto dell'attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare.
0: Certo, non l'alfiere,
1: con l'attenzione necessaria ad evitare di evidentemente loro si sono accorti che questo attraversava, ma non in senso, ma non in perpendicolare. Anzi, la cosa è che stava a pochi metri di distanza le strisce pedonali e che non le avrebbe usate. Lì il pretore, quella è una volta che il pretore, ma il giudice di pace, ha dato ragione al ricorrente e quindi avete sbagliato. No, veramente. Il ricorrente ha fatto ricorso prima ai vigili, guarda che non ha multa. Il vigile ha detto no, fa quello che ti pare, bisogna pagare. Ah sì, e allora io vado dal giudice. E il giudice ha dato ragione al ricorrente. Il comune, che poteva evitare, cioè 145 euro.
0: 102 euro.
1: 102 euro.
0: Si spende 95 euro per recuperare 102 euro.
1: Esatto. No, poi deve quel costo di riba, poi deve pagare pure l'avvocato.
0: Certo.
1: Chi è questo eroe? Vabbè, facciamo stare, forza.
0: La prima edizione, poi forse un semaforo rosso. La prima edizione dell'iniziativa al Cursal, il premio Francesca Flammini.
1: Va bene, questo l'abbiamo detto con ampio risalto ieri.
0: Allora, benissimo. Andiamo a Roseto, manutenzioni dopo anni di abbandono. Arrivano le risorse per riqualificare gli impianti sportivi. Il comune stanzia i fondi per due strutture di campo a mare. Marcone dice spazi importanti, soprattutto per i più giovani, e poi andranno, si vota, quindi dobbiamo farci vedere. Cura del Verde, prendono il via oggi i lavori nella zona nord.
1: Ti lavori?
0: Si vota. Uliveto, l'appello alla regione, manca il censimento ufficiale, la battaglia per gli alberi monumentali.
1: La colonnina com'è?
0: Dove sta? Ah, colonnina inclinata e pericolosa, il consigliere Petrini se l'è presa questa colonnina, ce l'ha a morte, cosa settimana. Consigliere Petrini critico sul nuovo impianto per le auto elettriche. Poi Colonia Spiaggia, la denuncia dei residenti, via delle Ville, sosta selvaggia e rischi. Siamo a Pineto, scatta il dissequestro della Chemipol, doppio sopralluogo dei carabinieri e vigili del fuoco, certifica il rispetto delle norme, la procura revoca il procedimento. Poi abbiamo Tari, allarme per la quarta rata ad Atri, agli utenti inviate solo le prime tre, timori per una mazzata finale. Qui non c'era già ieri? Pinetese vince il promessone, 3-4, ancora l'articolo. Monte Silvano, cassonetti verso la rimozione e abbandono selvaggio di rifiuti, quindi appunto tolgono i cassonetti ma i rifiuti. Città metropolitana.
1: Ragazzi, è già pubblicato. Questo qua è il dialogo tra Ambrosini vecchio, e Luca Toni. L'hanno pubblicato,
0: vecchio,
1: ma l'hanno mandato e noi l'abbiamo pubblicato.
0: Vecchio.
1: Direttore, buongiorno.
0: Città metropolitana, un nuovo confronto, la proposta di legge di Sottanelli al centro del dibattito su modalità e tempi della fusione dei tre comuni. E lo spettacolo e la cultura, no, poi dopo potete leggerlo serenamente da soli sul divano. Andiamo a vedere lo sport. Milan, ecco la rivoluzione, via Allegri, Furlani e Tare, poi scontro nel derby della Mole, il tifoso è grave ma stabile. Italia, diramate le convocazioni di Baldini, da Gasso a Proda in nazionale maggiore. L'allenatore pescarese, capolavoro di Francesco, da Gatto Nero al trionfo.
1: Avrebbe invece intervistato, se fosse salvato, Giampaolo.
0: Da Gatto Nero al trionfo uguale. Berrettini e Cobolli avanti, oggi c'è il debutto di Sinner, parliamo del Roland Garros. Poi il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera, Vingegaard è pronto, dopo la sosta la Corsa Rosa entra nell'ultima settimana, si arriva in salita, il danese tra i favoriti. Pescara, Insigne verso l'addio per la panchina, spunta Troise, abbiamo un nome nuovo,
1: Francesco. Chi è?
0: Troise.
1: Che non è parente?
0: No, è Troisi. Cascione ci dice che per la C serve un progetto all'altezza.
1: Ma lui c'è il ristorante?
0: Cascione non è quello,
1: che è quello? Napoli, un altro.
0: Sì, sono andato tante volte, non l'ho visto mai lui. Allora, Teramo, Pomante insieme, il tecnico resta in panchina, il club biancorosso incontra l'allenatore e lo blinda per la prossima stagione, da valutare il futuro del direttore generale Paoluzzi, in arrivo un nuovo socio.
1: Aci?
0: No.
1: Ecco perché è stato visto vicino al Lecchino il presidente del Teramo.
0: Perché?
1: Vede come blindare Pomante.
0: Mercolelli Amaro.
1: Scusate, ma qualcuno va a togliere quello schifo che ci sta davanti al Lecchino?
0: Beh no.
1: Ha detto, mo vediamo. Come mo vediamo? Mo avete visto, quindi mo agite, mo vediamo.
0: Mercolelli Amaro, Chieti merita altre categorie.
1: Mercolelli, ce l'avevo pensato prima.
0: Avezzano, Rebus, Dos Santos e Michiche.
1: Il famoso Dos Santos che è stato pure, ci ha segnato un saccaccio di gol.
0: Allora, playoff di eccellenza, la Sant'Egidiese sogna la finale, ma Censori avverte, sarà una gara tosta.
1: Avete stabilito che si gioca, perché che è la notizia?
0: Domenica Alfadini, ecco, ritorno della semifinale con la SPAL, il vice allenatore, dobbiamo cercare di chiudere i giochi.
1: Come siete messi? Mo' cappellacci sì, cappellacci no, e mo'.
0: Basket.
1: Noi siamo gemellati con la Sant'Egidiese, cioè abbiamo litigato con l'allenatore.
0: Roseto, tutto in una
1: notte. Però pure quello che sta di là.
0: Chi è quello che sta?
1: Sanno Federico, Moscone, tutta la vicenda.
0: Roseto, tutto in una notte per la salvezza, domani alle 21 al Rovo di Puglia.
1: Alle 21, tutto scuro, al Rovo.
0: Va bene, allora, momento di passare al messaggero, prego direttore.
1: Allora, Chieti, vantaggio di Legnini, ma ora ci sarà il ballottaggio, dovrà vedersela con Sigari. Ad Avezzano confermato il sindaco uscente di Pangrazio con la G. Poi movimenti strani sul conto, ecco la truffa del codice QR sul Molo, ovviamente una cinquantenne derubata da un falso addetto antifrode. Non pago il conto, la lite finisce in tribunale. Di tutto il presente indicativo. Non pagò. Vabbè, sotto leggi tu. Poi per salvare le edicole, consiglio regionale, proposte alle norme. Ci sono 70 emendamenti, perdono.
0: 4 giorni di teatro per illuminare Avezzano. E poi la nuova Pescara, un altro sia la fusione. La Moldida fa litigare sempre a Pescara contro mossa del comune. Andiamo sul soppalco. Così rinasce l'ex Eden, sarà spazio per mostre. Poi Roseto, Finelli e Carico, tutti pronti a combattere. Serie B, Pescara, Di Nardo, il Padova ora in pole position per il Bomber. Va bene, io salterei le notizie elettorali perché tanto
1: sì,
0: le abbiamo
1: sono
0: lette
1: uguali,
0: tutte.
1: Tutto come c'è un Loreco, c'è di sangue, ormai. Finite già.
0: Scontro sulla Movida, Santilli, ecco le iniziative del comune per i locali. E poi furti,
1: rapine e vandali, dice che la situazione è insostenibile e i commercianti vanno
0: in corteo. Nuova Pescara, la fusione in cassa, un altro via libera, il comune di Pescara approva la convenzione di funzioni centrali, a Montesilvano confronto politico sull'ipotesi della città metropolitana. Non chi c'è in foto, ora chi c'è in foto, ora chi c'è in foto.
1: Dunque, dove siamo?
0: Guarda, a Montesilvano.
1: Dal fondo, pure là sta, non parla ma si fa vedere con la foto.
0: Si è ingrassato, no?
1: Molto, Dio, c'è un buttone.
0: Ma c'è un buttone. Vinti 100.000 euro nel Pescarese, i fortunati sono due clienti abituali. Avvocato rapinato, un collega al telefono ha ascoltato i banditi.
1: Pronto?
0: È stato lui a dare l'allarme alla polizia, mentre il 67enne era sotto minaccia. Successo per me, lo sai? No, chiamai la banca a Tortoreto e mentre io chiamavo il rapinatore saltava il bancone e fece cadere il telefono. Io mi sentii tutta la rapina al telefono.
1: Ma non chiedeste aiuto.
0: Chiamai 118-113 che non mi risposero. Le norme.
1: Via, questo è l'articolo.
0: 10-15 anni fa. Le norme, salve edicole, oggi in consiglio regionale il PD, servono più fondi. La rapina alla Caripe da 70.000 euro, di 20 anni fa parliamo. Torna a casa e trova l'accesso bloccato, impedita l'entrata con la carrozzina. E poi siamo all'Aquila, si comincia a parlare di elezioni pure nella città capitale della cultura.
1: Carica di sindaco, centrodestra, a un anno dal voto ipotesi di candidatura per Daniele Langia,
0: Vittorini,
1: Bergamotto,
0: Liris e Mannetti.
1: Probabilità.
0: Terzo mandato per Biondi se passa la norma per i comuni sopra.
1: E poi Costantini.
0: Il Rotary Gran Sasso dona al comune una campana. Ah, sul Mona, movimenti strani sul conto, ecco la truffa del codice QR, una cinquantenne di Pacentro derubata da un falso addetto antifrode.
1: È tutta sul Mona, guarda tutto qua.
0: Ma questo è Avezzano. Mamma, questo è il nuovo numero, decine di messaggi con l'inganno.
1: Poi la portarono ad Avezzano che era giovanissima, ma la ridussero in schiavitù.
0: Tre condanne. A 16 anni con 3 etti di droga e una pistola finta a sul Mona. Chieti. Così rinasce l'ex Eden, sarà spazio per mostre. Poi ti voglio vedere appesa a testa in giù, botte e minacce alla moglie, va a processo. E siamo invece a Lanciano, vandali scatenati, sfregiato il parco a Santa Rita. Schiacciato da un pacco di pannelli solari, San Salvo grave, un operaio di 30 anni. Teramo, lite con il ristoratore per un conto da 145 euro, ora ne pagherà 2.000. Minacce e testata dopo una cena di pesce in un locale di Roseto considerata troppo cara, il commerciante ha ritirato la denuncia nei confronti del 51enne dopo il risarcimento, quindi ha fatto pagare 2.000 euro e ha ritirato la querela. Teramo, piazza Sant'Anna nel degrado, risse, persone moleste, ora basta, poi esperti a confronto sul futuro del lupo, venerdì il convegno all'università. Punto nascita Vibriatiano, un'eccellenza, la blogger Petrella torna per partorire. Intanto salvati 3 giovani escursionisti a San Giacomo. Pescara, tutti in fila per il bomber di Nardo, D'Agasso invece va con Baldini dalla Serie C alla Nazionale in meno di un anno. Gli azzurri al Master Village fino al 28 con il CT Nicolai, parliamo di beach volley. Roseto, Finelli, tutti pronti a combattere. Coach, dopo la netta vittoria in gara 4 con il Ruvo di Puglia, non abbiamo fatto ancora nulla, adesso c'è da vincere in trasferta. Sant'Egidiese gongola e attende i ferraresi, il ritorno di domenica si giocherà quasi certamente al Fadini. E hanno bucato Teramo, ah no, eccolo qua, non l'avevamo visto. Teramo e Pomante ancora insieme, sarà la quinta stagione in biancorosso. Una prima nazionale, Venezia resta al centrodestra, Venturini vince con il 51,9, esplode Luca a Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio. Meloni, anche oggi il crollo è rinviato a domani. Schlein, noi competitivi per le politiche.
1: Vuol dire che il nuovo allenatore della Lazio?
0: Gasperini fa sognare la Roma e la Lazio riparte da Gattuso. Un po' fanino. L'autodito non va a spendere una lira.
1: Non va a spendere una lira e si addorme durante la camera.
0: La Formula 1 del mare sbarca nella capitale, la SAI GP del 2027 si correrà ad Ostia. Poi abbiamo Abruzzo, movimenti sospetti sul conto mano truffa, l'abbiamo detto. Monito del Papa alle Big Tech, disarmate l'intelligenza artificiale. Troppo potere in poche mani, dice appunto Prevost. I rischi della tecnocrazia, così i signori della rete sono i nuovi faraoni. E un po' di commenti pro papalini di Roma, che te la fa. Allora, Io direi salutiamo i nostri amici, dopodiché c'è qualche stacco pubblicitario che mi chiama sigaretta. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Betty Alma, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Flavio Stacchiotti, Manuela Marchetti.
1: Ok, guarda, aspetta, senti.
0: Chi è?
1: Buongiorno a tutti, direttore Gabrieli,
0: numero uno
1: però.
0: C'è la medaglia d'oro, numero uno.
1: Hai ragione.
0: Non devi imbrodare. Valentina Campetti, buona giornata. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti voi. Gaetano Paolini, una prosperosa giornata e buon lavoro.
1: Siamo d'accordo con te.
0: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti. Antonella Leoni, un buongiorno a tutti, carissimi. Carissimi.
1: La superata Ida.
0: Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, Silvani Gianvittorio, buongiorno a tutti voi. Berardo Montebello, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore Gabriele, a tutti gli ascoltatori.
1: Vuole sapere
0: Bruno Leggeri, buongiorno a tutti.
1: Andrea
0: Serafini vuole sapere. Lungomare Sud, strisce blu a go-go. Se non rifare strisce blu sul Lungomare Sud. Ma gli asfalti?
1: No, dice che parte la prima settimana, i primi 10 giorni.
0: Il prossimo giugno, non questo, quell'altro.
1: I giorni, pieno giorno,
0: alle 2 del pomeriggio. Buongiorno a tutti, a Chiara Vigiana, Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona giornata a tutti. Chi poi c'è? Abbiamo Sandro Magnoni, buongiorno,
1: ciao.
0: Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Maria Ida Petrella, ciao ragazzi, grazie per i ragazzi. È il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre nostre rubriche. Prego direttore, a fra un po'.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale. Tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 04 97 912.
3: CIMAR, il frutto della pesca. La CIMAR è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della CIMAR troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. CIMAR, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo Car Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia super pulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale e riabilitativa di World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e per riabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349-8701-952, Stefano Massetti 348-0735-198, Carla Massetti 388-4532-871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post-chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Adesso ascoltare Casalena, vero?
2: Eccolo.
1: Casalena, previsione del tempo per tutta la settimana ci dà lui.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, che ci dici?
3: Tempo soleggiato, stabile, caldo, è un anticipo estivo abbastanza corposo che sta interessando prevalentemente le regioni settentrionali. Lì le temperature sono veramente molto elevate, ma anche le pianure interne del centro Italia, Umbria, la Toscana soprattutto. È comunque caldo moderato anche sulle nostre zone, dove le temperature sfiorano a tratti 27-28 gradi, quindi è una situazione insomma di caldo, la prima ondata di caldo della stagione che ci terremo direi per un bel po', nel senso che ci saranno degli intervalli un pochino più freschi, tipo tra giovedì e venerdì, quando sarà un passaggio di nuvolaglia sparsa proveniente dal nord Atlantico con una ventilazione un pochino più decisa che porterà un po' di refrigerio appunto tra giovedì e venerdì, e qualche pioggia sulle aree interne, qualche pioggia origine potrebbe arrivare anche sul mare.
1: Ma quando tutto ciò?
2: Giovedì e venerdì.
1: Due giorni di origine.
2: Tra giovedì e venerdì.
1: Ah, di notte.
3: Però in un contesto comunque ancora con
1: anticiclonico,
3: un paio di gradi sopra la norma. Poi fine settimana dovrebbe ritornare il bel tempo e ancora una volta il caldo, un anticiclone ben esteso su tutti i paralleli. Di ciclone che sta facendo il suo anche sulle regioni nordiche, tant'è che ieri in Scozia c'erano oltre 30 gradi.
1: Quindi domenica si andrà al mare nuovamente, potrà andare domenica, e vogliamo vedere se avranno pulito davanti all'Arlecchino. Ci vai tu a vedere?
2: Vado io.
1: Sì.
3: Hanno pulito?
1: No, ancora no.
3: Beh, ci devo passare.
1: Passo un po'. E poi ci aggiorni domani mattina di mercoledì? Promesso?
3: Non ci sono passato qui davanti.
1: Ho capito, No, oggi. È un impegno che prendi?
2: Quindi non hai capito.
3: Aspetta, non ho capito, non mi è arrivato proprio la.
1: Puoi andare a vedere l'Arlecchino se hanno pulito.
2: In giornata,
1: no subito.
3: Ah, in giornata, va bene. Vediamo se hanno pulito.
1: Poi domattina riferisci, va bene? Dal nostro inviato
3: ci passano stasera.
1: Che ci pensi all'ultima seconda, ma mezzanotte va bene pure, vedi?
3: A mezzanotte sto a dormire.
1: Va bene.
3: Ci passano
1: stasera.
3: Calcio nulla, a posto, siamo.
1: Come calcio nulla? Quello sta convocando i giocatori Serie C con la nazionale.
3: Ha fatto bene, quelli terza categoria deve convocare, tanto
1: quando prende 81, vabbè. Manchester United, Arsenal, che risquadra, dai.
3: Tanto il risultato è lo stesso, ma aspettiamo solo la fine di Champions per il Saint Germain Arsenal, appunto, e vediamo un po'.
1: Però in compenso sarà l'Europa League di lusso con la Juventus in Milan, ragazzi, non è di poco conto.
3: Ma ci sono solo loro due, perché poi sta il Benfica e l'Everkusen.
1: È finito. Vingiamo. E invece la Lazio Gattuso lo spende una lira, lo Tito?
3: Lo so, ma no. Gattuso, Sarri va all'Atalanta.
1: Perché non poteva essere confermato quello? Ha fatto bene.
3: Evidentemente non lo so che cosa è successo a punto di vista di società.
1: No, perché sennò era fatto bene.
2: Io ho detto, io quest'anno andranno a spendere una lira e quello ha detto. Grazie, scusate. Dai,
1: Sarri che va sempre a piazza questa situazione, forse che più lo sto ben giunto.
2: Va bene.
1: Tutto chiaro, va bene, grazie.
2: Grazie, buona giornata, ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Malen. Ciao. Io sono Malen.
2: Allora, buongiorno anche ad Adriana Tondo.
1: C'era un titolo, mica Malen. E ti risparmio alcune battute.
2: Eviterei.
1: Qualche stacco?
2: No, è ora di fare.
1: Qualche stacco, devo andare da Gustavo. Ecco qua. Che eviteresti tu?
0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
2: È il momento della pagina degli auguri.
1: Come ospiti parleremo di Notte Rosa, la notte dello sport che si tiene anche quest'anno a Giulianova.
4: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
4: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
4: Che buono è!
6: È Marcaffè!
1: Allora, ricordiamo che oggi intanto parte il Festival delle Bande in città, con la serata in Piazza Buozzi. Allora, oggi la chiesa ricorda San Filippo Neri. Questi sono famosi, Filippo,
2: colloquiale,
1: era nato a Firenze nel 1515. Suo padre era un notaio di buona famiglia. Ricevuto una buona educazione, cominciò a far pratica nello studio del padre. Non ci stava fino a ora, tutto bene, no? Sì. Ma, vedi questo ma avversativo? A 18 anni, sotto l'influenza dei domenicani, partì per Roma, dove si prese cura di molti giovani. Nauseato dalla vita dissoluta della città,
2: 1515 che ci poteva stare adesso.
1: Filippo passava molto del suo tempo, specie di notte, a pregare. Sembra che abbia ricevuto durante un'estasi un segno fisico. Se vedi, no? Nel 1551 fu ordinato sacerdote e si dedicò completamente ai giovani, e qua comincia la sua avventura, per cui è famoso. Il suo impegno crebbe tanto che dovette chiedere aiuto ad alcuni chierici con i quali fondò la congregazione dell'oratorio. Il suo tentativo di restituire vigore e salute alla vita dei cristiani di Roma, quindi contro la vita dissoluta, quindi, incontrò critiche e opposizioni, ma che non valsero a distorgere la sua impegno. Forse è accaduto qualche secolo prima, dovrebbe essere stato decapitato. Invece qua gli ha fatto una battaglia normale. Già siamo a 1500.
2: Ciccio Crisma ha sparato un missile. Siccome non se lo sta calcolando nessuno, ha sparato un missile.
1: E applausi con le manine.
2: Tutto contento e felice, vedi. Allora.
1: Non va a ridere, nuovo nome. Siamo circondati. Auguri a chi si chiama Filippo e oggi può festeggiare tranquillamente, senza vita dissoluta,
2: serenamente,
1: onomastico. Ma gli auguri facciamo anche a Stefania Gasparroni.
2: Auguri.
1: A Simona De Flavis.
2: Auguri.
1: Ad Alberto Pompici.
2: Pompici, auguri.
1: A Francesco Chiurlì.
2: Auguri.
1: Ad Alex Ricci, di un gruppo musicale. Paola Di Felice.
2: Auguri.
1: Vincenzo Rossi.
2: Auguri.
1: E a Lidia Stortone.
2: Auguri.
1: Chi è?
2: Come? Ma chi è? Spesso stata
1: chi è? Forse, dici chi è? Ma chi è? Forse.
2: Chi è? Non lo so chi è.
1: Non si chiede Lidia Stortone.
2: No.
1: È la mamma di Daniele Tarantella.
2: Ah, ok.
1: Ogni anno ti faccio questa domanda.
2: Ogni anno mi scordi. Non ho dall'anno,
1: no,
2: non
1: vabbè, no, perché domenica lì va a Cinzia per il reportage da Tarantella, ha detto con la piastrella che arriva fino. Gli ha detto portare, ci ha messo mezz'ora, però. Va bene, allora, buongiorno a Vincenzo Rossi che oggi compie gli anni, sarà contento tutti quanti, faranno una festa, Valerio, la moglie, tutti per il ricevimento, qualcosina.
2: Ricevimento,
1: non so quanti anni fa Vincenzo, però.
2: Perché? Oggi è 26 maggio, è la giornata dell'aeroplanino di carta, li facevi tu? 25-31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli di territori non autodeterminati.
1: Ecco, ci dicono notizie, rosso, rosso, rosso. Sì? E perché te la ricordi mai? Hai avuto tante belle Sofia che te la ricordi mai? Perché ti vergogni? Che è successo? Vabbè, come si chiama preciso? E fa 70 anni? Ah, 6-0, vabbè. Ma lo facciamo, tanti auguri. Si complica, eh? Lo so, ma Gemoli lo fa invece, va bene. Ma lo diciamo, grazie, auguri. Ciao. Allora, tanti auguri dalla mamma a Mauro Ridolfi che oggi compie 60 anni. Tu quando arrivi ci manca molto.
2: 10 anni ci mancano, esatti. Fra 3 mesi. Allora, l'almanacco nel dettaglio, 7.42, la temperatura di 23,1 gradi, l'umidità 50%, il clima temperato piacevole, vento 8 km orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi, l'indice di qualità dell'aria è migliorato rispetto a ieri, è 40 ed è considerata buona, il sole è sorto alle 5.30, tramonta alle 20.32, mm-hmm. culmina alle 13.01, la durata del giorno è 15 ore e 2 minuti. La luna sorge alle 15.56, tramonta alle 3.08 di domani. La fase lunare è gibbosa, visibile al 71%. Nati oggi, il 26 maggio 1926, Miles Davis, trombettista e genio statunitense che ha forgiato il jazz e a sua immagine e somiglianza. Lo ascoltiamo con Time After Time, brano originariamente interpretato da Cyndi Lauper, poi lo ascolteremo.
1: Dopo.
2: 80 anni fa, nel 1946, Nicola Pioviani.
1: È quella?
2: Sì. Compositore Oscar nel 99 per La vita è bella che ascolteremo.
1: Gli ospiti, ospiti, ospiti, ospiti.
2: Vai ad aprire. Latino. 26 maggio 1966, 60 anni fa, Elena Boham Carter, attrice, partecipato al discorso del re. I fatti nella storia. 26 maggio 1831, 195 anni fa, a Modena si compie l'esecuzione di Ciro Menotti, patriota che guida il progetto di una rivolta contro il dominio austriaco. Il processo, chiuso il 9 maggio, lo condanna alla pena di morte per resistenza armata e per offesa alla sovranità di Francesco IV, che lo considera colpevole ancora prima del giudizio. Menotti sale al patibolo come simbolo di un'Italia che tenta di liberarsi e pagherà con la vita il suo slancio rivoluzionario. 26 maggio 1896, 130 anni fa, a New York vede la luce il Dow Jones, il nuovo indice che fotografa l'andamento dei principali titoli di Wall Street. Lo progettano Charles Dow ed Edward Jones, tanta fantasia, che selezionano i 12 titoli più rappresentativi del mercato. Il primo valore di chiusura entra nella storia. Ligia Stortone ci ringrazia per gli auguri, sempre gentili, buona giornata. Rossella Matteucci, buongiorno.
1: Regina Annunziata.
2: 26 maggio 1981, 45 anni fa, a Roma, il premier Arnaldo Forlani lascia l'incarico. Le sue dimissioni arrivano a pochi giorni dalla diffusione della lista P2 che coinvolge membri del suo esecutivo. Nel governo compaiono infatti 2 ministri e 5 sottosegretari iscritti alla loggia massonica e la crisi politica diventa inevitabile. Forlani si fa da parte mentre il paese affronta uno dei momenti più delicati della sua storia repubblicana. 40 anni fa, nel 1986, il 26 maggio, a Roma, il giudice Paolo Colella ordina una nuova visione di riesame per Ultimo Tango a Parigi, il film di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider. L'opera, travolta dallo scandalo, era stata duramente censurata nel 1973 con l'ordine di distruggere tutte le copie. Nel 1986 il caso si riapre, quindi evidentemente non l'abbiamo distrutto tutto. Il film rientra in aula e la giustizia torna a interrogarsi su un simbolo della censura italiana. Dopo la nuova visione ordinata dal giudice Colella, il film viene riabilitato. La condanna precedente viene superata e Ultimo Tango a Parigi torna legalmente proiettabile in Italia.
1: Così c'è una sola scena con
2: un banetto di burro, santo il padre, che poteva essere senza aiutino. La Corte stabilisce che non devono più essere distrutte le copie e che l'opera può circolare pur restando classificata come film per adulti. Si chiude così una delle più clamorose vicende di censura cinematografica della Repubblica. Frasi famose, queste sono di Piovani.
1: Piano, qua è bravo.
2: Il compositore è uno che compone.
1: Fino a qua.
2: cioè che mette insieme pezzi di linguaggio e schegge già esistenti,
1: riordinandoli
2: secondo l'emozione dei suoi giorni. La musica serve a raccontare l'invisibile, la musica è l'inconscio del film. Le frasi sono di Nicola Piovani, nato il 26 maggio del 46 a Roma, è un pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano. Più vecchio di te. Noto autore più anziano di te. Noto autore di colonne. Non sono per il politicamente corretto. Fermati.
1: Allora, noto autore di colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il primo Oscar nel 99 per le musiche del film La vita è bella, va bene. Riceve inoltre nel corso degli anni 4 David di Donatello, 4 premi colonna sonora, 4 Lassi d'Argento, 2 Cec d'Oro, Globo d'Oro della stampa estera e il premio del Samurai.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: E da qua va tutto bene. Allora, noi invece dobbiamo parlare della nostra Rosa. Allora, io ho detto a Federico Montebello,
2: che vediamo inquadrati,
1: Federico Montebello, che credo sia dello stesso partito di Giuli.
7: Sì.
1: Sì o no?
2: Non lo dire così. Sì.
1: No, sì. Sì. No. C'è un motivo, perché io ti invito a leggere. Io, ma mi ha spiegato inizialmente che cos'è la nostra Rosa, mi sono ricordato, con tutte le società, le
2: associazioni. Sì.
1: Poi, ma mi puoi dire qualcosa di più? E qua la situazione è clamorosamente precipitata. Giuli mi ha detto così. Che cos'è? Quest'anno. Ti piace, no? Quest'anno ampliato dall'inclusione sociale con realtà dedicata che saranno sul territorio, novità, ippomotricità che vorremmo trovare in modo di inserire contestualmente gli spazi e pensiero di creare attività superenziali diffuse, quindi non solo dedicate nel centro ma anche nelle vicinanze.
2: Il tutto annusando un libro, immagino, come Giulio.
1: Perché ciò?
7: Francesco, vedi, è una bozza per te innanzitutto, se possiamo salutare gli ascoltatori dopo.
1: Ho capito, ma salutiamo, però sono rimasto fantastico. Scioccato, ho detto, vabbè, ospitiamo Giulio e non mi ha detto libro. Vabbè, a posto. Che è il ministro della cultura, ma non dello sport, eh?
7: No.
1: Chi è dello sport?
2: Abodi.
7: Ci fidiamo di Gabriele.
1: Bene, che portato con te ogni anno? Una volta l'anno la vediamo lei.
7: Anche quest'anno la dottoressa Laura Collevecchio, che è l'organizzatrice della Notte Rosa, ma permettimi, Francesco, innanzitutto, oltre a dare il buongiorno ai radioascoltatori, a ringraziare te che come l'anno scorso.
1: Non mi fai l'istituzionale, dai.
7: Ci dai la possibilità da non solo di
1: invitare. Sì, te la do la possibilità, carico sui, dai, diamo.
7: Ma di dare pubblicità a questo evento.
1: Che fare alla vita la professoressa Collevecchio?
8: Tante cose. Una psicologa, una psicoterapeuta.
1: Che talone ci penso per la prima cosa.
8: Mi occupo di psicologia alimentare, sportiva,
1: quello importante.
8: Lavoro in tanti ambiti.
1: Notte Rosa dello sport si chiama ufficialmente, perché sì. Sono anche Notte Rosa o dello sport. È tutto Notte Rosa dello sport.
7: Rosa dello sport
1: che torna, abbiamo detto.
7: Torna nel suo periodo naturale, in realtà. L'anno scorso era stato un cambiamento per abbinarla alla partenza del Giro d'Italia, al passaggio del Giro d'Italia, invece torna nella sua posizione naturale. Dobbiamo fare ovviamente un ringraziamento a quella persona che è l'ideatrice della Notte Rosa dello sport, che oggi siede in consiglio comunale, che è Laura Ciafardoni, e che quindi ha ceduto lo scettro alla dottoressa Colletto come organizzatrice.
1: Tutto Fratelli d'Italia.
7: E ringraziamo ovviamente anche l'assessore Marco Di Carlo, che come ogni anno si è messo a completa disposizione per
1: anche se molto impegnato, sta facendo le strisce in via Tondereo. Per il resto
7: io cerco, ecco, di rubare meno tempo possibile per lasciare giustamente a chi è il vero fautore di questo evento la descrizione di quello che sarà. Mi permetto di fare una brevissima presentazione. Parliamo di sabato 13 giugno e domenica 14 come giornate. Il format è più o meno sempre lo stesso, anche se ci saranno comunque alcune novità, perché comunque scenderanno in piazza. Adesso ancora non abbiamo finito a raccogliere le adesioni, però principalmente sono quasi tutte le società sportive di Giulianova che potranno riempire Piazza del Mare, potranno riempire il corso con i loro gazebo dimostrativi, informativi, quindi comunque per la città è bellissimo, perché appunto può vedere contemporaneamente tutte le realtà scendere in piazza. Anche per loro è una vetrina indiscutibile, perché comunque possono dare una grande pubblicità di quelli che sono le proprie offerte, i propri corsi e tutto quello che che organizzano durante l'anno. Quindi sabato sarà principalmente dedicata a gazebo, stand informativi e piccole dimostrazioni. Poi nella giornata di domenica avremo, come ogni anno, la sfilata di tutte le società sportive con al seguito i bambini in divisa, che è uno spettacolo davvero meraviglioso, e la domenica pomeriggio anche qui sul palco di Piazza del Mare ci saranno società per società delle brevi dimostrazioni di quella che è la propria pratica sportiva. Questo sarà, diciamo, più o meno il programma. Poi Francesco te lo faremo avere appena lo avremo, insomma, in maniera più dettagliata. Ci
8: siamo
7: quasi
8: aspettando che finiscano i termini per le adesioni per il 29 maggio, quindi siamo agli sboccioli. Una volta avute tutte le adesioni avremo in mano la situazione e potremo organizzare al meglio.
7: Yes. E ci saranno anche poi delle piccole novità, nel senso che cercheremo di portare anche delle esperienze che magari si distaccano leggermente dallo sport, ma che comunque magari hanno la stessa finalità, e in maniera diffusa, cioè per non concentrare tutto solo ed esclusivamente nel centro città. Ma su questo non anticipo altro, perché, come dicevo appunto, lascio la parola all'organizzatrice della nostra rete dello sport, la dottoressa Collevecchio.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, avete detto quasi tutto voi, ma ci tengo a precisare che la Notte Rosa dello Sport vuole avere come focus anche il benessere psicofisico, non a caso con la psicologa, quindi oltre alle discipline sportive, le SD, ci saranno anche altre realtà partecipanti che avranno come focus l'inclusione sociale e alcune pratiche anche meditative o comunque legate alla psicologia. Vorremmo attivare dei laboratori esperienziali, quindi la possibilità per le persone che verranno a trovarci non solo di visitare gli stand, praticare, fare prove lì in loco, ma potersi iscrivere a delle attività presenti in quelle giornate, quindi su prenotazione, e poter quindi fare esperienze diverse come la mindful eating, come il laboratorio inclusivo, che abbiamo un progetto che abbiamo portato avanti con l'associazione OBABA Daniele del Principio e l'Istituto Albertiero Crocetti, che avrà uno spazio dedicato con i ragazzi che frequentano questa associazione, e quindi anche l'alberghiero potranno fare un laboratorio di cucina lì in loco. Poi ci sarà anche questo mindful eating, che è una nuova alimentazione consapevole, un'esperienza nuova
1: in italiano.
8: Che vuole alimentazione consapevole.
1: Grazie.
8: In modo che si potrà provare anche questa esperienza. Quindi, se vuole venire, noi la invitiamo volentieri. C'è anche l'ippomotricità, come prima suggerivo.
1: Cioè?
8: L'ippomotricità è un percorso educativo che mira a integrare, diciamo, lo sviluppo emozionale e relazionale dei bambini attraverso il gioco e l'avvicinamento appunto al cavallo. In questo caso si parla di corpo.
1: Capite, cavallo, no? Come dici tu stamattina, ippopotamo, cavallo, vuol dire, ippo.
2: Io sbaglio, sei tu,
1: devi pensare cosa succede. Ippo si vuole cavallo del fiume, capito?
2: Perché nuota, ippopotamo, velocissimo.
8: E quindi, diciamo, queste prove diffuse, che non saranno quindi solo nei luoghi centrali della manifestazione, che sono Piazza del Mare e Corso Nazario Sauro, ma in base alle disponibilità che ci daranno, che ci stanno dando, nelle immediate vicinanze.
1: Quasi tutte hanno aderito, o non tutte?
8: Allora, qualcuno è stato impegnato perché ovviamente hanno delle competizioni in corso, dei tornei fuori, quindi alcune realtà non saranno...
1: Quanti ne sono all'incirca finora?
8: Finora quasi una quarantina di realtà SD sportive, sia locali di Giulianova che nell'immediata vicinanza territoriale. Qualcuno che non potrà essere presente con lo stand appunto perché è impegnato con le gare avrà il suo debutto a palco, ovviamente avremo piacere di intervistare e di fare in modo che tutti possano presentare la propria realtà, nessuno escluso, noi siamo aperti a tutti.
1: Poi
7: arriviamo in effetti, Francesco, in un periodo dove chi magari, qualcuno sta ancora giocando qualche competizione, qualcuno invece le ha concluse e quindi i propri atleti magari ripartono, e quindi ma ottenere comunque il 100% delle presenze penso che sia impossibile, perché qualche imprevisto.
1: Ma c'è pure il Genova Calcio?

0: prima è una vetrina, una pubblicità, ma per tutti quelli che verranno a vedere il Girone dintorni è comunque un'occasione per scoprire nella stessa mattinata, nello stesso pomeriggio, quelle che sono tutte le realtà sportive della città di Giulianova, che sono veramente tantissime. Speriamo che il tempo ci assista, perché insomma sono e sia il sabato che la domenica.
1: Il tempo, ma... non possiamo dirlo ancora.
0: No, è un po' troppo presto, però ecco, io ricordo l'anno scorso che la sfilata della domenica mattina di tutte le società sportive con i bambini mano nella mano, ognuno con la propria divisa della propria squadra, ovviamente principalmente quasi tutte giallorosse, puoi immaginare che spettacolo che era il corso di Giulianova.
1: Di mattina?
0: La sfilata sarà domenica mattina.
2: Sono le 11:30 da Piazza Fosse Ardeatine, il corteo arriverà a Piazza del Mare, dove ci sarà il saluto alle autorità e l'apertura della giornata con le attività e le esibizioni a palco.
0: Mentre il pomeriggio, sempre di domenica, sul palco di Piazza del Mare ci saranno le singole esibizioni di tutte le società che hanno aderito. Il sabato è più concentrato.
2: Stiamo pensando il sabato pomeriggio più come un momento per i bambini, quindi con attività un po' più dedicate anche per il sabato sera, magari qualcuno va in giro a montare qualcosa, i bimbi può intrattenere anche il centro.
0: Appena abbiamo tutto, la mappa e il programma e gli orari, te lo giriamo e ti chiederemo nuovamente di dargli.
1: Vediamo che stanno aperte alle 11 di sera le gelaterie che chiudevano, ci stava una la sera dopo la bella manifestazione.
2: Speriamo di invogliare.
1: Ragazzi, le 11, ma quale turismo, giustamente.
2: Anzi, colgo l'occasione per invitare le realtà commerciali che vogliono partecipare, magari addobbando le vetrine a tema con dei colori o comunque con delle promozioni che insomma.
1: Il rosa è determinante, è quello fondamentale.
2: Rosso nero
1: Milan,
2: rosa
1: è il suo allenatore. Vabbè, quindi è una bella cosa che fate qua a noi, questo
2: secondo il terzo anno perché... togliendo il Covid di mezzo.
0: Esatto, se non era partita prima
1: c'era il Covid di mezzo,
2: c'è stato il Covid dalla prima e la seconda edizione.
1: Tu sei sopravvissuti, sì?
0: 2019 se non sbaglio la prima e poi l'interruzione.
1: Questo
3: che cosa?
1: Questo qui non l'ha preso
0: neanche io,
1: anche tu,
0: cioè o meglio consapevolmente poi
1: non avevo
3: ma io ho controllato, ma che ho fatto la donazione del sangue, non c'era l'anticorpo,
1: non avevo sentito.
2: Io dopo i vaccini non ho preso più niente, neanche il raffreddore.
1: Ti piace tutto tre con vaccino incorporato.
3: Io lui l'ha preso tre volte, stiamo qua dentro a chiuso, io non l'ho preso mai.
1: Quindi non era drammatica la mia esposizione contro gli altri. Vabbè, quindi praticamente è una bella cosa perché è una festa dello sport, naturalmente, senza agonismo, ma anche per dire una dimostrazione, e quindi sicuramente fa piacere, poi dedicare ai bambini soprattutto.
2: Poi molte sinergie nascono da quell'evento, cioè le società si conoscono, si confrontano, nascono nuove collaborazioni.
1: Sono invidiose, credo, sì.
2: Ma è interessante che
1: ognuno proprio per far vedere che è più bravo faccia le cose migliori.
0: Oltre alle società, Francesco, partecipano, questo è bello dirlo, anche le palestre scendono letteralmente in piazza, organizzano. L'anno scorso fecero un momento, che cos'era, lo spinning in Piazza del Mare.
1: Lo spinning
0: fu veramente bellissimo, portavano tutte le ciclette in piazza e anche lì vedi esempio comunque di cosa.
1: Dove c'è lo spinning tu? Lo spinning?
3: No, suda troppo.
0: Non è
1: l'affettivo, è l'affettivo, non va niente.
3: Si suda troppo.
1: Solo vedere vuole.
3: Osserva.
1: Vabbè, quindi praticamente quanti è l'organizzazione? Voi c'è un bel gruppetto, siete?
2: Siamo 4-5 persone che si dedicano all'organizzazione, ci sono io, cioè.
1: Ma io che devo fare? Mi tocca rivederla con le vecchie tra un anno,
2: ma non so.
0: Se la vuoi vedere
1: prima, durante l'anno, per vederla con le vecchie, che bisogna fare?
0: Allora, io al massimo, se lei mi dà il permesso, vi posso dare il numero, poi vi dovete mettere d'accordo voi.
1: No, dico, per un'iniziativa, niente, ci sta dentro l'inverno, un'altra cosa.
2: No, vabbè, io faccio tante cose, lavoro in tanti ambiti, quindi ma... già che riesco a organizzare questo evento.
1: Vabbè, se è possibile, lo pubblicizziamo noi.
2: Certo,
1: bene, allora ripetiamo i giorni, sono dedicati
0: sabato
1: a questa 13, notte rossa dello sport.
0: Sabato 13 e domenica 14 giugno. Vi aspettiamo in Piazza del Mare, Piazza Fossa Ardeatine, sul corso di Giulianova. Ovviamente aspettiamo anche te, Francesco, se vuoi venire a
1: fare. Coinvolgete anche i negozi? Volete, sì.
2: Magari,
1: con i colori rosa, però dovresti stare aperti però un po'. In realtà,
0: sì, vabbè, diciamo
2: vabbè,
0: che
2: però il sabato dal pomeriggio fino alla sera, magari dalle 4 alle chiusura, per la
0: ci sarà un bel giro.

0: essere bello anche da parte loro, a parte aderire, lo dicevamo prima, cercare magari di colorare le vetrine, fare qualche promozione, sì, però penso che già che saranno aperti, insomma,
1: è già tanto, sarà
0: un bel passeggio.
1: Grazie alla Rossetta con le vecchio, grazie. Grazie a Federico Montebello, grazie a voi per averci seguito.
2: Ma vi finito a fare gli scatoloni?
0: Grazie a voi.
2: Avete finito a fare gli scatoloni con Gabriele?
0: No, non abbiamo finito, però no. Se tutto va bene, il centro per l'impiego si dovrebbe trasferire, insomma, dopo l'estate. Penso che settembre, ottobre, diciamo, per stare tranquilli, al massimo entro l'anno saremo.
1: Ecco, dopo l'estate,
2: settembre, ottobre, no, entro l'anno. No,
0: per rimanere larghi.
1: Ma i lavori sono terminati lì?
0: I lavori principalmente sono terminati.
1: Ecco, già, i lavori principalmente, non mi senti avverbi.
0: A noi stanno mettendo, no, fretta, nel senso, dalla regione si stanno comportando come se la cosa fosse imminente, cioè buttare tutto quello che è stato fatto in fuori uso, insomma, preparare al trasferimento, al trasloco. L'unica cosa, considerando che una buona parte la dovremmo fare noi in prima persona, sinceramente mi auguro che
1: lui
0: sia
1: Gabriele, qui si mette,
0: perché no, più che altro
1: alla mattarella,
0: ecco, fare da un ufficio all'altro, un conto è farlo a ottobre, un conto è farlo ad agosto, quindi
2: beh sì,
1: allora sì,
2: agosto è il suicidio, sì, probabilmente
0: abbastanza, sì.
1: Grazie di nuovo, buona giornata, grazie, e ci risentiamo. Bene, possiamo tornare allora al nostro Radio G Notizie del finale, avevamo fatto l'almanacco.
2: Sì,
1: quindi possiamo salutare.
2: Salutiamo, prego, i nostri amici che ci seguono su Facebook, vi auguriamo
1: per ascoltare appunto i brani musicali che ha scelto Vincenzo Perotti.
2: E adesso continuiamo in radio con le due proposte, iniziamo da Piovani, un po' più lento, almeno c'è una botta col jazz, dopo
1: La vita è bella,
2: il tema della vita è bella.
1: Merci.

Allora, questo era Piovani con La vita è bella. Invece andiamo adesso ad ascoltare il jazz di Time After Time di Miles Davis.

0: ultimo dei due brani proposti da Vincenzo per il nostro almanacco. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata, termina qui Radio G Notizia, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
1: Finanza italiana da Radio G29, apriamo con brani ispirati alla felicità e alla non felicità, come questo Non sei felice, un brano che venne lanciato nel 63 da Tony Dallara, ma ripreso anche da Mina. E quella è la versione che ascoltiamo.

Siamo in tema felicità, il brano è Così felice, tratto dalla colonna sonora del film La Contessa di Hong Kong con Marlon Brando e Sophia Loren. Questa è la colonna sonora, la voce di Petula Clark.

Siamo in tema di felicità perché anche Raffaella Carrà incise un disco con questo titolo, Felicità Tatà, molto molto più semplice di quello che poi dice la canzone. Siamo pronti appunto ad ascoltarlo insieme a voi, la Carrà.

Andiamo avanti, Simona Molinari, anche lei ha scritto un brano intitolato così, Felicità. Canzone presentata a Sanremo del 2013.

brano di Lucio Dalla intitolato La felicità, ripreso da Damiano David al Festival di Sanremo, ed è questa la versione che ascoltiamo, presentato come ospite al Festival di Sanremo nel 2025. La felicità.

tutta una serie di astri di polvere bianca scaricata dal cielo, ma il cielo senza i suoi occhi non brillerebbe più. Se tutta la gente del mondo senza nessuna ragione alzasse la testa e volasse su, senza il loro casino, col doloroso rumore, la terra, povero cuore, non batterebbe più. Mi manca sempre l'elastico per tener su le mutande, così che le mutande al momento più bello mi vanno giù. Un sogno finito, magari un sogno importante, un amico tradito, anch'io sono stato tradito, ma non importa più. Tra il buio del cielo, le teste pelate bianche, le nostre parole si muovono stanche.

Un brano dedicato alla velocità, Tricarico, che rappresenta Sanremo anche lui, il brano appunto intitolato La felicità. C'è il Tricarico.

0: Tra di noi chi paga sono solo io.
1: Amici ascoltatori, benvenuti a questo straordinario match.
0: E del resto non fa nulla.
1: Sono in compagnia di Lori.
2: Un match fondamentale.
0: Forse erano meglio le fragole.
2: È lui, grande campione.
3: Sta arrivando.
0: Tutti ieri solo perso.
2: Lui è una star.
0: Perso.
2: Lui è grandioso, è fantastico.
3: E chi vincerà?
1: Chi vincerà? Lo scopriremo.

0: no.
1: Ora si carico con Io sono Francesco. Buongiorno a tutti. Mattinata italiana da Radio Gigio Nova, una spaziamo tra le canzoni di ieri e quei successi di oggi. Eccolo qua, ricarico, Io sono Francesco. Poi ci ritruffiamo negli anni 60, siete pronti? La mattinata italiana è così.
2: Buongiorno, buongiorno.

un fiore per fare tutto, una canzone, chissà se ci vuole anche un fiore. Siamo gente del Borgata, è uno dei primi successi della coppia formata da Edoardo Ivanello e Vilma Goic, Ivianella.

0: siamo a Roma, lo so, un grande romano, grande artista, Gigi Proietti, il brano è Me son mangiato il fegato.
1: T'ho incontrata, ma non mi ricordo quando, mi dicesti che parevo Marlon Brando. Per l'appunto, io ti so piaciuto tanto, per l'appunto. Pressa poco, ti ho baciata e hai preso fuoco, nel tuo cuore ho fatto un buco, pressa poco. Ci vediamo, io ti ho chiesto quella sera, tu de corsa sei venuta, sta con me. Me so

mannaggia a te. E quando sei nata ti ho donato tutto quanto di me stesso, me sono stato zitto e buono sino adesso. Nonostante fossi un poco titubante, nonostante puta caso mi sartava solo un po' de puzzarnaso, quante volte avresti

Allora un famoso brano di Celentano, il ragazzo della via Gluck, affidato addirittura alla cantante francese per la serie, cantavano in italiano, François Sardet, il ragazzo della via Gluck.

0: Dalla regia abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. E abituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare piano.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova.

tecnologica danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Radio G Notizie.
1: Buongiorno Albani.
2: Buongiorno a tutti.
1: Quali sarebbero secondo te le principali notizie?
2: Beh, dobbiamo vedere come è andata la tornata elettorale in Italia e in Abruzzo.
1: Ci dicono perché hanno messo i cartelli che non si può parcheggiare qui nel Piazza Roma.
2: Piazza Roma, sì.
1: Perché rifanno le strisce, sì, di mattina, di giorno, in pieno giorno rifanno le strisce. Quindi i parcheggi servono come il pane anche quando non si fanno le strisce. In Francia, come tu ben sai, è vietato per dai regolamenti nazionale e comunale fare
2: solo
1: di giorno.
2: Solo di notte si fanno i lavori, beh, in Francia, solo di notte. Ma voi non potete dormire,
1: intanto la brutta notizia che noi abbiamo cercato con tutte le nostre piccole forze di opporsi, ma l'acqua, oggi si vota la fusione e pare che l'unica conseguenza che avremo è come la guerra in Iran, cioè che aumenteranno le bollette.
2: Beh,
1: perché le bollette del Ruzzo sono le più basse. Di Pangrasso si conferma sindaco, trionfo tra cuori da stadio. Voi sapete, non voglio capire la coalizione di Pangrasso.
2: Poi ci andiamo,
1: perché?
2: La vediamo.
1: No, subito.
2: Andiamo
1: perché
2: a vedere.
1: Intanto al titolante.
2: Il giornale c'ha i numeri sulle pagine, 1, 2.
1: Intanto al titolante senza rivali vince a. Ma soprattutto Venturini, che secondo i sondaggi non era favorito a Venezia. Allora, Aceto. Chi è?
2: Il Fandino. Chieti.
1: Chieti, no, ancora di Pangrasso con la G. Trionfo da cuori da stadio. Il sindaco confermato. Vedi, con una
2: Fratelli Italia, l'altra coalizione trainata da Fratelli Italia e Forza Italia non sfonda.
1: Ma vedi, ma lui c'aveva qualcun altro dal PD.
2: Il PD ha preferito altri.
1: Vedi, cioè,
2: peccato, sento una grande responsabilità, ha fatto tutto civico.
1: Questi voti lui.
2: Civico.
1: In molte parti
2: ha come si è messa bella
1: gavetta. Ma non votate i partiti, scegliete i candidati che prendono i voti.
2: Ma bene, le comunali sembra così, su.
1: Quindi partiti, PD stava fuori.
2: Quando poco
1: questo, complimenti.
2: Vabbè.
1: Sicuro.
2: PD ha fatto l'errore di credere che il referendum l'avesse vinto, l'avessero vinto loro.
1: Tu sai che ha vinto il sindaco De Luca dopo 33 anni l'hanno rilevato, e poi dica il programma,
2: La Stracciale.
1: Sentite il programma di De Luca,
2: sì, mi ricorda un po' qualcosa, però vabbè.
1: Che ha fatto De Luca? Ha detto, De Luca ha stravinto, sente il PD, sì. E chi è il segretario del PD? Il figlio. In Italia, io credo solo in Italia.
2: No.
1: Bene, ha detto che vuole trasformare
2: Salerno
1: come Monte Carlo, tutti alberghi con piscine, tutte.
2: E fare una spiaggia come Copacabana di 7 km.
1: Quindi l'opposto di tutte le idee che ci hanno propinato qui negli anni PC e dintorni.
2: Sì, per te,
1: di
2: cose.
1: Così, Qua appena fino a cosa.
2: Vuoi fare uomo? Allora, andiamo sulla prima pagina.
1: Radio Salerno, guarda che c'è.
2: Radio S.
1: Radio S, ogni mattina c'è collegamento con De Luca. Ascolti di vita.
2: Altitonante trionfa a Montorio, il sindaco confermato con oltre il 76%. Poi Tancredi vince a Castelli e Di Marco a Isola.
1: Il nuovo che avanza.
2: Ragazzi. Il voto a Chieti, Legnini va al ballottaggio con il 47,1, sfida con Sicari. Di Pangrazio si conferma sindaco, trionfo tra cori da stadio. Acqua, abbiamo detto, oggi si vota la fusione. D'Alberto dice Marsiglio penalizza Teramo.
1: Poveretto, è rimasto da solo. Tutta la mia solidarietà, da solo. Perché pure tutto il cielo resta della mano.
2: Ma sì, perché certo non interessa.
1: La Cognetti ha detto vabbè, l'ha detto il 24 maggio, sto sentendo qua. Ha detto che si può fare, basta che si fa Teramo l'Aquila con presidente Teramana. Questo era il senso.
2: Casa con debito condominiale non va estinto, certo. Poi non paga il conto e prende a testate il ristoratore, poi c'è il processo.
1: Non deve essere il contrario.
2: C'è il giudiziario.
1: Cioè, quello ne ha pagate e ha menate, quello non solo non paga. C'è salve edicole.
2: La legge arriva oggi all'emiciclo. Questo può vendere.
1: Vuole vendere, non vuole essere salvato.
2: No.
1: Questa è ridicola qua in piazza della
2: stazione. Non mai Toto, scritto.
1: Totoro, eroico, resiste.
2: Bilancio in Abruzzo, salva edicole, la legge arriva oggi all'emiciclo. Scarica municipale, proposta di Fratelli d'Italia, il taser alla polizia locale, dove?
1: Ovunque, amici.
2: C'hanno le pistole, Volevano dargli lo spray peperoncino.
1: Sì, quando scendevano lungo le scale.
2: Teramo si tiene stretto, Pomante, c'è l'intesa, non l'hanno bucata.
1: Comunque,
2: non l'hanno bucata.
1: No, comunque, sta persona che tu dai, stiamo prendendo in giro che voleva fare il peperoncino,
2: sì.
1: Arrivate solo a 59 voti di distacco, sì, da Costantino. Appunto. E la rossa Giulianova nel 2019 mandò al ballottaggio due raggruppamenti di centrodestra. Che la realtà è?
2: Problema, il problema è che vogliono fare tutti i re e nessuno che vuole farlo. Tortoreto piange il suo arciere, confermata la causa del malore per il giovane deceduto a casa.
1: Che il malore ha stabilito il mondo. Perché il malore? Qua è. Come che mi interessa? Che è una prevenzione, voglio sapere se si può evitare. Anzi, poi lo leggiamo attentamente, sì, lo leggo io perché le cose di sanità sono di mia competenza.
2: Sono solo di tua competenza. Discarica di Grasciano, chiesto un ampliamento a Notaresco. E poi Pineto, Chemipol di sequestro dopo il maxi incendio. E andiamo alle pagine interne. Sorpresa, Venezia vince il centrodestra, il 38enne Venturini eletto al primo turno nel capoluogo Veneto, l'unico ribaltone a Reggio Calabria dove si afferma Cannizzaro. Presi il 70%.
1: Capite che cosa avete combinato?
2: Si esaurisce l'effetto referendum. Non avete vinto voi il referendum. Capite questa cosa? Di coccio proprio. Non l'ha vinto la sinistra il referendum. L'hanno vinto i giovani che sono andati a votare perché gli paravano a matta.
1: E che mo' ha rivisto questa gente qua.
2: Il governo tira il fiato. Ora la legge elettorale.
1: Perché questa è l'età media dei candidati.
2: Doccia fredda per il campo largo.
1: Meno male così per la vetra.
2: Preoccupa anche la scarsa affluenza alle urne. La coalizione guarda alle politiche.
1: Io sarei preoccupato.
2: Pure io. Centrodestra diviso resiste all'urto del post referendum.
1: Siamo in Abruzzo.
2: Ad Avezzano è trionfo per il civico di Pangrazio. A Chieti Legnini avanti, ma sarà ballottaggio.
1: 48 contro 23.
2: La fuga dei seggi non si ferma, meno 3%, quindi anche qui è scesa. Fratelli d'Italia dice abbiamo vinto noi, il PD grande come sempre hanno vinto tutti.
1: Ma perché Fratelli d'Italia ha vinto?
2: Non lo so,
1: non era Sicari?
2: Tutti civiche. Fratelli d'Italia Sicari, Fratelli d'Italia Sicari.
1: Appunto.
2: Sta secondo.
1: Secondo.
2: In alcune civiltà secondo già è un buon risultato.
1: Io credo che il titolo è sbagliato, torno indietro, il titolo esatto è qua, dove sta? PD, abbiamo vinto noi, Fratelli d'Italia, secondo grande risultato.
2: Legnini in vantaggio del 20%, ma è ballottaggio con Sicari. Colantonio al 16%, che è quello della Lega che ha corso da solo, può essere l'ago della bilancia. Bene Carbone che sfiora il 5%, Carbone è quello di 5 Stelle, credo.
1: Ovviamente non stava con Legnini, complimenti. No. Cenere?
2: Cenere dopo.
1: Dopo verrà. Quando fa i risultati?
2: L'ex vicepresidente del CSM dice il miglior risultato di sempre. La destra sovverte la realtà. Soddisfazione dall'aspirante sindaco Dem che si prepara al dialogo con i civici. Serve convergenza sui temi fondamentali. Gli insulti. Mi aspettavo le scuse. Si riferisce agli insulti di Marsiglio
1: che
2: non ha. Il sindaco uscente Ferrara, che anche lui insultato da Marsiglio.
1: Ma Ferrara com'è? Uno scemo? È lui che fa invece?
2: Gli stringerei la mano io a lui.
1: E qui secondo me è uno cioè non dire niente. Beh.
2: E Sicare il migliore a destra dice era il nostro obiettivo, il volto di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati e Chieti Progetto dice si apre una nuova fase.
1: Come 48 e 26?
2: Vabbè, fallo fa, ma che te la dice? Ci arrendiamo? Carbone dice noi ago della bilancia.
1: 16,
2: non,
1: 26,
2: le somme
1: 16,
2: non si fanno le somme algebriche.
1: Qual è il dramma del secondo? Che i consiglieri non eletti non si impegnano affatto. Quello bisogna stare attento.
2: Colantonio apre all'accordo per il ballottaggio, dice ci siamo. Il candidato di Lega, UDC e Azione Politica deciderà insieme tutto il gruppo. L'ex assessore richiama il precedente di Ferrara, vinse col 21 nel primo turno. Tutto è possibile. Matematica è una cosa meravigliosa.
1: Quindi Ferrara stava dietro allora.
2: Sì.
1: Poi ribaltò.
2: Sì, sì. Aceto vola soprattutto la curva della Rasazza sopra quota 400 nella notte e lui il più votato, quindi consigliere più votato
1: per Aceto.
2: Poi
1: possiamo
2: vedere tutti quanti.
1: Vedete.
2: Di Pangrazio l'abbiamo detto.
1: Se capite di Pangrazio con tutte civiche, che vergogna, PD, che vergogna, dai.
2: Andiamo avanti.
1: Chi è Fine? Chi è quello regionale?
2: Sì, che candidato ha perso.
1: ha perso.
2: Candidato, sì, sì. Dopo Sandy ha perso, il candidato ha perso. De Angelis, colpa della Lega, è mancata la giusta coesione.
1: Ah, ma cominciano i processi.
2: Sì, Monico, vabbè, va bene. Qui siamo ancora ad Avezzano, poi andiamo avanti. A Celano, Santilli, schiacciante conferma, Natalini si ferma al 20,9% dei voti.
1: Però devo spiegare, chi era Santilli, chi ci stava con lui?
2: Centrodestra, festeggiano, però. Festeggiano, centrodestra.
1: Pure ultimi... conti, Pancrazio, il civico.
2: Celano, gli elettori premiano il sindaco uscente di centrodestra.
1: Non immaginavo una vittoria così, così ampia. Lo sfidante, segretario del PD locale, era una partita difficilissima, lista allestita in
2: perché dice che lui non lo sapeva che si votava, l'hanno chiamato la mattina.
1: Scusate,
2: no, guarda che si vota, c'è la lista,
1: ce l'ha, che fate tutto l'anno a Celano?
2: Questo no, ma non lo sa, lui non lo sapeva, non lo sapeva. Poi la mattina che si devono consegnare le liste, oh guarda che ci sta,
1: no, guarda che ti abbiamo candidato,
2: la lista, quindi si è un po' perso,
1: non lo sapeva.
2: Piero Ianni è il re delle preferenze,
1: è parente a Luigi? No,
2: non so, non credo, Luigi ci vorrà sapere. Di Prinzio arriva la conferma
1: della palla, là, come si chiama, della pelle secondo,
2: però della pelle noi ci abbiamo pure appoggiato
1: per il sindaco Uccelli, dei consensi super lo sfidante della pelle, la festa del candidato ci riesce anche da Mario. Lo sconfitto dice la strada è ancora lunga.
2: Bene,
1: si allunga la pelle,
2: sì, 7 centimetri,
1: guarda
2: 7 centimetri prima di rompersi. La Verna nega il tris a D'Emilio, questi a Palena.
1: Vabbè, vediamo un po' di teramani,
2: vediamo,
1: ci siamo. Giovannone, no, la Marsica, no.
2: Raccoglie l'eredità De Rosa a Luco De Massi.
1: Soricone, come è andato?
2: Soricone piazza il colpo su Zauri, dice però lavoriamo per unire Pescino, quando può essere grosso Pescino, potrebbe essere separato.
1: Soricone,
2: Di Cristofano esulta a Magliano, ripagati gli enormi sacrifici. Vedete, e lo vedete provato per quanto
1: avranno,
2: è magro e smunto,
1: che
2: tanto
1: avranno fatto?
2: Non lo so. Lorenzo Bernardinetti da primato, vabbè, incassa il settimo mandato.
1: Ma la si può votare come Bociano?
2: Che senso?
1: Credo.
2: Sì, sotto i 15.000.
1: Bene. Aristolante Caruso sindaco la terza volta
2: a Valle Peligna nell'Alto Sangro,
1: avanti che non finiamo più,
2: Ma che vuoi da me?
1: Vedi l'Abruzzo, terra, Pizzoli, Aquilano, Pizzoli, conferma Anastasio,
2: siamo l'argine al centro-destra,
1: così chiama quella Genoveffe Anastasio le sue Cenerentola. Altitonante in trionfo per il bis, vabbè, era contro nessuno, conferma con i numeri bulgari per il primo cittadino uscente, super 76, Nore si ferma al 23. Non lo fare, non ti devi candidare. Poi Di Marco stacca i due avversari,
2: vince il centrodestra, ottiene il 40,65%.
1: A Castelli il Tancredi è il nuovo sindaco,
2: eccolo qua, e poi invece Mancini resta in sella a Torre dei Passeri.
1: Finito, Teramo finito.
2: Allora l'affare dell'acqua,
1: era brutto affare, oggi si vota, sospiri una riforma storica che interessa solo a te, purtroppo lo dobbiamo dire, perché non si è capito.
2: Il consiglio del Parco lui vuole fare presidente, l'ha detto ufficialmente, quindi vuole, si vuole candidare presidente ragione, sì.
1: E noi veniamo votare.
2: Ma come ti mente? In consiglio regionale il taglio dei gestori da 6 a 2, nel centrodestra si continua a trattare.
1: Sì, cioè?
2: Vabbè. Non lo so che tratto.
1: E sfonda la proposta di
2: Fratelli d'Italia.
1: Che c'entra? Ah, perché lì io devo sparare.
2: No, perché oggi c'è il consiglio, è tutto consiglio. C'è pure una cosa sul balneare.
1: Di Gatti, qua Giulianova non ce l'aveva.
2: No, ma quello si vede che poi dopo là,
1: tra le pieghe di un'altra legge omnibus, cioè per tutti, ecco l'emendamento di Gatti. Il testo tecnico, ma del valore politico, armia impulsi in tutti i comandi. E capite che.
2: D'Alberto, Marsiglio penalizza Teramo, il sindaco del centrodestra si fermi, noi non vogliamo pagare le inefficienze di altri territori.
1: E quello che abbiamo sostenuto sempre a te, perché ogni estate abbiamo visto i guai che combina l'ACA a Pescara e quell'altra a Chieti. E noi andiamo a tamponare, che abbiamo l'acqua, abbiamo un'ottima gestione, andiamo a tamponare questi buchi qua. Oh, contenti voi, come arrivano le bollette, piangete. La legge salve Nicole.
2: Va in aula, il PD presenta 70 emendamenti.
1: È una legge perfetta. Non so, 70, di che cosa può essere?
2: Da presentare oggi in consiglio la proposta dei consiglieri Scoccia, di noi moderati, D'Incecco e Mannetti della Lega. Idem Blasioli e Paolucci, arriva un anno dalla nostra risoluzione, stanziati troppi pochi fondi.
1: Sì, ho capito, che Scoccia, 70 emendamenti, quello che ha rotto veramente un po'. Cioè, per l'aeroporto, per andare con la navetta. Ah, eccolo qua.
2: Ma io non ci vado all'aeroporto.
1: Non so, manco io. Ci va Di Tizio però.
2: Vabbè, se piace.
1: Io se ci va Di Tizio, che fa nel frattempo?
2: Di Tizio, confermata la guida del WWF Italia.
1: Ma forse no.
2: Non credo. Quello non è l'aeroporto. Gli aerei, quelli consumano non si sa quando.
1: Però la tua.
2: Non la facciamo, abbiamo detto.
1: Abbiamo detto. Abbiamo saltato la cosa.

0: che succede oggi. Poi Mosca continua a bombardare il centro di Kiev, nuovi raid in arrivo.
1: Mi ha fatto male la cosa, eh?
0: Sì. Flottiglia, convoglio sotto attacco in Libia, violenze sugli attivisti.
1: Salutiamo la dottoressa Pasanella che bel lavoro a Teramo, che ci ascolta tutte le mattine.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Papa Leone XIV dice: disarmiamo l'intelligenza artificiale. Ha fatto la prima enciclica.
1: Seconda volta che mi tocca d'accordo con questo Papa.
0: Magnifica Humanitas è la prima enciclica di Papa Leone.
1: Magnifica.
0: Ti piace? Quel latino ti piace?
1: Bel latino.
0: Anthropic, che è una delle società che gestisce e produce l'intelligenza artificiale, accetta la sfida, è solo l'inizio. Per la prima volta un gigante tecnologico è accanto al pontefice. Abbiamo bisogno di voci morali, dicono.
1: Dai.
0: L'allarme sanitario, sospetti casi di Ebola, negativi i due cooperanti. L'abbiamo sfangata. Vabbè, vanno là ad aiutare, ragazzi.
1: Vanno ad aiutare quelli che sto ammalano.
0: Confessa il killer di Boiocchio, ucciso per 15.000 euro. E poi la vicenda delle Maldive, dalle autopsie, la verità sui sub, per i legali delle vittime le immersioni erano attività accademiche e comunque pare che siano morti per asfissia.
1: Il lavoro, vedo che serve, con l'arrivo dell'estate aumento di richieste di bagnini e il Bagnini ha fatto 100 articoli, ha fatto anche un'intervista a te, però dice che domenica è già migliore e poi la seconda domenica di giugno ci stanno tutti, vero?
0: Sì.
1: Perché è finita la scuola. Fotografi turistici in Andalusia, addetti alla cucina in Norvegia, che anche perché si fa un piatto solo, salmone, così dicono.
0: O squalo in...
1: La battaglia legale a Teramo, casa con debito condominiale, il tribunale ha detto non va pagato.
0: Compra appartamento all'asta e le chiedono 11.000 euro di quote non versate del vecchio proprietario.
1: Ecco,
0: accolto il ricorso di una donna, a chi subentra aspettano solo i contributi relativi agli ultimi 2 anni.
1: E quindi 2 anni è da pagare però.
0: Due anni.
1: E non ci stavo, io che c'entro?
0: No, nel senso che quello probabilmente è stato espropriato 2 anni fa e quindi l'appartamento è rimasto in procedura, cioè prima della vendita, ma del tribunale, per 2 anni. Quando ha comprato ora per allora, quindi dall'esproprio, probabilmente.
1: Truffe agli anziani, incontro con l'arma. A Piano della Lenda c'è stata riunione con i cittadini, per dire state attenti, per riconoscere i raggiri e riconoscere le tecniche delle frodi. Noi ogni mattina vi diciamo le cose.
0: Evitate. No? Ieri mi è arrivato un messaggio.
1: Pure a me. Non credete a quello che dovete
0: fare. No, ma rispondetegli. Senza aprire il link, senza fare niente. Rispondete proprio a quel messaggio. Poi scegliete il parente.
1: Io invece l'ho chiuso.
0: Riforma dell'acqua.
1: Il PD difende Teramo. Inutilmente servono garanzie. Di Pasquale e Pepe contestano, ma Molo contestata la vigilia del voto della regione, a rischio sono soprattutto le aree interne e i costi lieviteranno, e qua l'abbiamo già detto. Però Pepe Di Pasquale, il nuovo cavante, sta pure là. Vabbè, d'accordo.
0: Discarica, chiesto l'ampliamento a Gresciano, ma c'è il no dei comitati locali.
1: Una ragazza di 27 anni, ma 50, 60, io metterò.
0: Case di riposo, no. Case di riposo, i sindacati, niente stipendi. CGL, CISL, UIL e UGL, nonostante le promesse, la mensilità di aprile non sarà erogata in settimana.
1: Non va bene.
0: Non va bene.
1: Se ne va pure maggio. Chi è che più coraggio a maggio?
0: Non mi ricordo. La sentenza non paga il conto al ristorante, prende a testate il proprietario.
1: Vorrei leggere, ti prego.
0: Quando arriva la fattura da 145 euro, prima dice di non avere più il portafoglio. Vabbè, e poi che non salderà.
1: Cavagnatevelo.
0: 145 euro, dipende quanti ne era. L'uomo, finito il processo per lesioni ed estorsione, è assolto dopo la remissione della querela. Pagate.
1: Ha pagato.
0: E quella ha ritirato la querela.
1: Così si fa.
0: Vabbè,
1: il glutine ho visto qualche altra parte di spalla.
0: Castel, disturbi alimentari nella scuola e arrivano i menù senza glutine l'anno prossimo.
1: Ma pure qua sta, da poco sta a Colleranesco, quando siamo andati alla cena.
0: Ma è finito.
1: Becca puta, mi mo. Riviera del Gigante, il Gran Sasso ovviamente si parla del borgo, invece no, Riviera del Gigante si parla della costa.
0: I 7 comuni della costa teramana sono pronti a rinnovare la collaborazione
1: allora,
0: e il brand
1: turistico.
0: Allora,
1: devi ingrandire la foto che voglio vedere di Carlo.
0: E mi pare che non lo vedo.
1: Non ci sta.
0: Non ci sta di Carlo.
1: Putuie.
0: No, mi dice che stava qua a via Tondareve a controllare.
1: C'è Piccioni, ci sta il sindaco di
0: Albadriano,
1: Scordella.
0: Poi,
1: sì.

0: Núñez,
1: Tortoreto pure. Tortoreto,
0: Martinsicuro.
1: Martinsicuro. Núñez.
0: No. Adriati, sei tutto assessore, tutti sindaci. Non ci sta.
1: Sta dalla Reve.
0: Secondo me si sta a controllare l'altezza.
1: Ha detto che venerdì parte, non è inutile che proteste. Parte del provvedimento che proteste di Massimo Andone, Moretti, venerdì è tutto pronto. Vabbè.
0: Ma Via Bucchere rimane in quella direzione pure?
1: Tutto con tutti. No, che succede?
0: La girano, che fanno?
1: Non lo so, non lo dice.
0: Va solo puntuale su Via Dondarevel, va, quindi il resto rimane tutto uguale.
1: Beh, vabbè, ma tu devi passare
0: via Marconi, non rigira.
1: Non devi passare via Bucchere.
0: Perché se il rosso è il semaforo, invece di girare, per giro prima,
1: diritto,
0: andato via Bucchere.
1: Vai diritto, vai. E così, questo costerà. La blogger Petrella, che fa la barba, sceglie San Domero per il parto. Mentre a Giulianova non lo possiamo perché non ci abbiamo, ci hanno tolto bambini che nascono, pediatria, tutto ci hanno tolto e noi abbiamo sopportato tutto questo e mo ci voleva pure fare la settimana corta a chirurgia
0: e mo ce l'aveva l'acqua pure. Tortoreto piange l'arciere del Palio, poi Alba Adriatica, piazza da riqualificare. Piazza Vannanza da 6 anni, ma quando è che Vannanza
1: però
0: la piazza?
1: Tutta pagina.
0: Piazza da riqualificare, petizione per bloccare il piano del comune. Bilancio ci dice Don Molini che sono entrati 5,5 milioni in 4 mesi.
1: Non ti parla di avanzo?
0: Risorse per gli interventi di manutenzione e le nuove opere. Beh, penso che sia l'avanzo, sì, non credo che.
1: No, sono entrati, forse capate di tasse, cose, l'IMU, Italia.
0: Dopo solo 4 mesi di questo 26, lo stanziamento complessivo di entrate nelle casse comunali porta la cifra record di circa 5 milioni e mezzo di euro. Quindi non so che.
1: No. Così, leggetelo.
0: Si deve leggere. Via Tondarevel è scontro, siamo a Giulianova, serve un confronto con la città. Il consigliere di Massimo Antonio critica la scelta di istituire il doppio senso di marcia lungo il tratto. Una scelta unilaterale del comune che riapre all'ipotesi del parcheggio multipiano in piazza Marà.
1: Ha detto che controlli anche quello comunque.
0: Quello siamo d'accordo noi. Le richieste di convocare un'assemblea pubblica non saranno esaudite da venerdì, infatti sarà in vigore il nuovo sistema di transito.
1: Ecco, questo abbiamo detto, lo stesso l'abbiamo testato, tutte queste polemiche, tu che dici? Andiamo avanti quest'era.
0: Oggi alla Bindi genitori e figli, ultimo incontro del progetto scolastico.
1: Dalla paura. C'è un titolo,
0: Comune battaglia per una multa. Questo cittadina vince il ricorso, ma l'amministrazione insiste e presenta appello. Cool. Per una multa. Non ci costa questa cosa. Allora, questo dovremmo sapere, capire.
1: Però
0: noi.
1: Pare che costi poco, perché la delibera è soltanto di 95,33 euro. Sì. Allora, è una multa perché c'è pure l'articolo che quando non c'è l'attraversamento pedonale, tu non so che devi. Leggi un po', scusa. Quando questi non esistono, gli attraversamenti pedonali o distano più di 100 metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata in senso perpendicolare,
0: certo, non l'alfiere,
1: con l'attenzione necessaria di evitare evidentemente loro si sono accorti che questo attraversava ma non perpendicolare, anzi la cosa è che stava a pochi metri di distanza le strisce pedonali e che non le avrebbe usate. Lì il pretore, quella è la volta che il pretore, ma il giudice di pace, ha dato ragione al ricorrente e quindi aver sbagliato. No, veramente. Il ricorrente ha fatto il ricorso prima ai vigili, guarda che non ha multa. Il vigile ha detto no, fa quello che ti pare, bisogna pagare. Ah sì, e allora io vado dal giudice. E il giudice ha dato ragione al ricorrente. Il comune, che poteva evitare, cioè 145
0: euro. 102 euro. Si spende 95 euro per recuperare 102 euro.
1: Esatto. No, poi, no, quel costo di ma poi deve pagare pure l'avvocato.
0: Certo.
1: Chi è questo eroe? Vabbè, facciamo stare, forza.
0: La prima edizione, poi forse un semaforo rosso. La prima edizione dell'iniziativa al Cursal, il premio Francesca Flammini.
1: Va bene, questo l'abbiamo detto con ampio risalto ieri.
0: Allora, benissimo. Andiamo a Roseto, manutenzioni dopo anni di abbandono. Arrivano le risorse per riqualificare gli impianti sportivi. Il comune stanzia i fondi per due strutture di campo a mare. Marcone dice spazio importante, soprattutto, no, un altro, soprattutto per i più giovani, poi in andranno, si vota, quindi dobbiamo farci vedere. Cura del Verde, prendono il via oggi i lavori nella zona nord.
1: Ti lavori?
0: Beh, si vota. Uliveto, l'appello alla regione, manca il censimento ufficiale, la battaglia per l'alberi, per gli alberi monumentali.
1: La colonnina com'è?
0: Dove sta? Ah, colonnina inclinata, è pericolosa. Il consigliere Petrini se l'è presa questa colonnina, ce l'ha a morte. Consigliere Petrini critico sul nuovo impianto per le auto elettriche. Poi Colonia Spiaggia, la denuncia dei residenti, via delle Ville, sosta selvaggia e rischi. Siamo a Pineto, scatta il dissequestro della Chemipol, doppio sopralluogo dei carabinieri e vigili del fuoco, certifica il rispetto delle norme, la procura revoca il procedimento. Poi abbiamo Tari, allarme per la quarta rata ad Atri, agli utenti inviate solo le prime tre, timori per una mazzata finale. Quello non c'era già ieri? Pinetese vince il promessone, tre qua, l'articolo
1: promesso. Mi è piaciuto.
0: Monte Silvano, cassonetti verso la rimozione e abbandono selvaggio di rifiuti, quindi appunto tolgono i cassonetti ma i rifiuti. Città metropolitana.
1: Si è già pubblicato, questo qua è il dialogo tra Ambrosini
0: vecchio,
1: e Luca Toni.
0: L'hanno
1: pubblicato,
0: vecchio,
1: ma l'hanno mandato e noi l'abbiamo pubblicato.
0: Vecchio.
1: Direttore, buongiorno.
0: Città metropolitana, un nuovo confronto, la proposta di legge di Sottanelli al centro del dibattito su modalità e tempi della fusione dei tre comuni. E lo spettacolo e la cultura, no, poi dopo potete leggerlo serenamente da soli sul divano. Andiamo a vedere lo sport. Milan, ecco la rivoluzione, via Allegri, Furlani e Tare, poi scontro nel derby della Mole, il tifoso è grave ma stabile. E Italia, diramate le convocazioni di Baldini, da Gasso a Proda in nazionale maggiore. Questo è il nome, l'allenatore pescarese, capolavoro di Francesco, da Gatto Nero al trionfo.
1: Avrebbe invece intervistato, se fosse salvato Giampaolo.
0: Da Gatto Nero al trionfo, uguale. Berrettini e Cobolli, avanti, oggi c'è il debutto di Sinner, parliamo del Roland Garros. Poi il Giro d'Italia riparte dalla Svizzera, Vingegaard è pronto, dopo la sosta la Corsa Rosa entra nell'ultima settimana, si arriva in salita, il danese tra i favoriti. Pescara, Insigne verso l'addio per la panchina, spunta Troise. Abbiamo un nome nuovo, non
1: c'è. Chi è?
0: Troise.
1: Che è? Non è parente.
0: No, è Troisi. Cascione ci dice che per la C serve un progetto all'altezza.
1: Lui c'è il ristorante?
0: Cascione non è quello.
1: Che è quello? Un altro?
0: Sì, sono andato tante volte, non l'ho visto mai lui. Allora, Teramo, Pomante insieme, il tecnico resta in panchina, il club Bancorosso incontra l'allenatore e lo blinda per la prossima stagione, da valutare il futuro del direttore generale Paoluzzi, in arrivo un nuovo socio.
1: Aci?
0: No.
1: Ecco perché è stato visto vicino a Lecchino, il presidente del Teramo.
0: Perché?
1: Vede come blindare Pomante.
0: Mercolelli, Amaro.
1: Ha detto, scusate, ma qualcuno va a togliere quello schifo che ci sta davanti al Lecchino?
0: Beh, no.
1: Ha detto, ma vediamo. Come lo vediamo? Mo avete visto, quindi mo agite, mo vediamo.
0: Mercorelli, Amaro, Chieti merita altre categorie.
1: Mercorelli lo c'aveva pensato prima.
0: Avezzano, Rebus, Dos Santos e Michiche.
1: Il famoso Dos Santos che è stato pure, ci ha segnato un taccaccio di gol.
0: Allora, playoff di eccellenza, la Sant'Egidiese sogna la finale, ma Censori avverte, sarà una gara tosta.
1: Avete stabilito che si gioca, perché che è la notizia?
0: Domenica Alfadini, il ritorno della semifinale con la SPAL, il vice allenatore, dobbiamo cercare di chiudere i giochi.
1: Come siete messi? Mo' cappellacci sì, cappellacci no, e mo'.
0: Basket.
1: Perché noi siamo gemellati con la Sant'Egidiese, però abbiamo litigato con l'allenatore.
0: Lo so, lo so. Roseto, tutto in una notte.
1: Però pure a quello che sta di là.
0: Chi è quello che
1: Sandro sta? Federico, Moscone, tutta la vicenda.
0: Roseto, tutto in una notte per la salvezza, domani alle 21 a Ruvo di Puglia.
1: Alle 21, tutto scuro a Ruvo.
0: Va bene, allora, il momento di passare al messaggero, prego direttore.
1: Allora, Chieti, vantaggio di Legnini, ma ora ci sarà il ballottaggio, dovrà vedersela con Sigari. Ad Avezzano confermato il sindaco uscente di Pangrazio con la G. Poi movimenti strani sul conto, ecco la truffa del codice QR sul molo, ovviamente una cinquantenne derubata da un falso addetto antifrode. Non pago il conto, la lite finisce in tribunale. Eri tutto al presente indicativo, non pagò. Vabbè, sotto leggi tu, poi per salvare ridicole, Consiglio regionale proposte alle norme, ci sono 70 emendamenti per loro.
0: 4 giorni di teatro per illuminare Avezzano e poi la nuova Pescara, un altro sia, la fusione. La Movida fa litigare sempre a Pescara, contromossa del comune. Andiamo sul soppalco, così rinasce l'ex Eden, sarà spazio per mostre, poi Roseto, Finelli e Carico, tutti pronti a combattere. Serie B Pescara di Nardo, il Padova ora in pole position per il bomber. Va bene, io salterei le notizie elettorali perché tanto
1: sì,
0: le abbiamo
1: tutte
0: lette
1: uguali,
0: tutte.
1: Tutto come c'è un record, c'è di sangue, ormai, finite già.
0: Scontro sulla Movida, Santilli, ecco le iniziative del comune per i locali. E poi furti,
1: rapine e vandali, dice che la situazione è insostenibile e i commercianti vanno
0: in corteo. Nuova Pescara, la fusione in cassa, un altro via libera, il comune di Pescara approva la convenzione di funzioni centrali, a Montesilvano confronto politico sull'ipotesi della città metropolitana. Non so chi c'è in foto, guarda chi c'è in foto, guarda chi c'è in foto.
1: Dunque, dove siamo?
0: Guarda chi c'è, a
1: Montesilvano. D'Alfonso, pure là sta, non parla ma si fa vedere con la foto.
0: Sta ingrassato, no?
1: Molto, Dio, c'è un buttone.
0: Ma c'è un buttone. 20-100.000 euro nel pescarese, i fortunati sono due clienti abituali. Avvocato rapinato, un collega al telefono ha ascoltato i banditi.
1: Pronto?
0: È stato lui a dare l'allarme alla polizia, mentre il 67enne era sotto minaccia. Successo per me, lo sai?
1: Taser.
0: No, chiamai la banca a Tortoreto e mentre io chiamavo il rapinatore saltava il bancone e fece cadere il telefono. Io mi sentii tutta la rapina al telefono.
1: Ma non chiedeste aiuto.
0: Chiamai 118-113, non mi risposero. Le norme.
1: Mia, questo è l'articolo.
0: 10-15 anni fa. Le norme, salve edicole, oggi in consiglio regionale il PD, servono più fondi. La rapina alla Caripa è da 70.000 euro, di 20 anni fa parliamo. Torna a casa e trova l'accesso. Torna a casa e trova l'accesso bloccato, impedita l'entrata con la carrozzina. E poi siamo all'Aquila, si comincia a parlare di elezioni pure nella città capitale della cultura.
1: Carica di sindaco, centrodestra, a un anno dal voto ipotesi di candidatura per Daniele Langia,
0: Daniele Vittorini,
1: Bergamotto,
0: Liris e Mannetti.
1: Probabilità?
0: Terzo mandato per Biondi se passa la norma anche per i comuni sopra.
1: E pure Costantini.
0: Il Rotary Gran Sasso dona al comune una campana. Ah, sul Mona, movimenti strani sul conto, ecco la truffa del codice QR, una 50enne di Pacentro derubata da un falso addetto antifrode.
1: È tutta sul Mona, guarda tutto qua.
0: Ma questo è Avezzano. Mamma, questo è il nuovo numero, decine di messaggi con l'inganno.
1: Poi la portarono ad Avezzano che era giovanissima, ma la ridussero in schiavitù.
0: Tre condanne. A 16 anni con 3 etti di droga e una pistola finta a sul Mona. Chieti. Così rinasce l'ex Eden, sarà spazio per mostre. Poi ti voglio vedere appesa a testa in giù, botte e minacce alla moglie, va a processo. E siamo invece a Lanciano, vandali scatenati, sfregiato il parco a Santa Rita. Schiacciato da un pacco di pannelli solari, San Salvo grave, un operaio di 30 anni. Teramo, lite con il ristoratore per un conto da 145 euro, ora ne pagherà 2.000. Minacce e testata dopo una cena di pesce in un locale di Roseto considerata troppo cara. Il commerciante ha ritirato la denuncia nei confronti del 51enne dopo il risarcimento. Quindi ha fatto pagare 2.000 euro e ha ritirato la propria querela. Teramo, piazza Sant'Anna nel degrado, risse e persone moleste, ora basta. Poi esperti a confronto sul futuro del lupo, venerdì il convegno all'università. Punto nascita Vibriatiano, un'eccellenza, la blogger Petrella torna per partorire.
1: Beh,
0: e voi? Beh, intanto salvati 3 giovani escursionisti a San Giacomo. Pescara, tutti in fila per il bomber di Nardo, D'Agasso invece va con Baldini dalla Serie C alla Nazionale in meno di un anno. gli azzurri al Master Village fino al 28 con i CT Nicolai, e parliamo di beach volley. Roseto, Finelli, tutti pronti a combattere. Coach, dopo la netta vittoria in gara 4 con il Ruvo di Puglia, non abbiamo fatto ancora nulla, adesso c'è da vincere in trasferta. Sant'Egidiese gongola e attende i ferraresi, il ritorno di domenica si giocherà quasi certamente al Fadini, e hanno bucato Teramo. Ah no, eccolo qua, non l'avevamo visto. Teramo e Pomante ancora insieme, sarà la quinta stagione in biancorosso. Una prima nazionale, Venezia resta al centrodestra, Venturini vince con il 51,9, Esploa De Luca a Salerno, Legnini avanti a Chieti, va al ballottaggio. Meloni, anche oggi il crollo è rinviato a domani. Schlein, noi competitivi per le politiche.
1: Vuol dire che è il buon allenatore della Lazio?
0: Gasperini fa sognare la Roma e la Lazio riparte da Gattuso. Un po' fanino. L'autodito non va a spendere una lira.
1: Non va a spendere una lira, e si addorme durante la camera.
0: La Formula 1 del mare sbarca nella capitale, la SAIGP del 2027 si correrà ad Ostia. Poi abbiamo Abruzzo, movimenti sospetti su conto mano truffa, l'abbiamo detto. Monito del Papa alle Big Tech, disarmate l'intelligenza artificiale. Troppo potere in poche mani, dice appunto
1: Prevost,
0: i rischi della tecnocrazia, così i signori della rete sono i nuovi faraoni. E un po' di commenti pro papalini di Roma, te la fa. Allora, io direi salutiamo i nostri amici, dopodiché c'è qualche stacco pubblicitario, mi chiama sigaretta. Buongiorno Rita Ranalli, buongiorno Rita Piccioni, buongiorno Betty Alma, buongiorno Luigi Anni, buongiorno Flavio Stacchiotti, Manuela Marchetti.
1: Ok, guarda, aspetta, senti.
0: Chi è?
1: Buongiorno a tutti, direttore Gabrieli,
0: numero 1.
1: Questa è uno, però.
0: C'è la medaglia d'oro, numero 1.
1: Hai ragione.
0: Non devi imbrodare. Valentina Campetti, buona giornata. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti voi. Gaetano Paolini, una prosperosa giornata e buon lavoro.
1: Siamo d'accordo con te.
0: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno e buona giornata a tutti.
1: Rossi, finale eternità.
0: Antonella Leoni, un buongiorno a tutti carissimi, carissimi.
1: La superata Ida.
0: Max Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, Silvana Giavittorio, buongiorno a tutti voi. Berardo Montebello, buongiorno.
1: Buongiorno Berardo.
0: Eugenio Saporosi, buongiorno direttore Gabriele, a tutti gli ascoltatori.
1: Vuole sapere qualcosa.
0: Bruno Leggeri, buongiorno a tutti.
1: Andrea, vuole sapere.
0: Andrea Serafini vuole sapere. Bene. Lungomare Sud, strisce blu a Gogo. Non ne fare strisce blu sul Lungomare Sud. Ma gli asfalti?
1: No, dice che parte la prima settimana, i primi 10 giorni.
0: Il prossimo giugno, non questo, quell'altro.
1: I giorni, pieno giorno,
0: alle 2 del pomeriggio. Buongiorno a tutti, a Chiodo di Gianna, Loredana Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buona giornata a tutti. Poi abbiamo Sandro Bagnoni, buongiorno.
1: Ciao.
0: Anna Maria Ruggeri, buongiorno. Maria Ida Petrella, ciao ragazzi. Vabbè. Grazie per i ragazzi. È il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con tutte le altre nostre rubriche. Prego direttore, a fra un po'.
2: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
2: Cliniche Massetti di Fabio Stefano e Carla Massetti a Giulianova in via Galileo Galilei 343 e ad Alba Adriatica in piazza del Popolo 14. Fisioterapia, onde d'urto focali, Tecar terapia con metodo CAR Therapy, crioterapia, terapia vibratoria, laser terapia superpulsato, elettroterapia, ultrasuonoterapia. Osteopatia, osteopatia pediatrica, pre-post gravidanza, biodinamica, strutturale, fasciale, craniosacrale. Valutazione posturale col metodo Formatring, riequilibrio posturale. Palestra digitale riabilitativa, The World Pro Kin e T-Bed per valutazione, trattamento e prevenzione delle cadute nell'anziano. Riatletizzazione dello sportivo e parariabilitazione pre-post chirurgica, posturale, individuale e di mini gruppo personalizzata. Per info Fabio Massetti 349 8701 952, Stefano Massetti 348 07 35 198, Carla Massetti 388 45 32 871. Rivolgetevi a noi per trattare le seguenti patologie: calcificazioni, lomboscialgie, cervicalgie, dolori articolari, contratture e rigidità muscoloscheletriche, riabilitazione pre-post chirurgica di tutto l'apparato muscoloscheletrico, disturbi della postura, disturbi del sonno, neonati, donne incinte, iperattività dei bambini e tanto altro. Venite a scoprire i nostri centri, perché star bene ci rende liberi. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
1: Adesso ascoltare Casalena, vero?
2: Eccolo.
1: Casalena, previsione del tempo. Per tutta la settimana ci dà lui.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Allora, che ci dici?
3: Tempo soleggiato, stabile, caldo, è un anticipo estivo abbastanza corposo che sta interessando prevalentemente le regioni settentrionali. Lì le temperature sono veramente molto elevate, ma anche le pianure interne del centro Italia, Umbria, la Toscana soprattutto. È comunque caldo moderato anche sulle nostre zone, dove le temperature sfiorano a tratti 27-28 gradi, quindi è una situazione insomma di caldo, la prima ondata di caldo della stagione, che ci terremo direi per un bel po', nel senso che ci saranno degli intervalli un pochino più freschi, tipo tra giovedì e venerdì, quando sarà un passaggio di nuvolaglia sparsa proveniente dal nord Atlantico, con una ventilazione un pochino più decisa, che porterà un po' di refrigerio appunto tra giovedì e venerdì, e qualche pioggia sulle aree interne, qualche pioggia di vigine potrebbe arrivare anche sul mare.
1: Ma quando tutto ciò?
4: Giovedì e venerdì.
1: Due giorni di vigine.
4: Tra giovedì e venerdì.
1: Ah, di notte.
3: Però in un contesto comunque ancora con
1: anticiclonico,
3: un paio di gradi sopra la norma. Poi fine settimana dovrebbe ritornare il bel tempo, e ancora una volta il caldo, un anticiclone ben esteso su tutti i paralleli. Anticiclone che sta facendo il suo anche sulle regioni nordiche, tant'è che ieri in Scozia c'erano oltre 30 gradi.
1: Quindi domenica si andrà al mare nuovamente, potrà andare domenica, e vogliamo vedere se avranno pulito davanti all'Arlecchino. Ci vai tu a vedere?
4: Vado io.
1: Sì.
3: Hanno pulito?
1: No, ancora no.
3: Beh, ci devo passare.
1: No, passo un po'. E poi ci aggiorni domani mattina di mercoledì? Promesso?
3: Non ci sono passato.
1: Ho capito. No, oggi. È un impegno che prendi?
4: Quindi non hai capito.
3: Aspetta, non ho capito. No, non mi è arrivato proprio la...
1: Puoi andare a vedere l'Arlecchino se hanno pulito.
4: In giornata,
1: no, subito.
3: Ah, in giornata, va bene. Vediamo se hanno pulito.
1: Poi domattina riferisci, va bene? Dal nostro inviato
3: ci passano stasera.
1: Va bene, ci pensiamo all'ultima seconda, ma mezzanotte va bene pure, vedi?
3: A mezzanotte sto a dormire.
1: Va bene. Ci passerò stasera.
3: Calcio nulla, a posto, siamo.
1: Come calcio nulla? Quello sta convocando i giocatori Serie C con la nazionale.
3: Ha fatto bene, quelli di questa categoria deve convocare.
1: Tanto sono stati 81. Vabbè. Manchester United, Arsenal, che di squadra, dai.
3: Tanto il risultato è lo stesso, ma aspettiamo solo la fine di Champions per il Saint Germain Arsenal, appunto, e vediamo un po'.
1: Però il commento sarà l'Europa League di lusso con la Juventus, il Milan, ragazzi, non è di poco conto.
3: Ma ci sono solo loro due, perché poi sta il Benfica e l'Everkusen.
1: Beh,
3: sì.
1: Vinciamo. E invece la Lazio Gattuso lo spende la lira, lo Tito?
3: Lo so, ma non ho... Gattuso, Sarri va all'Atalanta.
1: Perché non poteva essere confermato quello? L'ha fatto bene.
3: Evidentemente non lo so cosa è successo a punto di vista di quella società.
1: No, perché sennò l'ha fatto bene.
4: Io ho detto, io quest'anno andranno a spendere una lira e quella detto, grazie. Beh, scusate, dai, su.
1: Sarri che va sempre a piazza questa situazione, sì. Forse che più lo sto ben giunto.
4: Va bene,
1: tutto è chiaro, va bene, grazie.
4: Grazie, buona giornata, ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Malen. Ciao. Dico Malen.
4: Allora, buongiorno anche ad Adriana Tondo.
1: C'era un titolo, mica Malen. E ti risparmio alcune battute.
4: Eviterei.
1: Qualche stacco?
4: No, è ora di fare.
1: Qualche stacco, devo andare da Gustavo. Ecco qua. Che eviteresti tu?
0: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
4: È il momento della pagina degli auguri.
1: Come ospiti parleremo di Notte Rosa, la notte dello sport che si tiene anche quest'anno a Giulianova. Beh,
2: ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
5: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
6: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Mmm, che buono è!
6: È Marcaffè!
1: Allora, ricordiamo che oggi intanto parte il Festival delle Bande in città, con la serata in Piazza Bozzi. Allora, oggi la chiesa ricorda San Filippo Neri, questi sono famosi, Filippo,
4: colloquiale,
1: era nato a Firenze nel 1515. Suo padre era un notaio di buona famiglia. Ricevuto una buona educazione, cominciò a far pratica nello studio del padre. Non ci stava fino a mo', tutto bene, no? Sì. Ma, vedi questo ma avversativo? A 18 anni, sotto l'influenza dei domenicani, partì per Roma, dove si prese cura di molti giovani. Nauseato dalla vita dissoluta della città,
4: 1515 che ci poteva stare adesso.
1: Filippo passava molto del suo tempo, specie di notte, a pregare. Sembra che abbia ricevuto durante un'estasi un segno fisico. Se vedi, no? Nel 1551 fu ordinato sacerdote e si dedicò completamente ai giovani, e qua comincia la sua avventura, per cui è famoso. Il suo impegno crebbe tanto che dovette chiedere aiuto ad alcuni chierici con i quali fondò la congregazione dell'oratorio. Il suo tentativo di restituire vigore e salute alla vita dei cristiani di Roma, quindi contro la vita dissoluta, quindi, incontrò critiche e opposizioni, ma che non valsero a distogliere la sua impegno. Fosse accaduto qualche secolo prima, dovrebbe essere decapitato. Invece qua gli ha fatto una battaglia normale. Già siamo a 1500.
4: Ciccio Crisma ha sparato un missile. Siccome non se lo sta calcolando nessuno, ha sparato un missile.
1: E applausi con le manine.
4: Tutto contento e felice, vedi? Allora.
1: Non parire, Roma. Siamo circondati. Auguri a chi si chiama Filippo e oggi può festeggiare tranquillamente, senza vita dissoluta,
4: serenamente,
1: onomastico. Ma gli auguri facciamo anche a Stefania Gasparroni,
4: auguri.
1: A Simona De Flavis,
4: auguri.
1: Ad Alberto Pompici,
4: Pompizzi, auguri.
1: A Francesco Chiurlì,
4: auguri.
1: Ad Alex Ricci, di un gruppo musicale. Paola Di Felice,
4: auguri.
1: Vincenzo Rossi,
4: auguri.
1: E a Lidia Stortone,
4: auguri.
1: Chi è?
4: Dico,
1: come? Da chi?
4: Ci segue spesso da
1: chi è? Forse, dici chi è? Ma chi è? Forse?
4: Chi è? Non lo so chi è.
1: Non si chiede Lidia Stortone.
4: No.
1: È la mamma di Daniele Tarantella.
4: Ah, ok.
1: Ogni anno ti faccio questa domanda.
4: Ogni anno mi scordi. Una volta l'anno non
1: va a no, perché domenica lì va a Cinghia per il reportage da Tarantella, ha detto con la piastrella che arriva fino a... Gli ha detto portare, ci ha messo mezz'ora, però. Va bene, allora, buongiorno a Vincenzo Rossi che oggi compie gli anni, sarà contento tutti quanti, faranno una festa, Valerio, la moglie, tutti per il ricevimento, qualcosina.
4: Ricevimento,
1: non so quanti anni fa Vincenzo, però.
4: Oggi è 26 maggio, è la giornata dell'aeroplanino di carta. Li facevi tu? 25-31 maggio, settimana della solidarietà con i popoli di territori non autodeterminati.
1: Ecco, ci dicono notizie. Rosso, rosso, rosso. Sì? E perché te la ricordi mai? Hai avuto tanto bene, Sofia, che te la ricordi mai? Perché ti vergogni? Che è successo? Vabbè, come si chiama preciso? E fa 70 anni? Ah, 6-0, vabbè. Ma lo facciamo, tanti auguri. Si complica, eh? Lo so, ma Gemoli lo fa invece, va bene. Ma lo diciamo, grazie, auguri. Ciao. Allora, tanti auguri dalla mamma a Mauro Ridolfi che oggi compie 60 anni. Tu quando arrivi ci manca molto.
4: 10 anni ci mancano, esatti. Fra 3 mesi. Allora, l'almanacco nel dettaglio: 7:42, la temperatura di 23,1 gradi, l'umidità 50%, il clima temperato piacevole, vento 8 km orari, la massima di oggi sarà di 27 gradi, l'indice di qualità dell'aria è migliorato rispetto a ieri, è 40 ed è considerata buona. Il sole è sorto alle 5:30, tramonta alle 20:32, il culmine alle 13:01, la durata del giorno 15 ore e 2 minuti. La luna sorge alle 15:56, tramonta alle 3:08 di domani. La fase lunare è gibbosa, visibile al 71%. Nati oggi, il 26 maggio 1926, Miles Davis, trombettista e genio statunitense che ha forgiato il jazz e a sua immagine e somiglianza. Lo ascoltiamo con Time After Time, brano originariamente interpretato da Cyndi Lauper, poi lo ascolteremo.
1: Dopo.
4: 80 anni fa, nel 1946, Nicola Pioviani.
1: È quella?
4: Sì. Compositore Oscar nel 99 per La vita è bella che ascolteremo.
1: Ospite.
4: Vai ad aprire. Latino. 26 maggio 1966, 60 anni fa, Elena Boham Carter, attrice, partecipato al discorso del re. I fatti nella storia: 26 maggio 1831, 195 anni fa, a Modena si compie l'esecuzione di Ciro Menotti, patriota che guida il progetto di una rivolta contro il dominio austriaco. Il processo, chiuso il 9 maggio, lo condanna alla pena di morte per resistenza armata e per offesa alla sovranità di Francesco IV, che lo considera colpevole ancora prima del giudizio. Menotti sale al patibolo come simbolo di un'Italia che tenta di liberarsi e pagherà con la vita il suo slancio rivoluzionario. 26 maggio 1896, 130 anni fa, a New York vede la luce il Dow Jones, il nuovo indice che fotografa l'andamento dei principali titoli di Wall Street. Lo progettano Charles Dow ed Edward Jones, tanta fantasia, che selezionano i 12 titoli più rappresentativi del mercato. Il primo valore di chiusura entra nella storia. Miglia Stortone ci ringrazia per gli auguri, sempre gentili, buona giornata. Rossella Matteucci, buongiorno.
1: Regina Annunziata.
4: 26 maggio 1981, 45 anni fa, a Roma, il premier Arnaldo Forlani lascia l'incarico. Le sue dimissioni arrivano a pochi giorni dalla diffusione della lista P2, che coinvolge membri del suo esecutivo. Nel governo compaiono infatti due ministri e 5 sottosegretari iscritti alla loggia massonica e la crisi politica diventa inevitabile. Forlani si fa da parte mentre il paese affronta uno dei momenti più delicati della sua storia repubblicana. 40 anni fa, nel 1986, il 26 maggio, a Roma, il giudice Paolo Colella ordina una nuova visione di riesame per Ultimo Tango a Parigi, il film di Bernardo Bertolucci con Marlon Brando e Maria Schneider. L'opera, travolta dallo scandalo, era stata duramente censurata nel 1973 con l'ordine di distruggere tutte le copie. Nel 1986 il caso si riapre, quindi evidentemente non l'abbiamo distrutto tutto. Il film rientra in aula e la giustizia torna a interrogarsi su un simbolo della censura italiana. Dopo la nuova visione ordinata dal giudice Colella, il film viene riabilitato. La condanna precedente viene superata e Ultimo Tango a Parigi torna legalmente proiettabile in Italia.
1: Così c'è una sola scena con
4: un panetto di burro, santo il padre, che poteva essere senza aiutino. La Corte stabilisce che non devono più essere distrutte le copie e che l'opera può circolare, pur restando classificata come film per adulti. Si chiude così una delle più clamorose vicende di censura cinematografica della Repubblica. Frasi famose, queste sono di Piovani.
1: Piano, qua è bravo.
4: Il compositore è uno che compone, cioè che mette insieme pezzi di linguaggio e schegge già esistenti,
1: riordinandoli
4: secondo l'emozione dei suoi giorni. La musica serve a raccontare l'invisibile, la musica è l'inconscio del film. Le frasi sono di le frasi sono di Nicola Piovani, nato il 26 maggio del 46 a Roma, è un pianista, compositore e direttore d'orchestra italiano. Vabbè, più vecchio di te. Noto autore più anziano di te. Noto autore di non sono per il politicamente corretto. Fermati.
1: Allora, noto autore di colonne sonore, ha lavorato con alcuni dei maggiori registi del cinema italiano, vincendo il primo Oscar nel 99 per le musiche del film La vita è bella, va bene. Riceve inoltre nel corso degli anni 4 David di Donatello, 4 premi colonna sonora, 4 Lassi d'argento, 2 Check Dory, Globo d'oro della stampa estera e il premio del Samurai.
4: Bravo, bravo,
1: e
4: bravo.
1: E da qua va tutto bene. Allora, noi invece dobbiamo parlare della nostra Rosa. Allora, io ho detto a Federico Montebello,
4: che vediamo inquadrati,
1: Federico Montebello, che credo sia dello stesso partito di Giuli.
7: Sì.
1: Sì o no?
4: Non lo dire così. Sì.
1: No,
4: sì.
1: No. C'è un motivo, perché io ti invito a leggere quello. Ma mi ha spiegato inizialmente che cos'era la sclerosi, me lo sono ricordato, con tutte le società, le
4: associazioni.
1: Poi, ma mi puoi dire qualcosa di più? E qua la situazione è clamorosamente precipitata. Giuli mi ha detto così. Che cos'è? Quest'anno, ti piace, no? Quest'anno ampliato dall'inclusione sociale con realtà dedicate che saranno sul territorio, novità ippomotricità che vorremmo trovare in modo di inserire contestualmente gli spazi e pensiero di creare attività superenziali diffuse, quindi non solo dedicate nel centro ma anche nelle vicinanze.
4: Il tutto annusando un libro, immagino, come Giulio.
1: Perché ciò?
7: Francesco, vedi, è una bozza per te innanzitutto, se possiamo salutare gli ascoltatori dopo.
1: Ho capito, ma salutiamo, però sono rimasto scioccato, ho detto, vabbè, ospitiamo Giulio e non mi ha detto. Vabbè, a posto. Che è il ministro della cultura, ma non dello sport.
7: No.
1: Chi è dello sport?
4: Abodi.
7: Ci fidiamo di Gabriele.
1: Bene, che portato con te ogni anno? Una volta l'anno la vediamo lei.
7: Anche quest'anno la dottoressa Laura Collevecchio, che è l'organizzatrice della Notte Rosa, ma permettimi, Francesco, innanzitutto, oltre a dare il buongiorno ai radioascoltatori, a ringraziare te che come l'anno scorso.
1: Non mi fai l'istituzionale, dai.
7: Ci dai la possibilità da non solo di
1: invitare. Sì, te la do, la possibilità, carico su, dai, andiamo.
7: Ma di dare pubblicità a questo evento.
1: Che fare alla vita la professoressa Collevecchio?
8: Tante cose. Sono una psicologa, una psicoterapeuta.
1: Che talone ci penso per la prima cosa.
8: Mi occupo di psicologia alimentare, sportiva.
1: Quello è importante.
8: Lavoro in tanti ambiti.
1: Notte Rosa dello sport si chiama ufficialmente. Sì. Che sono Notte Rosa o dello sport. È tutto, Notte Rosa dello sport.
7: Notte Rosa dello sport.
1: Che torna, abbiamo detto.
7: Torna nel suo periodo naturale, in realtà. L'anno scorso era stato un cambiamento per abbinarla alla partenza del Giro d'Italia, al passaggio del Giro d'Italia, invece torna nella sua posizione naturale. Dobbiamo fare ovviamente un ringraziamento a quella persona che è l'ideatrice della Notte Rosa dello sport, che oggi siede in Consiglio Comunale, che è Laura Ciafardoni, e che quindi ha ceduto lo scettro alla dottoressa Collevecchio come organizzatrice.
1: Tutto Fratelli d'Italia.
7: E ringraziamo ovviamente anche l'assessore Marco Di Carlo, che come ogni anno si è messo a completa disposizione per
1: anche se è impegnato, sta facendo le strisce in via Tondarella, per il resto
7: io cerco, ecco, di rubare meno tempo possibile per lasciare giustamente insomma il vero fautore di questo evento, la descrizione di quello che sarà. Mi permetto di fare una brevissima presentazione. Parliamo di sabato 13 giugno e domenica 14 come giornate. Il format è più o meno sempre lo stesso, anche se ci saranno comunque alcune novità, perché comunque scenderanno in piazza. Adesso ancora non abbiamo finito a raccogliere le adesioni, però principalmente sono quasi tutte le società sportive di Giulianova che potranno riempire Piazza del Mare, potranno riempire il corso con i loro gazebo dimostrativi, informativi, quindi comunque per la città è bellissimo, perché appunto può vedere contemporaneamente tutte le realtà scendere in piazza. Anche per loro è una vetrina indiscutibile, perché comunque possono dare una grande pubblicità di quelli che sono le proprie offerte, i propri corsi e tutto quello che organizzano durante l'anno. Quindi sabato sarà principalmente dedicata a gazebo, stand informativi e piccole dimostrazioni. Poi nella giornata di domenica avremo, come ogni anno, la sfilata di tutte le società sportive con al seguito i bambini in divisa, che è uno spettacolo davvero meraviglioso. E la domenica pomeriggio, anche qui sul palco di Piazza del Mare, ci saranno società per società delle brevi dimostrazioni di quella che è la propria pratica sportiva. E questo sarà, diciamo, più o meno il programma. Poi Francesco te lo faremo avere appena lo avremo, insomma, in maniera più dettagliata. Ci
8: siamo
7: quasi
8: aspettando che finiscano i termini per le adesioni per il 29 maggio, quindi siamo agli sboccioli. Una volta avute tutte le adesioni avremo in mano la situazione e potremo organizzare al meglio.
7: Yes. E ci saranno anche poi delle piccole novità, nel senso che cercheremo di portare anche delle esperienze che magari si distaccano leggermente dallo sport, ma che comunque magari hanno la stessa finalità, e in maniera diffusa, cioè per non concentrare tutto solo ed esclusivamente nel centro città. Ma su questo non anticipo altro, perché, come dicevo appunto, lascio la parola all'organizzatrice della nostra rete dello sport, la dottoressa Collevecchio.
1: Buongiorno.
8: Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, avete detto quasi tutto voi, ma ci tengo a precisare che la Notte Rosa dello Sport vuole avere come focus anche il benessere psicofisico, non a caso sono psicologa, quindi oltre alle discipline sportive, le SD, ci saranno anche altre realtà partecipanti che avranno come focus l'inclusione sociale e alcune pratiche anche meditative o comunque legate alla psicologia. Vorremmo attivare dei laboratori esperienziali, quindi la possibilità per le persone che verranno a trovarci non solo di visitare gli stand, praticare, fare prove lì in loco, ma potersi iscrivere a delle attività presenti in quelle giornate, quindi su prenotazione, e poter quindi fare esperienze diverse come la mindful eating, come il laboratorio inclusivo, che abbiamo un progetto che abbiamo portato avanti con l'associazione OBABA Daniele del Principio e l'Istituto Albertiero Crocetti, che avrà uno spazio dedicato con i ragazzi che frequentano questa associazione, quindi anche l'alberghiero, potranno fare un laboratorio di cucina lì in loco. Poi ci sarà anche questo mindful eating, che è una nuova alimentazione consapevole, un'esperienza nuova
1: in italiano.
8: Che vuole alimentazione consapevole.
1: Grazie.
8: In modo che si potrà provare anche questa esperienza. Quindi, se vuole venire, noi la invitiamo volentieri. C'è anche l'ippomotricità, come prima suggerivo.
1: Cioè?
8: L'ippomotricità è un percorso educativo che mira a integrare, diciamo, lo sviluppo emozionale e relazionale dei bambini attraverso il gioco e l'avvicinamento appunto al cavallo. In questo caso si parla di cavallo.
1: Capite, cavallo, no? Come dici tu stamattina, ippopotamo, cavallo vuol dire ippo. Ippo si vuole cavallo del fiume, capito?
4: Perché nuota, ippopotamo, velocissimo.
8: E quindi, diciamo, queste prove diffuse che non saranno quindi solo nei luoghi centrali della manifestazione, che sono Piazza del Mare e Corso Nazario Sauro, ma in base alle disponibilità che ci daranno, che ci stanno dando nelle immediate vicinanze.
1: Quasi tutte hanno aderito, o non tutte?
8: Allora, qualcuno è stato impegnato perché ovviamente hanno delle competizioni in corso, dei tornei fuori, quindi alcune realtà non saranno...
1: Quanti ne sono all'incirca finora?
8: Finora quasi una quarantina di realtà SD sportive, sia locali di Giulianova che nell'immediata vicinanza territoriale. Qualcuno che non potrà essere presente con lo stand, appunto perché è impegnato con le gare, avrà il suo debutto a palco, ovviamente avremo piacere di intervistare e di fare in modo che tutti possano presentare la propria realtà, nessuno escluso, noi siamo aperti a tutti.
1: Poi
7: arriviamo in effetti, Francesco, in un periodo dove chi magari, qualcuno sta ancora giocando qualche competizione, qualcuno invece le ha concluse e quindi i propri atleti magari ripartono, e quindi, ma ottenere comunque il 100% delle presenze penso che sia impossibile, perché qualche imprevisto.
1: Ma c'è pure il giorno a calcio? Sì.
7: Allora, li abbiamo contattati, hanno
8: contattando, sì, verranno chi è presente, ovviamente
1: esibizione.
8: No, saranno la nostra idea di metterli a disposizione dei ragazzi, dei bambini, per poter, insomma.
7: Questo è un esempio di Giulianova Calcio, del fatto che essendo finito il campionato molti sono ripartiti, però anche che magari sono rimasti semplicemente un paio di giocatori, penso che per i bambini è un'emozione unica poter giocare direttamente con fare due passaggi con i giocatori del Giulianova Calcio. Ma ripeto, Francesco, è un evento molto bello davvero per tutti quanti, perché per i protagonisti che sono le società sportive, lo dicevo prima, è una vetrina, una pubblicità, ma per tutti quelli che verranno a vedere il Giulianova e dintorni è comunque un'occasione per scoprire nella stessa mattinata, nello stesso pomeriggio, quelle che sono tutte le realtà sportive della città di Giulianova, che sono veramente tantissime. Speriamo che il tempo ci assista, perché insomma sono sia il sabato che la domenica.
1: C'è tempo, ma... non possiamo dirlo ancora.
7: No, è un po' troppo presto, però ecco, io ricordo l'anno scorso che la sfilata della domenica mattina di tutte le società sportive con i bambini, mano nella mano, ognuno con la propria divisa della propria squadra, ovviamente principalmente quasi tutte giallorosse, puoi immaginare che spettacolo che era il corso di Giulianova.
1: Di mattina?
7: La sfilata sarà la domenica mattina,
8: sì. Sono le 11:30 da Piazza Fosse Ardeatine, il corteo arriverà a Piazza del Mare, dove ci sarà il saluto alle autorità e l'apertura della giornata con le attività e le esibizioni a palco.
7: Mentre il pomeriggio, sempre di domenica, sul parco di Piazza del Mare ci saranno le singole esibizioni di tutte le società che hanno aderito. Il sabato è più concentrato.
8: Diciamo che la stiamo pensando, il sabato pomeriggio è più come un momento per i bambini, quindi con attività un po' più dedicate. Anche per, ecco, il sabato sera magari qualcuno va in giro a montare qualcosa, i bimbi può intrattenere anche il centro.
7: Poi appena abbiamo tutto, la mappa e il programma e gli orari, te lo giriamo e ti chiederemo nuovamente
1: sì. di dargli ampio. Vediamo che stanno aperte alle 11 di sera le gelaterie che chiudevano, ce ne stava una la sera dopo la bella manifestazione.
8: Speriamo di invogliarla.
1: Ragazzi, alle 11, ma quale turismo, giustamente.
8: Anzi, colgo l'occasione per invitare le realtà commerciali che vogliono partecipare, magari addobbando le vetrine a tema con dei colori o comunque con delle promozioni che insomma.
1: Il rosa è determinante, è quello fondamentale.
8: Sì. È nero, rosso è nero.
1: Rosso nero è Milan.
8: Rosa.
1: È esonerato allenatore. Vabbè, quindi è una bella cosa che fate. Che anno è questo?
8: Secondo il terzo anno, perché... togliendo il Covid di mezzo.
7: Esatto, se non era partita prima.
1: C'era il Covid di mezzo.
8: C'è stato il Covid dalla prima e la seconda edizione.
1: Tu sei sopravvissuti, sì?
7: 2019 se non sbaglio la prima e poi l'interruzione.
1: Questo
4: che cos'è?
1: Questo qui che non l'ha preso
7: neanche io,
1: anche tu,
7: cioè, o meglio consapevolmente, poi
1: non avevo
4: io ho controllato, ma che ho fatto la donazione del sangue, non c'era l'anticorpo,
1: non avevo sentito.
8: Io dopo i vaccini non ho preso più niente, neanche l'offertore.
1: Ti piace tutto tre un vaccino incorporato.
4: Io, lui l'ha preso 3 volte, stiamo qua dentro a chiuso, io non l'ho preso mai.
1: Quindi non era drammatica la mia esposizione contro gli altri. Vabbè, quindi praticamente è una bella cosa, perché è una festa dello sport, naturalmente, senza agonismo, ma anche per dimostrazione, e quindi sicuramente fa piacere, poi dedicare ai bambini soprattutto.
8: Poi molte sinergie nascono da quell'evento, cioè le società si conoscono, si confrontano, nascono nuove collaborazioni.
1: Sono invidiose, credo, sì.
8: Siamo
1: che, no, che ognuno, proprio per far vedere che è più bravo, faccio le cose migliori.
7: Oltre alle società, Francesco, partecipano, questo è bello dirlo, anche le palestre scendono, sì, letteralmente in piazza, organizzano. L'anno scorso fecero un momento, che cos'era, lo spinning in Piazza del Mare.
1: Lo spinning
7: fu veramente bellissimo, portavano tutte le siglette in piazza, e anche lì vedi esempi comunque di
1: cosa. Dove fa lo spinning tu? Lo spinning?
4: No, suda troppo.
7: Non è
1: l'affettivo, è l'affettivo, non fa niente.
4: Si suda troppo.
1: Solo vedere vuole.
4: Osserva.
1: Vabbè, quindi praticamente quanti è l'organizzazione? Voi? C'è un bel gruppetto, siete?
8: Siamo 4-5 persone che si dedicano all'organizzazione, ci sono io.
1: Ma io che devo fare? Mi tocca rivedere la colle vecchie tra un anno,
8: ma
1: durante l'anno, per vedere la colle vecchie, che bisogna fare?
7: Allora, io al massimo, se lei mi dà il permesso, vi posso dare il numero, poi vi dovete mettere d'accordo voi.
1: No, dico, per un'iniziativa, niente, ci sta dentro l'inverno, un'altra cosa. No,
8: vabbè, io faccio tante cose, lavoro in tanti ambiti, quindi già che riesco a organizzare questo evento.
1: Vabbè, se è possibile, la pubblicizziamo noi.
8: Certo,
1: bene, allora ripetiamo i giorni che si saranno dedicati
7: sabato
1: a questa 13, notte rossa dello sport.
7: Sabato 13 e domenica 14 giugno. Vi aspettiamo in Piazza del Mare, Piazza Fosse Ardeatine, sul corso di Giulianova. Ovviamente aspettiamo anche te, Francesco, se vuoi venire a
1: fare. Ma coinvolgete anche i negozi? Volete, sì.
8: Magari,
1: con i colori rosa, però dovresti stare aperti però un po'. In realtà,
7: sì, vabbè, diciamo che
8: però il sabato dal pomeriggio fino alla sera, magari dalle 4 alle chiusura.
7: ci sarà un bel giro, può essere bello anche da parte loro, a parte aderire, lo dicevamo prima, cercare magari di colorare le vetrine, fare qualche promozione, sì, però sì, penso che già che saranno aperti, insomma,
1: è già fatto
7: bel passeggio.
1: Grazie alla Rossetta con le Vecchio, grazie. Grazie a Federico Montebello, grazie a voi per averci seguito.
4: Ma vi vedete a fare gli scatoloni?
7: Grazie a voi.
4: Avete finito a fare gli scatoloni con Gabriele?
7: No, non abbiamo finito, però se tutto va bene il centro per l'impiego si dovrebbe trasferire, insomma, dopo l'estate, penso che settembre, ottobre, diciamo, per stare tranquilli, al massimo entro l'anno saremo,
1: ecco, dopo l'estate,
4: settembre, ottobre, entro l'anno,
7: per rimanere larga.
1: Ma i lavori sono terminati lì?
7: I lavori principalmente sono terminati,
1: ecco, già, i lavori principalmente, non siete avverbi,
7: a noi stanno mettendo no fretta, nel senso, dalla regione si stanno comportando come se la cosa fosse imminente, cioè buttare tutto quello che è stato fatto in fuori uso, insomma, preparare al trasloco. L'unica cosa, considerando che una buona parte la dovremmo fare noi in prima persona, sinceramente mi auguro che sia lui.
1: Gabriele, questa mette,
7: perché no, più che altro
1: alla mattarella,
7: ecco, fare da un ufficio all'altro, un conto è farlo a ottobre, un conto è farlo ad agosto, quindi
4: beh sì,
1: allora
4: agosto è un suicidio, sì, probabilmente
7: abbastanza,
4: sì.
1: Grazie di nuovo, buona giornata, e ci risentiamo. Bene, possiamo tornare allora al nostro Radio G Notizie del finale, avevamo fatto l'almanacco.
4: Sì, quindi
1: possiamo salutare.
4: Salutiamo, prego, i nostri amici che ci seguono su Facebook, vi auguriamo
1: per ascoltare appunto i brani musicali che ha scelto Vincenzo Peroni.
4: E adesso continuiamo in radio con le due proposte, iniziamo da Piovani, un po' più lento, almeno c'è una botta col jazz, dopo
1: La
4: vita è bella, il tema della vita è bella.
1: Merci.

Allora, questo era Piovani con La vita è bella. Invece andiamo adesso ad ascoltare il jazz di Time After Time di Miles Davis.

0: ultimo dei due brani proposti da Vincenzo per il nostro almanacco. Grazie a tutti per averci seguito, buona giornata, termina qui Radio G Notizia, appuntamento alle prossime edizioni.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

0: a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio: corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveball, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveball, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveball, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveball. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati, con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

A scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Ceruli 18 a Giulia Nova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulia Nova. Telefono 324 53 55 18. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: the father, gentleman.
1: Radio G, la radio della tua città.

per la mancanza d'affetto ed amore, un giorno il mondo ebbe un malore. E poiché si sentiva cadere, un bimbo piccino lo volle tenere, aprì le braccia più che poté, però non riusciva a tenerne un granché. A lui si unì un altro bambino, ma non ne tennero che un pezzettino. Poi vennero altri, a 10 e a 20, e unirono mani e continenti, bambini pallidi, giallini, mori, in un giro tondo di tanti colori. E con l'abbraccio grande e rotondo teneva in piedi l'intero mondo.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: mi dice:
1: non ti rendi conto che diventi schizofrenico?
0: Zitto medico, mi costi caro, io valgo zero, e non chiamarmi artista ma cazzaro. È chiaro? Io sono cazzaro, alla radice, sono felice, nella fece, dovrei piangere ed invece

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

0: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.
1: Radio Giulianova, @libero.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.